0: fatto che una iniziativa importantissima nella gestione anche dell'Exma, quindi insomma tanta carne al fuoco. Iniziamo appunto con la presentazione del Fuori Margine Festival, inizierà il 13 settembre, sono davvero tanti gli appuntamenti che porterete avanti per diversi mesi.
1: Sì, intanto un'aggiunta, io co-dirigo Fuori Margine insieme a Mumi Falchi, questo ci tengo a dirlo perché si tratta di una curatela, una direzione plurale, è intergenerazionale, che significa che è qualcosa che riguarda una pratica anche di trasmissione, ma anche di specchiamento di competenze, di complementarietà, in cui Mumi Falchi, che è fondatrice dell'associazione di riferimento, infatti Fuori Margine si crea sul solco e alla sua 32esima edizione di fatto, perché esiste sulle basi dell'associazione Spazio Danza. Mumi Falchi è la fondatrice, io lavoro con lei ormai da anni ed è questo doppio sguardo ci consente anche di raggiungere e arrivare a incontrare e intercettare delle realtà differenti. Iniziamo il 13 settembre con Irene Russolillo, uno degli spazi sarà l'Exma, proprio perché all'Exma noi facciamo parte dell'impresa consortile che ora gestisce l'Exma, ora per 25 anni, grazie esatto. A un partenariato speciale pubblico-privato, e quindi sarà proprio dentro l'Exma, su vari luoghi, sia all'aperto che al chiuso, che accadranno le performance artistiche. Iniziamo con Irene Russolillo, però poi già il secondo appuntamento in realtà è uno dei pochi che accadranno fuori dall'Exma, perché saremo con la compagnia Dom, saremo all'interno di un progetto che si chiama Block e che accadrà all'ex centrale di Santa Gilla. Si tratta di un progetto con cui lavoriamo con Bus Station e Sardegna Teatro nell'ambito di Cagliari dal Vivo, quindi dei progetti per le periferie. Un'architettura temporanea, quindi uno spazio allestito ad hoc, anche in una zona interessante della città, in una zona non scontata rispetto alla programmazione culturale, accoglierà Dom, ma anche musica techno, appunto quella garantita da Bus Station, e anche altri lavori performativi.
0: Ecco, in 30 secondi poi avremo lo spazio musicale e continueremo a parlare subito dopo. Quanto è complicato portare avanti per 32 anni un'iniziativa così complicata?
1: Allora, io non c'ero per 32 anni, nel senso che ne ho 36 e quindi non ero lì presente.
0: Siete quasi coetanei.
1: È complicato, ci sono dagli ultimi 10 anni e so quanto è complicato, tra miopie istituzionali, complessità anche, tutta una più generica complessità a lavorare sul contemporaneo in Italia, dove comunque c'è l'arte e tutti i processi creativi più legati o alle tradizioni locali o ai cosiddetti beni culturali, quindi la cultura intesa come un bene culturale da proteggere ma non da creare.
0: Parleremo ancora di questo tema subito dopo lo spazio musicale. Parlar d'amore, safe.

0: amore.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 8 settembre, sono le 8:56 minuti, siamo in collegamento con Giulia Muroni, direttrice artistica del Festival Fuori Margine insieme a Momi Falchi. Abbiamo detto e ricordato che si parte il 13 settembre, si andrà avanti fino al 5 dicembre, tutti gli appuntamenti davvero tanti li troverete, correggimi se sbaglio, Giulia, sul sito fuorimargine.eu, insomma, per avere così chiaro, sì. Tu immagino anche sulle pagine social, in modo tale
2: sui
1: avere.
2: Social media, sì, su Facebook e Instagram.
1: Quindi
2: sì.
1: Avrete modo di poter analizzare davvero i tanti appuntamenti previsti. Abbiamo già accennato e hai già accennato su questo importante partenariato che nasce tra pubblico e privato per la gestione di un centro importante come l'Exma, e per tanti anni questo permetterà davvero di poter programmare forse quello che manca quando si ha poi uno spazio importante e ampio per poter poi svolgere una serie di iniziative di progetti.
2: Sì, certo, si tratta, è stata una procedura molto lunga, il Comune ha richiesto tutta una serie si è sincerato di tutta una serie di dati di affidabilità da parte dell'impresa consortile e si è in primo luogo ha approvato il progetto culturale, che è un progetto culturale generativo, formativo, che intercetta comunque anche delle necessità di una città che deve fornire delle risposte alle persone giovani, che non siano soltanto delle risposte in termini di DASPO o di aperitivo.

0: Ricordiamo quindi 13 settembre, il primo appuntamento all'Exma. Grazie a Giulia Muroni per essere stata con noi.
1: Grazie Matteo.
0: Grazie, buona giornata.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
2: Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, martedì 8 settembre alle 9:11 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Parliamo ora di dei detenuti al 41 bis e lo facciamo con il collega Massimiliano Reis dell'Unione Sarda. Ciao Massimiliano, buongiorno.
4: Buongiorno Matteo, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina, buongiorno a tutti.
0: Allora, stai seguendo dal primo giorno, insomma, la vicenda dei detenuti al 41 bis, una tematica che sta chiaramente creando enormi scontri politici, una rivoluzione, una rivolta tra virgolette in Sardegna, tanti davvero i temi. Ecco, iniziamo a raccontare un po' la parte politica con gli scontri e con i contrattacchi anche della presidente Todd, insomma, di questa vicenda che sta creando appunto tante polemiche.
4: Sì, in effetti è così. Ieri la presidente della regione Alessandra Todd ha convocato una conferenza stampa che in realtà non era strettamente legata al tema del 41 bis, dell'arrivo dei boss a Utah, nel carcere di Utah, però inevitabilmente si è parlato anche di questo tema che in questi giorni tiene banco. La Todd ha prefigurato, preannunciato anche un ricorso alla Corte Costituzionale su questa vicenda. Vedremo come si svilupperà questo caso. Sempre inizio ha detto che la presidente Todd che la Sardegna veniva anche in questo caso ridotta a colonia. Si tratta, è stato detto, dell'ennesima servitù, dell'ennesimo vincolo imposto alla Sardegna. E quindi e poi c'è stato anche ieri lo scambio, uno scontro insomma politico tra il deputato e il segretario regionale di Forza Italia Pietro Pitalis e il campo largo su chi poi alla fine avesse la responsabilità dell'arrivo dei boss al 41 bis. Insomma, è una polemica politica si è innescata, è in corso. E poi ci sono però anche i dati forniti ufficialmente dal Ministero, un'altra situazione paradossale, perché

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Rush finale di questo Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia, martedì 8 settembre, sono le 9:22 minuti. Tra poco in studio con noi il collega di unionesarda.it Enrico Fresu per tutte le news sul sito dell'Unione Sarda, in particolare sulla svolta sul delitto Pugeddu con le indagini che hanno portato all'arresto di 4 persone nel Sulcis, tutti i dettagli fin qui disponibili tra pochissimo, quindi restate con noi. Subito dopo la musica ci sono Merck e Cremon con Partenope.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 8 settembre alle 9.25 minuti, gli ultimi istanti insieme per parlare di tutte le novità sull'unionesarda.it e lo facciamo insieme al collega Enrico Fresu. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti.
0: Ovviamente tutte le news sull'inchiesta sul delitto Pugeddu, la svolta stamattina con 4 arresti nel Sulcis.
1: Sì, notizie che ci stanno arrivando man mano, le ultime sono arrivate proprio mentre venivo qui in studio. Questa mattina il blitz nel Sulcis, a Nugis, Iglesias e Carbonia, che ha portato a 4 arresti dei presunti mandanti e esecutori dell'omicidio di Marco Pugeddu, che lo ricordiamo era stato ucciso con 4 colpi di pistola mentre si trovava nella sede del 118 di Buduzò. Un killer a volto scoperto chiese di lui, se lo trovo davanti gli sparo 4 colpi al petto per poi far perdere le sue tracce. C'erano stati in quest'anno le indagini non si sono mai fermate, sono stati iscritti dei nomi nel registro degli indagati e questa mattina il GIP ha autorizzato gli arresti che questa mattina sono stati eseguiti. Stando a quanto emerge, tra gli arrestati ci sarebbero l'ex compagna di Pugeddu e un collega nonché uomo legato sentimentalmente all'ex compagna di Pugeddu. Loro sarebbero i mandanti del delitto, mentre i killer sarebbero stati individuati nel campo Rom di Caputacquas a Carbonia, dove stamattina sono stati effettuati degli arresti. Il prezzo del delitto, secondo ancora quanto emerge, sarebbe stato di 15.000 euro, cioè 15.000 euro sarebbero stati i soldi consegnati ai sicari che poi hanno eseguito materialmente l'omicidio. Sarebbe stata, durante una perquisizione effettuata nelle scorse settimane, sarebbe stata trovata all'interno di una roulotte nel campo la pistola, l'arma utilizzata per l'omicidio. È questo episodio, gli stessi protagonisti di questo delitto sarebbero i medesimi di un precedente che era emerso nel corso delle indagini, cioè da aprile 2025 Pugeddu era stato aggredito mentre tornava da una serata in pizzeria. Pugeddu, originario di Portovesme, mi sono dimenticato di dirlo, mentre tornava da una pizzeria nel Sulcis, mentre cambiava uno pneumatico dell'auto, sarebbe stato aggredito e colpito con una piccozza, si ipotizzava un crick invece a quanto pare una piccozza, colpito alla testa da una piccozza, un'aggressione che aveva portato a un lungo ricovero in ospedale a seguito di numerosi interventi alla testa e sarebbe stata trovata anche l'arma utilizzata per quell'aggressione. Come si dice, il cerchio pare essersi chiuso, sul delitto hanno lavorato i carabinieri di Sassari con la procura di Sassari. Questa mattina decine di uomini dei carabinieri hanno eseguito i provvedimenti di fermo e di arresto. Durante la giornata daremo ulteriori dettagli su questa vicenda tragica.
0: Sì, infatti. Chiaramente non c'è soltanto questo, ma tanto altro.
1: C'è tanto altro. Sempre da Sassari è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giovanni Orani, un ingegnere che si pensa, o meglio, la versione ufficiale dice che si sia tolto la vita lanciandosi con l'auto in una scarpata vicino a Scala di Giocca. È stata aperta un'inchiesta per ricostruire la vicenda, quindi non è inquirenti non scartano l'ipotesi che si possa essere trattato di qualcosa di diverso da un suicidio, o comunque vogliono ricostruire tutte le fasi delle ultime ore dell'ingegnere. Quindi il collega Emanuele Frulli ci informa che la procura di Sassari indaga anche su questa vicenda. Cambio completamente argomento per alleggerire, anche stanotte una nottata di caldo per chi in casa non ha il condizionatore o ha voluto risparmiare per non accenderlo. In teoria questa l'ennesima ondata, ma l'abbiamo detto così tante volte che non ci credo neanche io, ma te lo dico, però questa volta dicono che sia quella buona, dovrebbe nel giro di 36-48 ore dovrebbe cambiare la circolazione dell'aria, dovrebbe entrare quel famoso maestrale del quale ci siamo dimenticati,
0: esatto.
1: Perché il maestrale quest'estate non ha soffiato come scrive l'Unione Sarda.
0: Sì, l'abbiamo raccontato, infatti si è perso il maestrale, speriamo.
1: Ci siamo persi il maestrale.
0: Grazie Enrico Fresu per essere stato con noi. Ovviamente tutte le informazioni non soltanto sul sito di unionesarda.it ma sui vari telegiornali di Videolina, radiogiornali di Radiolina e tutti gli approfondimenti domani sull'Unione Sarda in edicola. Non posso ovviamente che ringraziare anche Manuel Cozzolino in regia e grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:34.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.

Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masara.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attittu ricco di pathos in cui la madre piange il figlio ucciso.

sempre. Non bas più latte né abba e né binu. Ma zambene fele, ai vizu meu, vizu meu. Abba, chi è nosata a saivare, fogu non basta sabba de su mare. I su zambene già morissoro, ai vizu meu. Sambene meu, intragnas mias, prenda mia.

logu meu, fiamma mia, abba, abba, sambene meu, vizu meu. Mori soro in su trigu, su sambene.

0: Bene meu, oi fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Piazza Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ichnos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara. Nannè

0: Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Dumeu.
1: Sono le 3:31.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 13.34, bentrovati, questa è La Strambata, io sono Michele Ruffi e vi terrò compagnia insieme a Giulio Zasso per un'ora e mezzo circa, sino alle due. Parliamo di tante cose oggi è una bella giornata, sicuramente, c'è sempre caldo sullo sfondo, ma forse
3: molto
2: un
3: caldo
2: po'
3: ancora,
2: sì, ma si prepara a lasciarci,
3: però ci si prepara.
2: Speriamo,
3: però
2: viviamo.
3: Adesso sono 35 esatto. gradi, quindi
2: viviamo nella speranza che questo caldo vada via, forse appunto tra domani e dopodomani, vedendo un po' di previsioni, dovrebbe allontanarsi e insomma darci un refolo di vento e qualche temperatura, qualche grado in meno. Di che cosa parliamo oggi in apertura, Giulio?
3: Parliamo di fotografia. Parliamo di soprattutto della storia di una fotografa che si sta imponendo sui social, si chiama Fiorella Sanna, benvenuta.
4: Buongiorno.
3: Che racconta un po' delle immagini, soprattutto di Cagliari, con questa atmosfera un po' retro, cioè una sorta di fusione di tempi che sta colpendo molto, tanto che proprio negli ultimi tempi sta avendo degli importanti riscontri, e quindi adesso ci racconta un po' come nascono questi progetti.
4: Buongiorno a tutti. Sì, è una, diciamo che è una serie. Io faccio la fotografa da diversi anni, quindi questa che gira adesso sui social è una delle mie serie che evidentemente ha avuto, insomma, più riscontro di altre. È ambientata a Cagliari Interland per adesso. Mi interessano di più i luoghi fuori dal centro, dalle cartoline, dalle zone più fotografate, in realtà, quelle che magari sono più invisibili agli occhi di chi ci passa ogni giorno, chi ci vive e chi, insomma, passa la maggior parte delle proprie giornate.
2: Fotografia urbana, come nasce uno scatto di questo tipo? Magari durante una passeggiata vedi uno scorcio e dici: ah, ma qua potrei arrivare con una modella, un soggetto, oppure è una cosa istantanea?
4: Ma in realtà dipende dalla foto,
2: perché alcune sono costruite.
4: Sì, queste di questa serie sono foto diciamo messe in scena, proprio come può
2: ci
4: essere.
2: Ci sono dei protagonisti, dei modelli, immagino, comunque.
4: Sì, per adesso sono amici
2: e protagonisti delle foto, cioè sono foto con delle persone, descriviamolo sì. Anche a chi ci sta ascoltando e che magari non conosce il tuo profilo, ecco, sono delle foto con dei protagonisti, magari dei protagonisti che hanno sempre dei riferimenti un po' retro, ambientate, ma non solo, ambientate in scorci di città oppure di paesi sardi, e diciamo che la combinazione di questi due elementi è poi il quid.
4: Sì, diciamo che la foto è costruita, nel senso che io in genere vedo uno scorcio che mi piace, lo fotografo e poi penso. A volte arriva subito una foto, quindi mi arriva l'idea, come non so bene da dove, molto veloce, quindi comunque la costruisco con oggetti. Oggetti di scena, ma anche abiti o semplicemente una persona che dirigo, in realtà, ecco. Quindi sono foto costruite, ma in luoghi reali, quindi sono gesti che sono plausibili e che danno però quello scarto su quel luogo, in maniera tale da poter magari dargli una possibilità diversa. Ecco, sono luoghi un po' trascurati, o anche magari edifici di architetti celebri, ma che magari la maggior parte non sa che sono stati fatti da architetti di alto livello, insomma, che sono edifici importanti.
3: Ok, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Flamenco Paranoia di Samurai J, poi torniamo con Fiorella Sanna.

Rieccoci in studio dopo Samurai J Flamenco Paranoia, Michele Ruffi, Giulio Zasso e accanto a noi c'è Fiorella Sanna, Fiorsa su Instagram, che ci sta raccontando un po' la sua visione

0: Con il territorio, con le persone, non mi piacciono personalmente le immagini completamente costruite, però poi dipende tutto dallo sguardo di una persona, dal buon gusto, dall'idea che si ha di fondo, ecco. Quindi.
1: Ecco, al tempo in cui lo smartphone di ultima generazione consente ormai a chiunque di fare fotografie, di cimentarsi proprio anche ad altissimi livelli, però resta la sensazione che se c'è un'idea, l'idea vinca ancora sullo strumento.
0: Esatto.
1: E queste foto rappresentano proprio qualcosa che nasce prima dello strumento.
0: Assolutamente, io sono d'accordissimo, anch'io scatto molto col cellulare spesso, quindi non lo pongo come limite. Ripeto, il limite è la propria creatività. Quando si ha un'idea in testa e si vuole realizzarla, secondo me ogni strumento può essere valido, poi dipende da fuori che cosa arriva, ecco.
2: La fotografia più bella di Fiorella Sanna.
0: Non lo so, assolutamente, la risposta a cui non so rispondere.
2: Almeno quella è l'ultimo mese di queste...
0: Ah, di questa serie?
2: Beh, anche quella della vita, perché no? Insomma,
0: allora, io sono molto legata a una foto fatta alla nonna di una mia amica,
2: ecco.
0: Con tutti i capelli bianchi, la sua mano che li pettina. È una foto, nonostante è un po' malinconica, ma è lo stesso molto pop, perché ha dei colori, e quindi ci sono molto legata, anche perché è una mia cara amica.
1: Ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Vita.
1: Eccoci tornati in studio, siamo sempre con Fiorella Sanna, fotografa. Ecco, una curiosità, volevo capire come è cambiata la fotografia negli anni. Non si stampano più le fotografie, perlomeno noi del resto del mondo no. Voi professionisti come fate?
2: È vero, non si stampa più tanto e a me questo dispiace molto, perché comunque questa infinità di foto sui dispositivi, che poi magari la maggior parte delle persone non riguardano più, invece c'erano i mitici album che sfogliavi e ti guardavi le foto, insomma, con un altro tipo di impegno. Io stampo, ho aperto anche un sito per le mie foto stampate, quindi in realtà ci tengo molto alla stampa e anche di qualità, quella fine art, quella che insomma ha più profondità di colori. Quindi io penso che chiunque di noi dovrebbe avere sempre un album di famiglia con le foto stampate per poterle far rivedere anche ai nipoti. Poi non so dove andrà a fine il tuo digitale, prima o poi magari ce lo perderemo tutto.
3: Anche perché appunto sinora l'album di famiglia è sempre stato presente in tutte le case, e soprattutto ogni tanto si apre il cassetto, sì, e si entra nella dimensione dei ricordi, che invece il digitale fa perdere, perché c'è una produzione talmente ampia anche di foto inutili, in cui anche quelle importanti si vanno a perdere se uno non ha la lucidità di preparare un vero album fisico. Sì. Può sembrare un ragionamento un po' retro, ma in realtà consente di averlo sempre, perché spesso il telefonino
2: passi dalla foto del QR code del ristorante
3: oppure la memoria piena che obbliga a cancellare anche la nuvola fuori costa troppo, quindi ci sono molti motivi per cui le foto vanno a perdersi.
2: Sì, io do un consiglio: stampatevi le foto più importanti, perché poi anche a distanza di anni, insomma, anche se dovessero scolorire, comunque avete comunque un ricordo, magari il cellulare l'avete già buttato da anni, ma avete un ricordo di quelle foto.
1: Ecco, ma queste fotografie, insomma, professionali,

0: vengono fatte con ancora con la classica vecchia Nikon
1: con la classica
0: Canon,
1: vecchia Canon
0: oppure anche col telefonino come
1: io
0: agite?
1: Io utilizzo anche il cellulare, certo, non per le foto importanti che devono avere una risoluzione insomma di un certo tipo, anche per la stampa, però per le mie bozze, per ricordarmi delle cose, perché in queste foto le cose si mettono un po' in fila, prima vedo lo scorcio, poi magari vedo un oggetto che potrei inserire, poi penso a chi ci starebbe bene, quindi tutti questi appunti li prendo col telefono e a volte insomma mi è di grande aiuto, quindi uso attrezzatura professionale ma anche il cellulare.

0: edificio, il contesto urbano, quindi il soggetto, diciamo, diventa quello che fa guardare meglio l'urbano, però preferisco pensare che il soggetto sia comunque il contesto urbano.
1: Adesso ascoltiamo Julie Bresch con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Eccoci, tornati in studio, io sono Michele Ruffi, a mio fianco c'è Giulio Zasso, abbiamo appena sentito Giulio e Bresh, c'è Fiorella Sanna con noi, fotografa, ci ha raccontato un po' della sua attività che è sull'onda perché i social hanno inciso molto, cioè Fiorella Sanna è qui perché abbiamo apprezzato in questi giorni alcuni scatti veicolati da Instagram. C'è anche uno studio che riguarda i social oppure è solo un caso?
1: No, devo dire che sono abbastanza una schiappa con le strategie e quindi io sono sui social da molti anni, ho sempre avuto anche progetti personali oltre alla mia professione, però così tanto a visibilità probabilmente non l'avevo avuta. E questo mi dà delle risposte sul fatto che le persone amano il contesto in cui vivono necessariamente, cioè è una questione di appartenenza. E quindi questo mi fa piacere, nel senso che anche io amo il mio contesto urbano, da lì è venuta fuori questa serie. Ecco, sono contenta di questo.
2: Ecco, stavo guardando proprio in questo momento, scorrendo le immagini di Folle Città, la serie. Hai in mente altri progetti? Stai preparando nuove dimensioni fotografiche?
1: Questo progetto in realtà è una serie, appunto, perché non è stata pensata a tavolino né a un inizio e una fine, quindi credo che si auto produrrà

0: Adesso ci sono le stampe sul mio sito che sono disponibili, abbiamo intenzione di fare alcune mostre in autunno, anche magari qualcosa di più divertente, visto che si chiama Folle Città, anche qualcosa che possa contestualizzare la musica che io in genere inserisco con le foto e tanti altri nuovi progetti che sicuramente ci divertiremo a fare, perché è una serie molto divertente, io mi diverto molto a farla.
1: Progetti più, diciamo, analogici che social e digitali, però mi pare di capire.
0: Sì.
1: Oppure c'è anche magari uno sbarco su TikTok, che ne so.
0: No, TikTok per adesso lasciamo, ci concentriamo solo su pochi social. A me piace di più la realtà, quindi se ci sarà la possibilità di un cartaceo a breve lo farò sapere, e anche appunto incontrarsi di persona, vedere le foto di persona è sempre bello, le esposizioni, le mostre a me piacciono. È stata già vista a Villa Fanni a giugno, ci sono stati un sacco di visitatori, perché comunque è sempre bello confrontarsi davanti a una foto stampata. È diverso che un monitor, che ognuno se la guarda per conto proprio e non può commentarla. Certo, si può commentarla in realtà anche molto, però insomma è diverso vedersi dal vivo.
2: L'immagine fisica vince sempre. Allora, abbiamo raccontato la storia di Fiorella Sanna Fiorsa su Instagram. Vi invito a vedere queste foto, soprattutto dell'iniziativa Folle Città. Salutiamo Fiorella.
0: Ciao a tutti, è stato un piacere stare qui.
1: E ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Eccoci in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso ed è arrivata Simone De Francisci.
1: Buongiorno.
0: A parlarci
1: buongiorno
0: dei titoli del telegiornale di Vidiolina in onda da 8 minuti.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Quattro arresti per l'omicidio di Marco Pugedu. Apriamo con la cronaca. Il soccorritore del 118 ucciso nell'agosto dello scorso anno mentre era in servizio a Budusò. Due sarebbero i mandanti, due gli esecutori materiali secondo gli investigatori. Eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare, due distinti consigli comunali a Osiro, uno è in corso in questo momento, l'altro inizierà alle 19. Si chiederà alla regione l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica. Nuova staggata per le famiglie sarde, in autunno si spenderanno 3.000 euro in più rispetto allo scorso anno, sono davvero davvero tanti. Cresce la spesa per scuola, salute, bollette e beni alimentari.
2: E benzina.
1: Infatti il titolo è stangata d'autunno, non solo carburanti.
2: Esatto.
1: Perché di quello siamo abituati a parlare, in realtà ci sono molte altre spese. Spese che sono sempre state in realtà nel carrello, no? In tutti gli anni passati.
2: Certo.
1: Però ricordate quanto era la differenza tra un anno all'altro? Parlavamo di
2: centinaia di euro, 100 euro,
1: 200, 300
2: euro,
1: e ci sembravano tanti. 3.000 euro sono davvero
0: tanti. Perché ovviamente il carburante è anche alla base di tutto, cioè tutto passa attraverso il carburante, ogni tipo di bene di consumo viene trasportato e quindi quell'effetto che è mostruoso già in automatico quando si va a fare il pieno di benzina e soprattutto di gasolio arriva anche sugli altri beni.
2: Mi sono perso l'elenco, c'erano anche i libri scolastici per
1: sì,
2: caso?
1: Sì, scuola,
2: ecco,
1: scuola in generale, libri, diari, zaini,
2: perché,
1: e tu ne sai qualcosa.
2: Sia per quanto riguarda i libri scolastici, sia la cancelleria e tutti gli accessori che servono per mandare i figli a scuola, c'è stato un bell'aumento anche su quel fronte.
1: E quindi tu l'hai testato personalmente. Trasporto ferroviario, la protesta dei sindaci del Terralbese che lamentano le difficoltà dei collegamenti con Cagliari. Cagliari sembra davvero molto lontana. Chiesto il potenziamento delle corse ed è stata promossa una raccolta a firme. Poi il Cagliari, la prima rete in rosso blu di Maldini fa sorridere. Il Cagliari, Pisacane soddisfatto della prova della squadra, fiato sospeso per Felici, rischia un nuovo lungo stop. Questi erano i cinque titoli del nostro telegiornale.
2: Eh sì, su questo ultimo poi anche domani sul giornale sull'Unione Sarda ci sarà ampio spazio sia all'analisi della vittoria del Cagliari e Maldini che sicuramente ci ha regalato una gioia, sia gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni
1: di Felici.
2: Di Felici, esatto. Bene, grazie Simona
1: De
2: Francisci.
1: A domani, buona giornata.

0: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. La strambata.
1: Eccoci in studio, siamo tornati dopo la lunga parentesi con Fiorella Sana, la fotografa. Adesso stiamo dando un'occhiata alle
2: notizie. Sì, sul sito unionestrada.it ce ne sono diverse, oltre alla svolta sull'omicidio di cui stavamo parlando prima anche con Simona De Francisci. Innanzitutto c'è purtroppo una notizia dall'oristanese di West Nile, un'altra vittima, e sale anche il numero dei contagi, una vittima di oltre 70 anni nell'oristanese. Insomma, l'allarme riguarda ovviamente quella zona e anche San Gavino, perché nei giorni scorsi lo stesso ci sono state vittime anche a San Gavino, quindi cresce l'allarme West Nile, febbre del Nilo.
1: Poi arriva una notizia dalla Costa Smeralda: ci sarebbero stati 19 arresti disposti dalla procura di Tempio, 13 sono in carcere, 6 ai domiciliari. È una notizia che ha dato il nostro collega proprio da Tempio, Andrea Busia. Vi invito proprio a andare a leggere la notizia, poi avremo dei riscontri anche domani sul

bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'8 settembre 2026. L'ora dello scarso, a cura di Celestino Tabasso. Nel film dell'orrore al ralenti che è diventata la politica occidentale, la vittoria neonazi in Sassonia per ora è la scena più splatter. Ed è perfetta, perché oltre a dei cattivi da manuale c'è un'altra figura importante dei film di paura, anche più delle vittime sanguinanti, lo scarso. Cioè quel personaggio che d'un tratto proclama Giulivo, dividiamoci. Oppure, cos'era quel cigolio? Vado a controllare. E scatta il massacro. In politica lo scarso è un leader inadeguato, ma soprattutto impacciato e compiaciuto. E infatti in Germania c'è Merz, che quanto a scarsezza è cintura nera. Non a caso era osteggiato da Merkel, consapevole che se fosse diventato cancelliere lo avrebbe detestato anche il parentado. Ma sarebbe ingiusto dimenticare l'ultimo, penoso Biden, o quel babbasone di Starmer che sembrava pagato da Farage per sbagliarle tutte. Ora, se ce ne accorgiamo noi che sono scarsi, perché persistono? Per vanità? Per il potere? O proprio perché sono scarsi? E i partiti perché non reagiscono? E i militanti, i simpatizzanti, gli elettori? Non hanno più istinto di conservazione? Oppure prendiamo ordini dalla storia? Pensiamoci, mentre stiamo per scoprire se nell'Italia prevagnacciana si faranno le primarie per sceglierne uno di scarsezza weimariana o se invece il sempre valido piano B salterà su uno che strilla «Presto, dividiamoci!». Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Riprendiamo con la strambata. In studio ci sono Michele Ruffi, cioè io, e al mio fianco c'è Giulio Zasso, e abbiamo in collegamento telefonico il nostro collega Lele Casini. Ciao Lele.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, a Lele dobbiamo chiedere un po' un'analisi di quello che è successo ieri. Cagliari vittorioso, siamo tutti contenti, 1-0 contro il Lecce, gol di Maldini. Questo è il bicchiere sicuramente mezzo pieno. Volendo vedere anche il bicchiere mezzo vuoto, forse il Cagliari non è riuscito a chiudere adeguatamente una partita che insomma si era messa bene e forse doveva avere il cinismo di chiuderla prima.
1: Sicuramente sì, le tante occasioni sono il lato positivo, il buon gioco espresso, la fase difensiva obiettivamente non ha deluso, visto le prime tre giornate il Cagliari ha subito una sola rete, l'ha subita con l'Inter campione d'Italia, quindi assolutamente positivo questo inizio del campionato, e ha confermato anche ieri la buona tenuta difensiva. Ricordiamo, il Cagliari è ancora orfano di Mina, quindi comunque di un titolarissimo della squadra rossoblu, adattando De Jola come centrale difensiva, e se l'è cavata anche ieri. Lati negativi sicuramente è quello di non aver chiuso la partita, e in più l'infortunio di Felici, che ha chiaramente macchiato la vittoria, che rimane in classifica ma che dà un altro problema al Cagliari. Ci auguriamo chiaramente che le visite eventualmente dovessero non confermare quella che è stata la prima impressione anche dello stesso giocatore, che chiaramente è uscito in lacrime, dolorante. Le prime parole che ha detto Pisacana contro Bari sono di un infortunio serio. L'augurio proprio che sia qualcosa di meno, diciamo così. E poi chiaramente la notizia è arrivata nel pomeriggio, prima della partita c'è la morte della mamma di Kevin Carlos, che purtroppo era attesa, visto che è stato concesso un permesso al nuovo attaccante cagliaritano. Quindi un pomeriggio così in agrodolce, dove sicuramente dal punto di vista sportivo è andata bene, dal punto di vista chiaramente di tutto il contorno un po' meno. Il chiuderla prima assolutamente sì, questo è un difetto che il Cagliari deve correggere, però è anche vero che il Cagliari ha creato veramente tanto e sta giocando con attaccante centrale, un 19enne che l'anno scorso si è affacciato in prima squadra, e come sostituto un altro 19enne che invece è alla sua prima convocazione in campionato, è entrato benissimo in campo, intendo Sugamele, sta facendo benissimo con l'Under 20 e che si prospetta assolutamente di un ottimo livello.
2: Ecco, ottimo inizio del Cagliari di campionato, alla fine due vittorie e la sconfitta con i campioni d'Italia dell'Inter. La nota lietissima di ieri è il gol di Daniel Maldini, che potrebbe aver trovato a Cagliari la dimensione che non aveva mai potuto avere, in realtà, in cui non si trovava al centro del progetto. Qua sembra che sia un po' più libero da condizionamenti che partono soprattutto dal suo cognome, a giudicare dalla prova di ieri.
1: E beneficia anche di un surplus di fiducia da parte del pubblico, perché tradito un po' dalla situazione Esposito ha accolto Maldini, come se vi ricordate Pavoletti nel dopo Borriello, senza assolutamente scomodare responsabilità particolari in generale, senza ricordare cose magari non felicissime, però alla fine il pubblico l'ha preso un po' sotto l'ala protettrice e lo sta coccolando, quindi comunque anche gli errori vengono accettati. Lui sta dimostrando di essere un giocatore di ottimo livello, forse superiore per quello che ha dimostrato sino adesso nella sua carriera, e quindi anche questo lo rende ancora più affascinante nel suo percorso di crescita. Magari Cagliari potrebbe essere veramente il suo trampolino di lancio definitivo, è quello che si augura anche la squadra rossoblu. Ieri ha azzardato in cronaca che se Maldini dovesse fare per tutto il campionato metà di quello che ha fatto ieri sera, il Cagliari sarebbe assolutamente tranquillo.
0: Lele, resta con noi, ascoltiamo Sombre.

0: Rieccoci in studio dopo Sombre, il mio corpo non è pronto, abbiamo Lele Casini collegato con noi, stiamo parlando della splendida vittoria ieri del Cagliari che ha sprecato tanto ma ha portato a casa tre punti che mettono, come si diceva un tempo, il Cagliari nella parte sinistra della classifica, che è un bel vedere soprattutto quando tradizionalmente si steccavano le prime partite. La novità Lele è che il Cagliari ha trovato dei risultati nonostante un cambio radicale nella formazione in campo rispetto all'anno scorso.
1: Sì, però voglio interpretare anche i numeri e quindi continuo a dire quel gol subito in tre partite è l'unico gol subito dall'Inter campione d'Italia perché la difesa è rimasta quella. È vero, non c'è Mina, c'è De Jola, però l'assetto difensivo, la fase difensiva è quella. Sicuramente il centrocampo attacco è cambiato. Soprattutto anche nel come affrontare la gara, dopo è diverso rispetto a Palestra, chiaramente con pregi e difetti e con chiaramente caratteristiche completamente differenti. Quindi un modo diverso di interpretare la gara, è un Cagliari un po' più sicuro rispetto alla scorsa stagione. Poi se andiamo a vedere la scorsa stagione, il Cagliari aveva pareggiato in casa con la Fiorentina, poi aveva perso a Napoli, poi aveva vinto in casa e poi vinto a Lecce, quindi praticamente 7 punti nelle prime 4 gare,
2: siamo in linea.
1: Però la differenza è che quella era la prima stagione e si aveva quasi tutti a disposizione, perché poi dopo Lecce si infortunò Belotti contro l'Inter e da lì un po' di problemi per il Cagliari. Però obiettivamente ha incominciato bene e la prospettiva è diversa, ecco, dà la sensazione di essere un Cagliari più concreto, più solido, più equilibrato.
2: Più solido anche perché c'è dietro, tu hai detto la difesa è più o meno la stessa, a parte Mina rispetto a quella dell'anno scorso, dietro c'è Caprile che è sempre una certezza, soprattutto nella, insomma, anche nelle altre partite ha fatto vedere di essere, insomma, uno dei migliori della Serie A.
1: Assolutamente, questo è il valore aggiunto rispetto alle dirette concorrenti. È vero, non c'è Luperto, c'è Rodriguez, però lo stiamo interpretando Rodriguez come titolare, dato che il girone di ritorno della scorsa stagione è stato protagonista al centro della difesa. È vero, si è un po' alternato, qualche pausa dettata anche dalla giovane età, però lo stiamo considerando come un giocatore che era presente già nella scorsa stagione. È cambiato anche qualcosa là in difesa, però obiettivamente mi sembra che il Cagliari sia una squadra quadrata che ha delle individualità importanti. Era un rischio quello di cambiare tantissimo, per adesso il Cagliari non ne sta risentendo. Ci sono immagini di miglioramento incredibili da parte di moltissimi giocatori.
0: Ecco, tra le novità che stanno destando buona impressione c'è sicuramente l'inglese Winks, che si è calato bene in un nuovo campionato, pur arrivando dalla Premier, che sappiamo essere ai vertici del calcio mondiale, però di solito chi arriva dall'Inghilterra non ha grande facilità di inserimento in Italia.
1: La sua esperienza assolutamente quello che si arriva a Cagliari là in mezzo al campo, in difficoltà contro l'Inter non era la sua partita, molto meglio quando il Cagliari deve impostare e soprattutto deve andare a piegare la resistenza delle squadre avversarie. Quindi con le dirette concorrenti Winks molto bene, a tratti qualche errorino ci può stare, siede più completa anche lui nonostante i 30 anni, però bene, quindi vedremo poi nelle prossime gare come interpreterà il ruolo, visto che le prossime trasferte non sono contro squadre impossibili, ma comunque temibili e di ottimo livello come Atalanta e Udinese. In trasferte vedremo come se la caverà l'inglese.
2: Grazie a Lele Casini, noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. Il Cagliari in diretta. Radiolina. La strambata.
2: Piano piano stiamo arrivando alla fine di questa puntata della strambata, ma non è ancora finita perché dobbiamo prima ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: raggiunto Enzo Azzuni. Ciao Enzo.
1: Buongiorno, buongiorno Giulio Sasso, buongiorno Michele Ruffi. Io
2: cosa fai questa sera?
1: Non lo so, però posso dirvi cosa fare dal 10 settembre, perché riprende X Factor. Ieri abbiamo parlato di amici, oggi parliamo del diretto concorrente. X Factor 2026, l'anno scorso avevamo visto Ero Caddeo arrivare al secondo posto, ai Damiano porta fortuna arrivare al secondo posto, perché poi ci furono anche i Måneskin che poi hanno avuto il successo.
2: Un leggero successo.
1: Che conosciamo. Al timone del programma ci sarà sempre Giorgia, tra l'altro protagonista anche della cronaca sarda in questi giorni, perché comunque ha duettato nel famoso nelle famose nozze
2: Bloomer Spano
1: appunto a Olbia sulle note di Sole d'Azzurro, quindi lei sarà di nuovo la conduttrice confermata per il terzo anno consecutivo. Diversi invece saranno i giudici, mentre l'anno scorso avevamo Achille Lauro, quest'anno il suo posto verrà preso da Irama, che conosciamo ovviamente benissimo, grandi successi sia per quanto riguarda Amici, sia per quanto riguarda il Festival di Sanremo, i concerti eccetera, quindi sicuramente un nome di punta che sostituirà sicuramente al meglio Achille Lauro. Sono confermati quindi Francesco Gabbani al suo secondo anno, Jake La Furia e Paolo Aiezzi al loro terzo.
2: Non toccatemi Jake La Furia.
1: Esatto. Allora, le selezioni saranno più o meno come sempre, nel senso che si partirà appunto il 10 con le audition e ci saranno tre puntate di audition durante le quali gli aspiranti concorrenti canteranno un brano e dovranno conquistare almeno tre sì per andare avanti. Poi abbiamo l'ultima fase, la fase intermedia, che sarà quella dei bootcamp, dove sostanzialmente serviranno quattro sì per proseguire. Ogni giudice in questa fase ha a disposizione un X pass per cui può mandare direttamente un concorrente alla fase successiva, direttamente alla fase successiva, che è quella delle last call, che è la più delicata. I giudici in questo caso dovranno scegliere i componenti delle proprie squadre, dobbiamo arrivare a 12 concorrenti e quest'anno tra l'altro sono stati coinvolti aspiranti concorrenti di età compresa tra i 16 e i 70 anni, quindi comunque
2: senior, esatto. Senior.
1: Beh, un tempo ti ricordi che c'erano gli over e c'era stato qualcuno di abbastanza grande, tipo ad esempio Chiara Gagliazzo aveva vinto nella categoria over, perché era over 30, non mi ricordo se 35 mi pare.
0: Over 35. Ecco, è lecito aspettarsi il classico c'è un po' di Sardegna in X Factor anche quest'anno?
1: Aspettarcelo non lo so, ma noi ce lo auguriamo, perché ovviamente è sempre bello parlare anche di queste situazioni. L'anno scorso siamo stati fortunati perché avevamo Ero Caddeo a X Factor e poi Angie, anche lì arrivata in finale, ad Amici, però quindi tanta Sardegna c'era praticamente ovunque.
2: Immagino che qualcuno che proverà insomma a salire su quel palco ci sarà sicuramente. La formula, da quello che raccontavi tu, non è cambiata,
1: stessa, sì.
2: Non è cambiata, non è stata
1: scorso,
2: stavolta non arrivano gli incontri di box come abbiamo detto ieri per Amici,
1: non
2: insomma
1: lo so.
2: Però ecco, le
1: magari
2: sorprese,
1: arriverà il ballo anche X Factor,
2: le sorprese riguardano più il cast, insomma,
1: il cast.
2: Dei
1: e anche
2: giudici,
1: la puntata finale.
2: E poi questa puntata finale.
1: La puntata finale, perché se negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere la finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli, quest'anno invece si torna a Milano al Forum di Assago, quindi comunque una delle patrie dei principali concerti
2: chiuso,
1: che abbiamo.
2: Al coperto.
1: Sì.
0: Mi sa che abbiamo finito il tempo, vero? Salutiamo Giuseppe Valdés in regia, Michele Ruffi,
2: ciao.
0: Enzo Azzuni, Giulio Zasso, a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: clima troppo avvelenato e sul 41 bis tramonta sul nascere l'ipotesi di una seduta straordinaria del Consiglio regionale, come peraltro previsto alla luce di posizioni distanti fra schieramenti, in particolare fra 5 Stelle e governatrice Todde da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, protagonisti di attacchi e contrattacchi sulle responsabilità di una scelta che rischia di trasformare la Sardegna in regione di massima sicurezza. Tema da scontro istituzionale, sul tavolo la massima assemblea rilancia quell'ordine del giorno approvato lo scorso febbraio con procedura rafforzata, chiamando in causa il Parlamento per dire no alla servitù carceraria. Ulteriore carta nel mazzo della Giunta che ha confermato la linea delle impugnazioni al TAR e alla Consulta contro un piano giudicato imposto da Roma. Sotto accusa forma, sostanza e numero dei detenuti da trasferire a Bancali, Badecarros e Uta, con i primi 100 già nel carcere cagliaritano. E intanto filtrano indiscrezioni sui nomi di alcuni boss che sarebbero già arrivati o in arrivo. Niente di ufficiale, nessuna conferma, ma si parla di vertici della Sacra Corona Unita, come il capo indiscusso nel Brindisino, o esponenti di mafia capitale legati alla criminalità romana e di elementi di spicco dei casalesi, su tutti un parente di quel capo clan soprannominato Sandokan, noto alle cronache camorristiche anche per i racconti di Roberto Saviano, poi diventato collaboratore di giustizia.
1: Un delitto preparato nei minimi dettagli e un viaggio dal sud dell'isola fino a Budusò per uccidere Marco Pugeddu. Dopo 13 mesi dall'omicidio del soccorritore del 118 è arrivata la svolta. I carabinieri hanno ricostruito quello che ritengono essere il piano che portò alla sua morte la notte del 7 agosto 2025. 4 gli arresti tra Iglesias, Nugis e Carbonia, 2 i mandanti e 2 gli esecutori immateriali. Secondo l'ipotesi della PM Elisa Succu, accolta dal GIP Gian Paolo Piana nella fase cautelare, a commissionare il delitto sarebbero stati l'ex compagna di Pugeddu e l'attuale fidanzato. Alla base dell'omicidio, secondo gli investigatori, ci sarebbero dissidi personali di carattere sentimentale e professionale. Per uccidere l'uomo, 51 anni, originario di Porto Scuso, sarebbero stati pagati circa 15.000 euro. Decisive le intercettazioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza raccolte vicino alla sede del 118. I carabinieri hanno individuato anche l'auto che sarebbe stata utilizzata per raggiungere il nord Sardegna e poi fuggire. Sono stati poi recuperati la pistola di piccolo calibro con matricola a brasa ritenuta l'arma del delitto e gli indumenti indossati dall'assassino quella notte. Le indagini hanno fatto luce anche su un precedente episodio. Nell'aprile del 2025, qualche mese prima dell'omicidio, Pugeddu era stato aggredito in una piazzola di sosta a Carbonia e colpito alla testa con una piccozza da muratore. Anche quell'arma è stata recuperata. All'alba, il blitz dei carabinieri per i 4 indagati si sono poi aperte le porte della casa circondariale di Cagliari.

0: specifica e vigili del fuoco e personale del 118.
1: C'è l'intenzione di costruire un percorso rigoroso per specificare e rivedere ancora meglio l'elenco dei beni da tutelare.
2: Per ora le linee guida del nuovo piano paesaggistico regionale, dopo 20 anni aggiornamento ritenuto necessario in forma trasversale pure tra ambientalisti, e la Giunta propone una revisione che guarda inevitabilmente anche a un'ulteriore tutela dei territori esposti alla speculazione energetica.
1: Rispetto a quanto chiesto alla Corte, cioè la necessità di fare istruttorie caso per caso, è evidente che il PPR, con i suoi aspetti di conoscenza del territorio, è di indicazioni generali per gli ambiti, costituisce uno strumento che serve per sviluppare le istruttorie richieste alla Corte.
3: Da una parte c'è da frenare un assalto speculativo, dall'altra c'è da decidere cosa vogliamo fare del futuro energetico della Sardegna, quindi che impianti in maniera coordinata con i comuni e con i territori si vogliono installare.
2: Sarà un percorso di condivisione con gli enti locali, alla Fiera di Cagliari fissate le tappe da ottobre, laboratori di confronto, per giungere poi a un testo di sintesi entro il 2028.
4: È necessario anche trovare dei momenti per dire sì allo sviluppo dei territori secondo le indicazioni che danno i sindaci e le amministrazioni locali.
5: Interessa ovviamente tutte le comunità, le nostre città. Come Cagliari ci troviamo nella fase di adeguamento definitivo del PUC al PPR, che determinerà anche per privati, per investitori, una certezza di norme.
2: A metà mandato è una corsa contro il tempo e su un campo già in passato scivoloso se non fatale per gli esecutivi regionali, tra i sindaci aspettative ma anche dubbi.
6: C'è l'esigenza di allargare le maglie, diciamo cementare quello che c'è stato, che sicuramente è qualcosa di importante, però ci sono anche degli aspetti che sono ormai incongruenti quei tempi.
7: Il fatto che la Regione si sia finalmente resa conto di quanto vincolistico sia il PPR è una cosa indubbiamente positiva. Quello che auspichiamo è che per il principio dell'eterogenesi dei fini non si rischi di renderlo ancora più vincolistico.
8: Carburanti, energia, beni e servizi, rincari diversi che si accumulano sullo stesso bilancio familiare. L'Associazione dei consumatori Adiconsum fa i conti delle famiglie sarde da un'estate troppo calda per i portafogli a un autunno che non promette nulla di buono.
9: Sta succedendo questo effetto cumulativo di tante voci di spese che aumentano. Ognuna di queste voci di spesa che aumentano sarebbero state sufficienti per mettere in difficoltà i consumatori e le tasche dei consumatori.
8: Adiconsum parla di una vera e propria tempesta perfetta e nell'isola al quadro nazionale si aggiunge il fenomeno dei prezzi cresciuti durante la stagione turistica che, finite le vacanze, non sempre si ridimensionano.
9: Quando arrivano i turisti si cerca di mungere il più possibile. Ma questi prezzi che aumentano poi vanno a svantaggio anche dei residenti in Sardegna. Finita la stagione, i prezzi non si raffreddano, rimangono tali.
8: Intervenire sull'inflazione nel suo complesso non basta, servono risposte sui singoli settori, contrastando alla radice anche gli extra profitti. Ai consumatori però resta un'arma immediata, scegliere dove spendere, confrontare i prezzi e, come dice Vargiu, votare con il portafoglio.
9: Andate sul sito del Ministero del Made in Italy oppure anche nell'app, vi fate dire 15 secondi, vi fate dire qual è la pompa di benzina, la pompa di carburante più conveniente in quel momento nel posto dove siete e andate lì. Scegliamo tutti i distributori che fanno i prezzi inferiori.
10: La protesta si leva dal Terralbese, sono i sindaci a farsene interpreti. L'attuale tabella degli orari dei treni da e per Cagliari propone nella stazione di Marrubiu poche possibilità di collegamento col capoluogo e, spiegano i primi cittadini, nei fatti nega il diritto alla mobilità a un potenziale bacino di circa 20.000 utenti.
11: Una battaglia a cui chiamiamo anche i cittadini perché riteniamo questo un servizio essenziale per le nostre comunità. Il collegamento con il capoluogo e il collegamento col nostro territorio, con la stazione di Marrubiu, deve essere garantito e a pari dignità rispetto alle stazioni di Oristano piuttosto che di San Gavino.
10: Ciò che oggi non accade, lamentano i sindaci di Marrubiu, Terralbe e Arborea, soprattutto in fasce orarie di punta.
11: Di fatto abbiamo un vuoto di collegamenti per 4 ore la mattina e 3 ore la sera verso Cagliari e da Cagliari per Marrubiu. La riteniamo una questione di diritti dei cittadini, quali il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto allo studio, che si ricollegano con questo diritto al trasporto ferroviario. finanziario.
10: Da qui la lettera a Regione Trenitalia, che potrebbe precedere una raccolta di firme per avviare una mobilitazione più vasta.
11: Per sollecitare un intervento che vada finalmente a porre fine a questo disagio e a questo vulnus dei diritti che patiamo. Stiamo parlando di un bacino di oltre 20.000 persone che si devono recare al capoluogo, ma stiamo parlando anche dell'opportunità

0: possibilità di rendere accessibile il nostro territorio.
1: Ancora una diretta concorrente e ancora una vittoria per il Cagliari. Dopo quello dell'esordio contro il Parma, l'1-0 a Lecce regala altri 3 punti che valgono doppio e mettono un bel cerotto sulla ferita lasciata dalla precoce uscita in Coppa di giovedì scorso. Pisacane fa di necessità virtù e, viste le tante assenze, punta sull'11 titolare delle precedenti gare con Parma e Inter, con De Jola a guidare la difesa, Winks confermato cervello del centrocampo e Mendy punto di riferimento offensivo affiancato da Maldini e Adopò. Proprio il figlio d'arte ha messo la firma sulla vittoria, prima realizzando il gol decisivo e poi distribuendo assist e conclusioni che hanno fatto annusare un raddoppio che però non è arrivato. Questione di centimetri, come quelli che hanno fermato sul palo prima il tiro a botta sicura di Mendy, e poi la punizione del numero 70. Il mancato 2-0 ha confermato la poca freddezza rossoblu nei pressi della porta avversaria e regalato i brividi finali per l'assalto disordinato della squadra dell'ex Di Francesco. L'ideale per festeggiare con più gioia la prima vittoria casalinga in campionato e i 6 punti in classifica. Una gioia allentata dal lutto di Kevin Carlos e dalle lacrime di Mattia Felici. Per lui fiato sospeso, con la paura di un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Decisivi i controlli delle prossime ore, col timore di un nuovo lungo stop.
2: Porto Paglietto, la nota spiaggia di Porto Scuso, si fa di nuovo palcoscenico per un grande evento di nuoto.
3: La gara della 10 km, sia individuale che a staffetta, quindi una 4 per 2500 metri.
4: Oggi la prima del primo campionato nazionale di acque libere. Per noi è una cosa simpaticissima, perché iniziamo a fare anche questo tipo di sport che noi come disciplina sportiva mancava all'MSP Italia.
2: Il piano originale prevedeva una traversata costiera fino a Portopaglia, nel comune di Gonnesa, ma le condizioni del mare, con il maestrale intenso caratteristico di questa zona, hanno imposto prudenza. A vincere l'assoluto Corrado Sorrentino, storico nuotatore cagliaritano che solo 10 giorni fa aveva completato il giro dell'isola di Sant'Antioco, impresa compiuta per raccogliere fondi per il microcitemico di Cagliari.
5: Bellissimo, sebbene stia spingendo fortissimo il maestrale, quindi ci siano onde particolarmente, diciamo, insidiose, soprattutto nella parte di risalita del circuito, non potevo fare a meno di fare questa gara perché sapevo che sarebbe stato bellissimo.
6: Flora Pili esce sconfitta ai punti da Dublino, ma per i Lini e per l'Ugliastra la sua resta un'impresa. A 29 anni, la pugile legata al paese attraverso la famiglia paterna ha affrontato Katie Taylor, una delle figure più importanti della box mondiale, su uno dei palcoscenici più prestigiosi della disciplina. Le sue radici passano attraverso il padre Pietro Pili e il nonno Efisio, scomparso alcuni anni fa, ed entrano anche nel ring. Pietro è tra i preparatori tecnici insieme allo zio Severino Pili, più volte campione di Sistrumpa, una famiglia che ha accompagnato Flora lungo tutto il percorso sportivo, intrecciando box, appartenenza e memoria. Il verdetto premia Taylor, ma racconta solo una parte della storia. Flora, mamma e atleta, ha portato l'Ugliastra dentro la grande box internazionale per la comunità elinese e già un traguardo storico.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Ammaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

dai il tuo buongiorno e non sai come sto. Se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: di noi.
1: Da Itta Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Il testo del brano Batteros sa sardidade non est giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranapire. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che renarrere.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.

c'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19€, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89€, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2€, più il prezzo del quotidiano.

clima troppo avvelenato e sul 41 bis tramonta sul nascere l'ipotesi di una seduta straordinaria del Consiglio regionale, come peraltro previsto alla luce di posizioni distanti fra schieramenti, in particolare fra 5 Stelle e governatrice Todde da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, protagonisti di attacchi e contrattacchi sulle responsabilità di una scelta che rischia di trasformare la Sardegna in regione di massima sicurezza. Tema da scontro istituzionale, sul tavolo la massima assemblea rilancia quell'ordine del giorno approvato lo scorso febbraio con procedura rafforzata, chiamando in causa il Parlamento per dire no alla servitù carceraria. Ulteriore carta nel mazzo della Giunta che ha confermato la linea delle impugnazioni al TAR e alla Consulta contro un piano giudiziario.

0: giudicato imposto da Roma. Sotto accusa forma, sostanza e numero dei detenuti da trasferire a Bancali, Badecarros e Uta, con i primi 100 già nel carcere cagliaritano. E intanto filtrano indiscrezioni sui nomi di alcuni boss che sarebbero già arrivati o in arrivo. Niente di ufficiale, nessuna conferma, ma si parla di vertici della Sacra Corona Unita, come il capo indiscusso nel Brindisino, o esponenti di mafia capitale legati alla criminalità romana e di elementi di spicco dei casalesi, su tutti un parente di quel capo clan soprannominato Sandokan, noto alle cronache camorristiche anche per i racconti di Roberto Saviano, poi diventato collaboratore di giustizia.
1: Un delitto preparato nei minimi dettagli e un viaggio dal sud dell'isola fino a Budusò per uccidere Marco Pugeddu. Dopo 13 mesi dall'omicidio del soccorritore del 118 è arrivata la svolta. I carabinieri hanno ricostruito quello che ritengono essere il piano che portò alla sua morte la notte del 7 agosto 2025. 4 gli arresti tra Iglesias, Nugis e Carbonia, 2 i mandanti e 2 gli esecutori materiali. Secondo l'ipotesi della PM Elisa Succu, accolta dal GIP Gian Paolo Piana nella fase cautelare, a commissionare il delitto sarebbero stati l'ex compagna di Pugeddu e l'attuale fidanzato. Alla base dell'omicidio, secondo gli investigatori, ci sarebbero dissidi personali di carattere sentimentale e professionale. Per uccidere l'uomo, 51 anni, originario di Porto Scuso, sarebbero stati pagati circa 15.000 euro. Decisive le intercettazioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza raccolte vicino alla sede del 118. I carabinieri hanno individuato anche l'auto che sarebbe stata utilizzata per raggiungere il nord Sardegna e poi fuggire. Sono stati poi recuperati la pistola di piccolo calibro con matricola a brasa ritenuta l'arma del delitto e gli indumenti indossati dall'assassino quella notte.

0: Bastione San Remi è stata a lungo interdetta sia al traffico delle auto sia al passaggio dei pedoni, visibilmente spaesati per una scena inedita per il centro città, deviati dagli agenti della polizia locale che invitavano ad avere pazienza e ad aspettare a bordo strada. Lunga la coda di auto, in tanti hanno preferito fare manovra e ripetere la strada in salita, col centro completamente paralizzato dal tragico evento. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute polizia di Stato e scientifica, e vigili del fuoco e personale del 118.
1: C'è l'intenzione di costruire un percorso rigoroso per specificare e rivedere ancora meglio l'elenco dei beni da tutelare.
2: Per ora le linee guida del nuovo piano paesaggistico regionale, dopo 20 anni aggiornamento ritenuto necessario in forma trasversale pure tra ambientalisti, e la Giunta propone una revisione che guarda inevitabilmente anche a un'ulteriore tutela dei territori esposti alla speculazione energetica.
1: Rispetto a quanto chiesto alla Corte, cioè la necessità di fare istruttorie caso per caso, è evidente che il PPR, con i suoi aspetti di conoscenza del territorio, è di indicazioni generali per gli ambiti, costituisce uno strumento che serve per sviluppare le istruttorie richieste alla Corte.
3: Da una parte c'è da frenare un assalto speculativo, dall'altra c'è da decidere cosa vogliamo fare del futuro energetico della Sardegna, quindi che impianti in maniera coordinata con i comuni e con i territori si vogliono installare.
2: Sarà un percorso.

0: Intervenire sull'inflazione nel suo complesso non basta, servono risposte sui singoli settori, contrastando alla radice anche gli extra profitti. Ai consumatori però resta un'arma immediata, scegliere dove spendere, confrontare i prezzi e, come dice Vargiu, votare con il portafoglio.
1: Andate sul sito del Ministero del Made in Italy oppure anche nell'app, vi fate dire 15 secondi, vi fate dire qual è la pompa di benzina, la pompa di carburante più conveniente in quel momento nel posto dove siete e andate lì. Scegliamo tutti i distributori che fanno i prezzi inferiori.
2: La protesta si leva dal Terralbese, sono i sindaci a farsene interpreti. L'attuale tabella degli orari dei treni da e per Cagliari propone nella stazione di Marrubiu poche possibilità di collegamento col capoluogo.

0: ordinato della squadra dell'ex Di Francesco. L'ideale per festeggiare con più gioia la prima vittoria casalinga in campionato e i 6 punti in classifica. Una gioia allentata dal lutto di Kevin Carlos e dalle lacrime di Mattia Felici. Per lui fiato sospeso con la paura di un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Decisivi i controlli delle prossime ore col timore di un nuovo lungo stop.
1: Porto Paglietto, la nota spiaggia di Porto Scuso, si fa di nuovo palcoscenico per un grande evento di nuoto.
2: La gara della 10 km, sia individuale che a staffetta, quindi una 4 per 2500 metri.
3: Oggi la prima del primo campionato nazionale di acque libere. Per noi è una cosa simpaticissima perché iniziamo a fare anche questo tipo di sport che noi come disciplina sportiva mancava all'MSP Italia.
1: Il piano originale prevedeva una traversata costiera fino a Porto Paglia, nel comune di Gonnesa, ma le condizioni del mare, con il maestrale intenso caratteristico di questa zona, hanno imposto prudenza. A vincere l'assoluto Corrado Sorrentino, storico nuotatore cagliaritano che solo 10 giorni fa aveva completato il giro dell'isola di Sant'Antioco, impresa compiuta per raccogliere fondi per il microcitemico di Cagliari.
4: Bellissimo, sebbene stia spingendo fortissimo il maestrale, quindi ci siano onde particolarmente, diciamo, insidiose, soprattutto nella parte di risalita del circuito, non potevo fare a meno di fare questa gara perché sapevo che sarebbe stato bellissimo.
5: Flora Pili esce sconfitta ai punti da Dublino, ma per i Lini e per Lugliastra la sua resta un'impresa. A 29 anni, la pugile legata al paese attraverso la famiglia paterna ha affrontato Katie Taylor, una delle figure più importanti della box mondiale, su uno dei palcoscenici più prestigiosi della disciplina. Le sue radici passano attraverso il padre Pietro Pili e il nonno Efisio, scomparso alcuni anni fa, ed entrano anche nel ring. Pietro è tra i preparatori tecnici insieme allo zio Severino Pili, più volte campione di Sistrumpa, una famiglia che ha accompagnato Flora lungo tutto il percorso sportivo, intrecciando box, appartenenza e memoria. Il verdetto premia Taylor, ma racconta solo una parte della storia. Flora, mamma e atleta, ha portato l'Ogliastra dentro la grande box internazionale per la comunità elinese e già un traguardo storico.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. RAI. Nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
0: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: 7 settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione. In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
6: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
5: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
6: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
5: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
6: Siamo al calcio con la Champions

0: Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
1: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che si dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
0: E oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Mercoledì 9 settembre, buongiorno dalle Casini dalla redazione. Primo appuntamento con le news regionali. La sanità in apertura del nostro OGR con uno sguardo al nuorese. Ieri si è svolta la conferenza sociosanitaria nel capoluogo barbaricino. Sono emerse diverse criticità, guardie mediche sono rimaste scoperte. Come ordina nel fine settimana, durante cortes aperte, il presidio resterà chiuso. Nel Mandrolisai manca il pediatra. Anche a Nuoro la mancanza di personale sta creando disagi. La governatrice Todde annuncia i concorsi e chiede di fermare le rapine di personale tra un ASL e l'altro. Poi la politica regionale con maggioranza e opposizione che potrebbero trovare entro l'anno l'intesa sulla riforma statutaria, tra i temi principali il sistema elettorale, ma anche la chiara definizione di casi di decadenza della presidenza della regione per evitare quello che è successo in questa legislatura si possa ripetere, possa bloccare per mesi i lavori. Altro tema, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore. L'omicidio Pugedo, ieri gli arresti nel Sulcis dei presunti mandanti delle esecuzioni del omicidio contro Marco Pugedo, venuta l'anno scorso mentre si trovava in servizio a Budduso. Arrestati l'ex compagna di Pugedo, Maria Cristina Falchi, collega della vittima Ramon Piroso, legato sentimentalmente alla donna, i particolari sull'Unione Sarda di oggi. E poi la tragedia di ieri pomeriggio a Lula, dove una bimba di 14 mesi è morta soffocata a causa probabilmente di un rigurgito. Inutili tentativi di soccorritori del 118 intervenuti per cercare di salvare la piccola. La salma è stata trasferita all'ospedale Bruzzo per gli accertamenti. Due appuntamenti per oggi a Sassari al Teatro Civico alle 16 per il Aria Festival. La compagnia Balletto Civile di La Spezia incontra il pubblico alle 21, porta in scena lo spettacolo Le Fenici a Cagliari. Sa Manifattura alle 17, l'inaugurazione della mostra documentario fotografica psichiatra e diritti umani promossa dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani. Allenamento pomeridiano per il Cagliari oggi da Semini, ci si avvicina alla partita di sabato a Bergamo contro l'Atalanta. Ieri Mina ha svolto una parte del lavoro con il resto della squadra, l'obiettivo è averlo a disposizione al New Balance Arena. Si è rivisto al Crane Sports Center anche Kevin Carlos, ritornato dalla Spagna. Oggi a Roma invece gli esami alla gamba destra di Mattia Felici sveleranno l'entità dell'infortunio al ginocchio dell'attaccante. È tutto per adesso, fra poco su Radio Lina, Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news tornano invece fra un'ora.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.

0: Boero.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Mercoledì 9 settembre, le 8 e 7 minuti, un buongiorno da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia, Caffè Corretto di quest'oggi, un'ora e mezza insieme, inizieremo come di consueto con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola. Oggi l'apertura del quotidiano è dedicata alla svolta delle indagini sull'omicidio di Marco Pugeddu, la ex mandante del delitto, questo è il titolo dell'Unione Sarda, con il nuovo compagno avrebbe ha soldato due sicari per 15.000 euro. Un anno fa Butusò, l'omicidio del uomo di Porto Scuso, 4 gli arresti. Due le pagine all'interno in cui vengono raccontati tutti i retroscena di questa tragedia. Quattro persone arrestate per l'omicidio di Butusò. Marco Pugeddu fu ucciso l'8 agosto 2025 davanti alla sede dell'Interpol. I Manette, l'ex compagna, l'amico e due presunti esecutori materiali nel pezzo a firma di Emanuele Floris, mentre Francesco Scopina racconta i retroscena, rancori sentimentali e professionali dietro un delitto studiato nei dettagli. Dalla coppia Falchi e Pirosu 15.000 euro ai due sicari per l'omicidio. Nell'ordinanza di custodia cautelare tutti i ruoli e le indicazioni del movente. I messaggi audio dell'ex deve pagare, questi altri retroscena dell'indagine, le confidenze sarebbero state inviate a una guida spirituale. E poi il racconto anche del blitz notturno dei carabinieri, squadre cinofile e un elicottero per dare la caccia ai due sicari a Carbonia, decine di militari in azione nel campo Rom di Barbusi. Queste le due pagine dedicate alla svolta sull'omicidio di Marco Pugeddu. Poi nel taglio della prima pagina, Nuorese, sanità in affanno, il caso medici e infermieri in fuga, le proposte della presidente Todde. Anche in questo caso all'interno tutti gli approfondimenti con i servizi direttamente da Nuoro di Marilena Oronesu. Guardie svuotate, medici in fuga, Nuorese in difficoltà, infermieri trasferite d'urgenza assorgono, Todde stop alle rapine tra un ASL e l'altra. E poi il richiamo anche delle cronache interne con Cagliari, troppi ristoranti e scontro sul nuovo piano, una mozione per limitarne le aperture. Questa è la proposta che viene poi approfondita nelle pagine interne dell'Unione Sarda la ricostruzione insomma di quella che è la proposta. Ristoranti, scontri sul nuovo piano, mozione bipartisan per limitare le aperture, l'altro là di Confcommercio, la proposta arriva in consiglio, le imprese, tema delicato, abbiamo bisogno di certezze. E poi comunque anche la necessità, la richiesta da parte di Confesercenti di Cagliari, dai bar ai B&B serve un piano per tutta la città, questo all'interno delle cronache di Cagliari. E sempre dalla prima pagina, oltre ovviamente al richiamo del Cagliari con Maldini che si è preso i rossoblù, e ricordiamo anche il dato Pisacane 6 punti in 3 partite, ancora dalle cronache interne sempre su Cagliari, Piazza d'Armi, ecco la nuova rotatoria, Piazza d'Armi via i lavori per la realizzazione della rotatoria, chiusa la corsia di Viale San Vincenzo che consente la svolta in via Ismirionis, ovviamente un progetto di viabilità, e nei prossimi giorni arriveranno anche i semafori provvisori, l'assessore, lavori saranno rapidissimi. Sempre dall'interno dell'Unione Sarda poi altri richiami ad Arzachena, spaccio di cocaina 19

9 gli arresti, mentre la tragedia di Lula muore a un anno, il paese è in lutto. La nuova Sardegna, il prima pagina, Budusò, ucciso da due killer, assoldati dall'ex fidanzata, svolta nell'omicidio di Pujedu, quattro arresti tra loro i due mandanti. E poi anche l'intervista a Zelensky, Unione Europea essenziale per noi, il presidente ucraino sul conflitto, pronti al compromesso, ma non può cedere solo Kiev. Ora c'è la musica, Peggy Gou e Iron Star con Woman.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Caffè Corretto.
12: Bentrovati, mercoledì 9 settembre alle 8 e 17 minuti. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, dando uno sguardo ai quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera. Netanyahu, accuse su due fronti, Ucraina, telefonata di un'ora, Trump, Putin, il leader russo, non colpirò l'Europa. Sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, lui nega. Questi due temi affrontati insieme nel titolo di apertura, dunque sanzioni contro i coloni all'interno del Corriere della Sera, tensione tra Londra e Israele, pulizia etnica, 12 paesi tra cui Francia e Canada pronti a boicottare l'import. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il punto interrogativo nel servizio a firma dell'inviato Francesco Battistini. Secondo un'inchiesta israeliana, il leader degli Emirati avvertì il premier, che però non fece nulla. Bibi, sono solo menzogne. Questo il richiamo. E poi tornano le bombe su Kiev, 5 morti, telefonata di un'ora a Trump, Putin. Questo per quanto riguarda il conflitto in Europa. Lo zar assicura: non attaccheremo l'Europa. E loda Melania per la diplomazia sui bambini, uno dei tanti spiragli che insomma si spera che poi diventino più concreti. E poi l'intervista al generale Colagrande: droni e uso dell'intelligenza artificiale, così la guerra in Ucraina sta cambiando la NATO. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, legge elettorale oggi al Senato, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio. E poi il caso Vannacci, che diventa appunto un caso, la lezione ai poliziotti, il seminario Torino, il Viminale frena. E richiamo anche in prima pagina per la Champions League, ieri l'esordio dell'Inter con la sconfitta per 2-1 in casa del Real Madrid. Questo era il Corriere della Sera. La Repubblica, anche per il quotidiano La Repubblica, apre con Netanyahu: fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi ma non l'Italia per i coloni in Cisgiordania. Quindi all'interno della Repubblica la rivelazione appunto che scuote Israele: Netanyahu sapeva del 7 ottobre, venne avvisato dagli Emirati, questo sarebbe lo scoop del giornale Haaretz. Bin Zayed avvertì al telefono il premier dei piani di Hamas, lui li ignorò, il suo ufficio però nega, ma Abu Dhabi non smentisce, l'opposizione ha la strage sulla coscienza. E questo viene poi anche analizzato, questa notizia. Si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità piombano sulle elezioni. Dunque, dalla prima pagina sempre della Repubblica, anche un'analisi nuovamente sul successo dell'AfD in Sassonia, con il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore. Il giornale che appunto ritorna sul conflitto Russia-Ucraina: Putin telefonata a Trump, nessun attacco in Europa, Zelensky vuole vedere Donald, e poi anche 12 paesi sanzionano i coloni, Israele, Netanyahu assediato, Bibi sapeva del 7 ottobre, Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, l'inchiesta sull'attentato. Il giornale ritorna sulla vicenda che riguarda Ranucci e report La Vittola, l'assistente di Siclido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vittola. Mister Report apre alle candidature se mi cacciano. Questo il primo piano sul giornale. Libero anche in questo caso punta sul Ranucci, La Vittola, le donne e le chat segrete, i telefoni delle compagne usate per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati. La Verità: la sinistra insulta poveri operai, le elezioni di domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. Questo è un titolo forte deciso dalla Verità. Anche Libero ritorna su Ranucci, La Vittola, le donne e le chat segrete. Chiedo scusa, l'avevo già letto. E il Fatto Quotidiano: la bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere con il ministro che batte cassa con il governo. Ora c'è Dracula Remix dei Tame Impala e Jenny.

0: Ancora in diretta, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:25 minuti, proseguiamo con la rassegna stampa, con le notizie sportive, iniziamo dall'Unione Sarda e dalle pagine dello sport. Il Cagliari, Daniel Maldini, il principe della Domus, impatto migliore non poteva avere sul Cagliari, un gol da 3 punti, una serata da star, assoluto protagonista contro il Lecce, l'avventura in Sardegna può segnare una svolta nella sua carriera, questo il titolo di vari richiami nel servizio a firma di Fabiano Gaggini. E poi un altro personaggio emerso dalla vittoria del Cagliari contro il Lecce dalla primavera con furore su Gamelle, la nuova promessa, l'interrogativo nel pezzo a firma di Mattia Renna. 4 gol in 3 gare con l'Under 20, lunedì ha esordito in Serie A. E poi purtroppo anche le notizie negative, lo spettro di un nuovo crociato per Felici. Oggi l'esterno si sottoporrà ad accertamenti clinici a Roma dopo l'infortunio al ginocchio, fiato sospeso davvero. Speriamo bene e tanti auguri ancora a Felici per un pronto ritorno in campo. Mina parzialmente in gruppo, punta alla prossima gara con l'Atalanta, bentornato invece Carlos. E poi la lettera di Belotti, grazie Cagliari, è stata breve ma unico, l'attaccante riparte dal Modena. E per quanto riguarda la sfida contro l'Atalanta, Gaetano squalificato, mancherà dunque l'ex più atteso nella sfida tra Atalanta e Cagliari. Ovviamente nelle pagine interne poi dello sport tutta la Champions, la vittoria del Real Madrid di ieri sull'Inter, stasera il Napoli che sfida i campioni d'Inghilterra con l'Arsenal, e poi il calcio sardo con Loi che assolve la COS, decisivi gli episodi nel KO col Monastir per quanto riguarda la Serie D, e poi ancora tutti i servizi sulle altre analisi, sulle altre squadre di eccellenza con i vari punti sul Taloro Gavoi, il Tempio e l'Alghero. Negli altri sport saluta anche Dardelli per quanto riguarda il tennis, Sabalenka in fiamma alla platea del US Open, in 2:22 la bielorussa si impone sulla ceca Noskova, e poi atletica, ciclismo, volley, basket nelle pagine interne dell'Unione Sarda. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, ovviamente il richiamo più importante è quello relativo alla Champions, alla partita di ieri, alla prima dell'Inter, Regaloni Inter, il difensore e il portiere, in questo caso sono Bissek e Martinez, lanciano il Real sul 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari, Kiev grande partita, questa è l'analisi della Gazzetta in prima pagina, mentre per quanto riguarda gli infortuni, Juve fatti benedire, Locatelli torna nel 2027, stop per Boga dopo il Diz e Thuram, si è operato anche il capitano. E poi per quanto riguarda le elezioni della Federcalcio, guaio Malagò, incandidabilità, la procura Coni non archivia, e poi anche un richiamo sulle tensioni all'interno della Fiorentina, il caso Grosso, lite con Paratici, azione legale contro il tecnico. Questa era la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la prima pagina. Il Corriere invece, ovviamente, Champions in primo piano, fa festa lo special alla Mu, Inter sbaglia e spreca, il Real presenta il conto, Champions, Courtois super, i Blancos rischiano ma vincono 2-1, Thuram e Lautaro spaventano il Bernabeu, pasticcio poi di Bissek e gol di Mbappé, l'altro regala è del portiere Martinez, prova a dribblare Valverde, arriva allo 0-2, poi Carlo Augusto accorcia, assist di Martinez del Toro, José, le parole di Mourinho, sarebbe potuta finire anche 5-5, e poi appunto Napoli per Max al Maradona alle ore 21, c'è l'Arsenal campione d'Inghilterra. E intanto anche una in vista di domani, Malen Dybala domani la Roma, Istanbul col Ferenbahce, Como Suvaso premia i tifosi, e poi anche un richiamo su per il Cagliari, Cagliari Pisacane, la bella gioventù a casa di talenti, l'ultimo baby, l'attaccante su Gamele, 19 anni, lanciato contro il Lecce. Noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari-Monos, Olbia. www.acentras.it.
9: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
11: Senza convenienza.
12: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
14: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: Caffè Corretto.
0: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:33 minuti, tra poco dopo la musica avremo la prima ospite che è Valentina Pilia, insegnante di flamenco che è stata insomma vittima di una bruttissima vicenda, un tentato femminicidio avvenuto a Cagliari e poi l'uomo che ha cercato di ucciderla si è poi tolto la vita, si è ripresa e soprattutto sta portando avanti diverse iniziative proprio sul tema delle violenze sulle donne e di genere. L'11 settembre il primo appuntamento per parlare di questa delicatissima tematica sul circolo in via Molise a Cagliari, ne parleremo dopo la musica. Ora ci sono Fabi Fibe e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Eccoci nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:37 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Diciamo dopo aver presentato la rassegna stampa con tutte le tematiche che sono state insomma affrontate dai vari quotidiani, non soltanto quello regionale ma anche quelli nazionali, tra poco parleremo, vi introduco già l'argomento, di un tema molto molto delicato che sono quelli dei legato purtroppo ai femminicidi e alle violenze sulle donne, e lo faremo con la nostra ospite che ci sta appena per raggiungendo in studio, e la ringrazio e la saluto, è Valentina Pilia, che è un'insegnante di flamenco che appunto, come ho detto in introduzione, insomma purtroppo è stata vittima di un tentato femminicidio avvenuto a Cagliari quasi 2 mesi fa. L'uomo poi che le ha sparato un colpo di fucile si è poi tolto la vita, questo dobbiamo ricordarlo per necessità, perché poi da questo do il benvenuto a Valentina Pilia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, diciamo, questa introduzione serve appunto perché da questo tremendo episodio insomma poi è nata una sorta di voglia di fare qualcosa per affrontare questo tema delicatissimo. Tra l'altro purtroppo insomma le cronache ci raccontano quotidianamente di questi episodi, l'ultimo più eclatante insomma il femminicidio di Lorena gettata dal viadotto della A1 dal suo compagno, fidanzato, non so neanche che termine usare, insomma dal suo assassino, ecco, usiamo il termine esatto. E, insomma, tutte queste tematiche voi adesso le volete, grazie insomma alle sue iniziative, affrontare con una serie di iniziative. Abbiamo detto l'11 settembre alle 19:30 sul Circolo in via Molise ci sarà questo evento e sarete in tanti ad affrontare questo tema delicatissimo.
1: Sì, sarà una giornata importante, una serata dedicata a questo tema che penso ci riguardi tutte e tutti. Si parlerà non solo del dramma di queste violenze che succedono purtroppo ancora troppo spesso, ma anche di come possiamo fare per destrutturarci come società, no? Quindi dal punto di vista educativo, dal punto di vista politico, e andare anche avanti con delle proposte concrete su quello che possiamo fare in prima persona e che possiamo chiedere.
0: Saranno tante le persone che saranno presenti in questa giornata, non soltanto artisti ma anche insomma persone che si occupano in prima persona delle violenze sulle donne, quindi insomma ci saranno tanti punti di vista che verranno ascoltati.
1: Sì, esatto, sarà con noi Silvana Maniscalco del centro Ceteris Donna, del centro antiviolenza di Cagliari, che ormai da 30 anni lavora in questo ambito, e ci saranno Fernando Perejon e
0: tanti i nomi tanto sì. Saranno, si potranno,
1: esatto,
0: vedere.
1: Ci
0: mancherebbe.
1: Gabriella Rodriguez, e loro lavorano ormai da una vita in ambito educativo e in formazione con Save the Children, e quindi ci danno una prospettiva un po' più sociale e pedagogica sul tema, anche dal punto di vista dell'educazione che possiamo dare a queste nuove generazioni, i nostri figli.
0: Perché c'è la sensazione che veramente il tema cruciale di questa delicatissimo argomento è proprio quello educativo?
1: Io credo di sì, che questa sia proprio la radice di comportamenti che poi diventano automatismi quando siamo adulti, quindi questo penso che sia un tema fondamentale, entrare nelle scuole, entrare nell'ambito educativo per insegnare l'educazione alle emozioni, no? Questo è qualcosa di cui finalmente si parla sempre più spesso e che spero che nelle nuove generazioni possa portare poi i suoi frutti.
0: Sono tanti gli argomenti che affronteremo, perché insomma in questa iniziativa sul Circolo si unirà anche non soltanto il dialogo ma anche l'arte in generale con varie performance, quindi abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare. Lo faremo dopo la musica, il meteo, come sempre con la nostra ospite Valentina Pilia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
8: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione per il momento continua a garantire condizioni di stabilità e spazi assolati in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni e clima ancora caldo, con punte massime di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. È previsto poi un peggioramento in Sardegna per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci, specie nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
14: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:48. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Abbiamo ospite in studio Valentina Pilia, abbiamo già detto insegnante di flamenco, che è stata insomma vittima di un tentato femminicidio avvenuto a Cagliari quasi due mesi fa, poi l'uomo che le ha sparato un colpo di fucile e per fortuna non l'ha colpita, poi si è tolto la vita. Questo lo ricordiamo perché appunto sono iniziate tante iniziative che sta portando avanti anche Valentina Pilia, tante testimonianze di vicinanza che stavamo chiacchierando anche fuori onda. È bello anche vedere che questa vicinanza poi si trasforma in qualcosa di operativo, di pratico, come appunto questa iniziativa che ci sarà l'11 settembre alle 19:30 sul Circolo in via Molise a Cagliari. Questo è sicuramente l'aspetto bello, se si può definire bello una vicenda del genere.
15: Sì, io sono stata travolta da messaggi, vicinanza e parole di conforto, di amore. Questo è stato davvero sorprendente e mi ha fatto sentire molto confortata, diciamo, nella tragedia di quel

0: Quello che è successo, però, ho visto anche una comunità che si smuoveva di fronte a questo dramma.
1: Ha vissuto anche, ha avuto insomma, delle confidenze di altre persone che ovviamente non sono arrivate a vivere quello che ha vissuto lei, ma che temevano, avessero paura che alcune loro esperienze potessero avvicinarsi a un qualcosa di simile.
0: Tantissime, tantissime storie di donne che hanno subito violenza o che ancora la subiscono, soprattutto violenza domestica, che è quella poi più difficile da scardinare, da cui scappare, no? E trovare pace, perché è qualcosa che si vive poi tutti i giorni in un ambiente che è casa. È stato impressionante, la quantità di donne che mi hanno raccontato di aver vissuto, di vivere ancora tuttora, eventi del genere, episodi del genere, sì.
1: Ecco, la sua esperienza non è un'esperienza legata a una violenza domestica, ma è legata un po' al suo lavoro, una persona che veniva in palestra a seguire delle lezioni di flamenco. E, al di là del fatto che abbiamo proprio minimizzato proprio in quello che è accaduto, volevo chiederle, ecco, che cosa secondo lei può portare una persona, in questo caso, a diventare così ossessiva fino a sfociare addirittura in un trattato femminicidio, e se c'erano stati dei segnali di pericolosità che lei ha colto negli atteggiamenti di questa persona.
0: Sicuramente notavo e notavamo tutte un certo disagio da parte di questa persona. Il modo in cui si rapportava a noi era, insomma, notavamo questo suo disagio, questa sua infelicità, possiamo dire, nei confronti insomma, della vita in generale, parlo per quel poco che lo conoscevo, però non ho mai pensato fosse pericoloso, non ho mai avvertito una sensazione di pericolo vicino a lui. Sicuramente la sua reazione di fronte a un limite che ho dovuto mettere, perché riguardava proprio la serenità del gruppo e della scuola. La sua reazione di fronte a questo è stata da subito molto esagerata, molto, molto violenta, anche nelle parole. Quindi da là è scattato ulteriormente un bisogno di mettere quella distanza, no? Fino poi ad arrivare a quello che sappiamo che è successo.
1: Ecco, probabilmente è proprio questo uno degli aspetti tremendi di tutte queste vicende, il fatto che in questo caso quasi sempre l'uomo, quando sente dire il no, si vede davanti a un muro, tra virgolette, probabilmente fa scattare qualcosa nella testa che, oltre eventualmente ai casi in cui invece ci sono già dei segnali che nascono, in questo caso probabilmente è stata proprio questa barriera improvvisa che è stata innalzata, giustamente, che ha probabilmente provocato poi quella reazione assurda che per fortuna a lei, insomma non l'ha toccata direttamente, quindi è ancora qui a poter parlarne, insomma, e poter soprattutto sensibilizzare su questo tema. Continueremo a farlo dopo la musica.

0: Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8 e 56 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia. Stiamo parlando con Valentina Pilia, insegnante di flamenco di Cagliari, che sta portando avanti un'iniziativa davvero molto importante sulla tematica delicatissima della violenza sulle donne di genere. Ricordiamo l'11 settembre alle 19.30 sul Circolo in via Molise a Cagliari, questo evento che unirà non soltanto la parte di dialogo e di insomma del parlare, dell'affrontare con le parole questo delicatissimo tema, ma anche di performance artistiche, di ballo, di danza, che sicuramente riusciranno ad affrontare con la forza dell'arte questo delicato tema e trasmettere delle emozioni probabilmente molto forti.
1: Sì, esatto. Questa penso sia una parte fondamentale, no? Quella artistica che, come dicevamo prima, permette di smuovere qualcosa nella coscienza delle persone e ci porta sempre una ricchezza in più, no? Quindi oltre al dialogo, al confronto che ci sarà con delle riflessioni anche interattive con le persone, poi ci saranno delle performance da parte di artiste che poi già hanno portato in scena questo tema, come Le Lucido Sottile, come Valentina Puddu, Elisa Zedda, Giacomo Casti, e già insomma hanno spesso portato in scena una tematica del genere, no?
0: E questo permette insomma alle persone che saranno presenti di analizzare in maniera introspettiva questo tema, che è sicuramente un momento importante, perché come abbiamo detto nella prima parte l'educazione sentimentale, l'educazione che dovrebbe avere ognuno di noi potrebbe magari avere un arricchimento in questo senso, proprio anche dalla forza dell'espressione artistica.
1: Esatto, sì. Sì, è importante che ci sia questa riflessione profonda, io credo, non solo dal punto di vista razionale, ma proprio nel provare a metterci nei panni di qualcun altro, no? E questo penso che sia il grande potere dell'arte, che ci permette di arricchirci da un punto di vista molto più profondo, emozionandoci fondamentalmente. Questo è quello che succede poi, questo è il grande potere che ha una performance.
0: In questo caso noi abbiamo le parole in radio e ecco, volevo chiederle anche se chi ci sta ascoltando ha un messaggio da lanciare. E mi farebbe piacere che riuscisse magari a trovare le parole giuste, in questo caso solo le parole, perché non possiamo metterci a fare dell'arte in questo caso, ma ecco, delle parole per riuscire magari a lanciare un messaggio forte su questa tematica, che lo abbiamo detto in introduzione, purtroppo quotidianamente vede purtroppo degli episodi tragici.
1: Già, sì. Sì, questo mi sembra molto prezioso, che le persone possano partecipare, no? Anche durante questo evento mi sembra importante che il fatto che poi tanta gente mi abbia chiesto di partecipare direttamente o con delle parole, con dei messaggi o con una canzone, però davvero questa cosa mi sembra molto, molto bella, molto partecipativa e significativa del significato che può avere un'iniziativa del genere.
0: Anche la risposta degli artisti, l'abbiamo già accennato prima, è stata molto forte. Questo è un altro arricchimento in questo fatto, ripetiamolo, drammatico, ma alla fine si è trasformato in qualcosa di positivo, ed è probabilmente giusta questa reazione anche grazie alla sua forza. Grazie a Valentina Pilia per essere stata qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ricordiamolo, l'11 settembre 19.30 sul Circolo in via Molise, l'evento che toccherà appunto la delicatissima tematica della violenza sulle donne. Grazie ancora a Valentina Pilia.
1: Grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9 e un minuto.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni, lo ha riferito il comando centrale USA. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni.
6: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
5: Arrestati dai carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
6: Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazzara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate.
5: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
6: Voltiamo pagina. Il tennis con gli US Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Austin Krajicek e Nikola Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Per la prima volta insieme gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari. Adesso l'asticella si alza ancora. Bolelli e Vavassori si troveranno infatti Christian Harrison e Nils Kopski, campioni in carica dell'Australian Open e quindi coppia della graduatoria stagionale.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono e dalla redazione. La politica regionale in apertura con maggioranze e opposizioni che potrebbero trovare entro l'anno l'intesa sulla riforma statutaria. Tra i temi principali il sistema elettorale, ma anche la chiara definizione dei casi di decadenza della presidenza della regione per evitare che quello che è successo in questa legislatura si ripeta e possa bloccare per mesi i lavori. Altro tema, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore. L'omicidio Pugedo, ieri gli arresti nel Sulcis dei presunti mandanti degli esecutori dell'omicidio contro Marco Pugedo avvenuto l'anno scorso mentre si trovava in servizio a Budusò. Arrestati l'ex compagna di Pugedo, Maria Cristina Falchi, e il collega della vittima Ramon Piroso, legato sentimentalmente alla donna, in particolare sull'Unione Sarda di oggi. La tragedia di ieri pomeriggio a Lula, dove una bimba di 14 mesi è morta soffocata a causa probabilmente di un rigurgito inutile di tentativi di soccorritori del 118 intervenuti per cercare di salvare la piccola. La salma è stata trasferita all'ospedale Bruzzo di Cagliari per gli accertamenti. Prezzo medio dei carburanti in Sardegna aumenta ancora nell'isola, il diesel è salito di 9 millesimi a 2,5.

0: Roma invece gli esami alla gamba destra di Mattia Felici sveleranno l'entità dell'infortunio al ginocchio. E poi il basket, nuovo giocatore nel roster della Dinamo Sassari, si tratta di Stefano Longo, guardia classe 2003 di 193 cm nelle ultime stagioni in Serie B nazionale con Piombino e Monfalcone. Intanto la squadra giocherà domani alle 20.30 al Pala Pirasso di Cagliari per il Sardinia Cup contro la Valtour Brindisi. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: I want it to be free!
3: Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Glovo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Glogo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 9 minuti, ancora una buona giornata da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia, da Lele Casini che abbiamo ancora una volta
2: tenuto
1: con la forza, sempre con la forza, perché lo so che tu...
2: Io cerco di scappare, di
1: invece
2: svicolare fuori, invece...
1: Niente, non ce la puoi fare. Allora,
2: non ce la posso fare in genere.
1: Anche perché il tempo corre, il Cagliari-Lecce è già praticamente...
2: Sì, però era praticamente avanti.
1: Però tra poco sabato si torna in campo, una gara di quelle belle, perché
2: sì, non banale, mai banale Atalanta-Cagliari,
1: anche perché c'ha, non diciamo niente.
2: Finito il discorso,
1: finito il discorso. Scaramanzia sempre
2: lo faccio per chi è scaramantico,
1: assolutamente lo facciamo per quello. Allora, detto di Felici, che purtroppo aspettiamo notizie che insomma
2: oggi da visita a Roma, e credo anche poi ci verrà confermato eventualmente anche l'intervento. Poi bisogna capire esattamente se c'è rottura del ginocchio destro, che è l'altro rispetto al precedente infortunio, oppure solo distorsione come si sperava. Credo che però l'intervento sia inevitabile. Questo vorrebbe dire tenerlo fuori altri 5-6 mesi e quindi praticamente un'altra stagione per Mattia Felici un po' buttata al vento, per un giocatore che poteva essere molto utile al Cagliari in questa stagione.
1: Sì, decisamente, anche perché
2: l'aveva fatto vedere anche in quegli spezzoni di questo inizio campo stagione,
1: anche nell'ultima gara, davvero pochissimi minuti. Ma anche la Gaetano
2: squalificato
1: perché nel post fatto squalificare apposta, secondo
2: me. No, vabbè, dai. Chiudiamo. Il giudice sportivo l'ha squalificato per una giornata a causa di parole irriguardose nei confronti degli arbitri a fine partita. Lui dice che non ha detto niente, quindi non so se l'Atalanta farà ricorso o meno, però per adesso risulta tra gli squalificati e quindi non ci sarà uno degli ex. Perché se poi andiamo a vedere, qualcheduno da una parte all'altra c'è, anche perché visti i rapporti ci sono tra le due società negli ultimi anni abbastanza importanti. Certo, non c'è Palestra, ecco, già questo per i tifosi del Cagliari è una notizia positiva.
1: Tanto Palestra, che insomma sembra diventata una meteora, uno di quei incredibili.
2: Il Chelsea c'ha 12.

0: 10 squadre in rosa praticamente.
1: Addirittura sì. non convocarlo.
0: Dopo un inizio di stagione buono.
1: Positivo. Sì, sì, sì. Insomma, davvero misteri del calcio. E volevo chiederti invece, da parere mio, uno dei migliori, ovviamente oltre Daniel Maldini, e non soltanto in questa gara, ma che secondo me sta davvero avendo una crescita esponenziale, Obert, anche secondo me, anche sì, nell'ultima gara ha fatto davvero una bellissima prestazione, sta diventando davvero un punto di forza.
0: Ormai è diventato quello che forse ci si aspettava un po' prima da Adam Obert, forse non ha avuto quella fiducia e anche la continuità da parte sua, per cui non gli veniva data la giusta fiducia. Adesso obiettivamente è difficile toglierlo dall'undici titolare. Moltissima personalità, grande tecnica, una piccola sbavatura, bisogna dirla anche, sì, perché finire 3-4 volte fuori gioco dal punto di vista calcistico non è il massimo della vita, però fa capire quanto lui non si limiti a fare il difensore ed è un valore aggiunto anche nella fase offensiva delle Cagliari,
1: soprattutto in una difesa a 4,
0: quindi indubbiamente uno, ma io devo dire la verità, ho difficoltà a trovare delusioni di questo inizio stagione. La delusione è il fatto che comunque là davanti è tutto sulle spalle di Paul Mendy, praticamente, oltre che Maldini, Fazzini, ma in generale l'attaccante identificato è Paul Mendy. Stiamo parlando di un 19enne alla sua prima vera stagione in una rosa di Serie A, perché quella scorsa ci è arrivato nel corso della stagione, soprattutto era protagonista nella primavera ed è stato protagonista sino alla fine della primavera, perché con 3P hanno deciso anche della salvezza del Cagliari a Napoli.
1: E comunque Lele, ricordiamolo, se fosse stato appena appena più fortunato, anziché due pali si poteva parlare di due gol magari, e di Mendy stava ragionando, sì, chissà, già diceva,
0: avrebbe già eguagliato in tre giornate quello che aveva fatto la scorsa stagione in una partita,
1: quella
0: contro l'Atalanta.
1: Centimetri.
0: Quindi, siccome l'Atalanta torna, vediamo cosa succede. Se
1: sì, infatti, insomma, vedremo.
0: Si sbloccherà?
1: Chissà, noi non, ma se si sblocca lui, speriamo che si sblocchi lui, altrimenti noi ci basta un gol. Sì, comunque
0: siamo proprio pratici noi.
1: Anche perché, insomma, vedere questa classifica, ma anche questo, guardiamola e non guardiamola.
0: Ogni tanto
1: così buttiamo l'occhio, finalmente
0: non capita,
1: un sorriso per tutti i tifosi rosso-blu. Grazie a Lele Casini per essere stato con noi. Ora c'è di nuovo la musica, Vaiando per il mondo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 €. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 €. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 € letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 9 e 20 minuti, ultimi istanti insieme. Prima di salutarci avremo ancora però tutte le news e le novità in arrivo sul sito unionesarda.it. Con noi in studio ci sarà Andrea De Idda, vedremo un po' quelle che sono le notizie principali sul sito dell'unionesarda.it e quelle anche in cottura. Lo faremo insieme subito dopo la musica Magnetic de Bausa.

0: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 9.24 minuti. In studio mi ha raggiunto Andrea Didia di unionesarda.it. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. In primo piano, ovviamente, su unionesarda.it una ripresa dei quattro arresti avvenuti ieri. In merito all'omicidio di Marco Pugedo, il soccorritore del 118 ucciso nel 2025 a Buduso, ci sarebbero rancori sentimentali e motivazioni professionali all'origine dell'omicidio per il quale sono state arrestate quattro persone, due mandanti e due esecutori materiali. Parliamo poi di notizie sicuramente non felici.
0: No, diciamo che la OM non è proprio, non racconta certamente storie belle, ecco.
1: Esatto, oggi va così. A Lula, ieri pomeriggio, c'è stata una tragedia, una bimba di un anno è morta soffocata, il paese è in lutto. All'origine del decesso potrebbe esserci un rigurgito. È un altro lutto, parliamo di un altro lutto, perché un lutto che ha colpito la sinistra cagliaritana. È deceduto prematuramente Roberto Loddo. L'abbiamo definito un attivista dalla parte dei più deboli, è stato un esponente della sinistra cagliaritana pur non ricoprendo incarichi. Era molto noto a Cagliari soprattutto anche per la sua attività nel terzo settore. Era un attivista dell'ASAR, per l'associazione per l'attuazione della riforma psichiatrica, e presidente tra l'altro del giardino di Clara. Si occupava di assistere i percorsi di emancipazione alle persone che erano in una condizione di sofferenza mentale. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore sui social per una persona, ricordiamo, ancora molto nota e stimata nell'ambiente cittadino. Parliamo poi di immigrazione, perché proseguono gli sbarchi nelle coste del sud Sardegna. Da ieri sera sono 60, secondo fonti della Polizia di Stato, le persone che sono sbarcate tra Portopino, Sant'Antioco e Cagliari, quindi complice il bel tempo gli sbarchi proseguono. Parliamo di buone notizie per in questa giornata un po' nera, diciamo così, perché il miliardario Blumer e lo sposo sardo Salvatore Spano hanno donato 1,2 milioni di euro all'ospedale Brozzu per curare i bambini e nello specifico per il reparto pediatrico. Si è parlato tanto delle loro nozze in Costa Smeralda in questi giorni ed è la notizia che abbiamo dato su unionesarda.it, ha ricevuto tantissimi like sui social. Ho guardato prima su Facebook, eravamo intorno agli 8.000 like. È una notizia assolutamente positiva, che è stata accolta con messaggi di speranza per la donazione e il gesto di solidarietà.
0: Insomma, quindi alla fine, ecco, si è parlato tanto di gossip e alla fine questo gossip di questo matrimonio ha regalato, in questo caso la parola regalato ci sta proprio bene, davvero uno splendido finale proprio per questo gesto davvero, davvero importante per il Brozzu.
1: Assolutamente, quindi non si è parlato soltanto di cronaca rosa, ma il risvolto sociale che va in soccorso alla sanità, ricordiamo che soffre di tantissimi problemi alla nostra sanità. Speriamo che questi soldi possano servire ad alleviare le sofferenze di chi soffre.
0: Tanto in questo caso è proprio per la terapia intensiva pediatrica della Serena, quindi per i piccoli, e quindi insomma grazie davvero, ci uniamo ecco al ringraziamento per questo splendido gesto, così come mi unisco anche insomma al dolore per la tragica morte di Roberto Loddo. Insomma, ci uniamo al dolore della famiglia. Insomma, pagine tristi, e come al solito la cronaca ci racconta sia tristezza che anche gioia e anche il bello e il brutto del nostro lavoro.
1: Assolutamente.
0: Grazie ad Andrea Deida di unionesarda.it, ovviamente sul sito dell'Unione Sarda tutte le novità anche durante il resto della giornata. Io vi ricordo che potrete poi avere tutte le informazioni anche sul TG di Videolina, nei vari radiogiornali su Radiolina, e domani tutto sull'Unione Sarda in edicola. Grazie per essere stati in nostra compagnia, in compagnia di Matteo Vercelli, di Manuel Cozzolino in regia, e continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:29.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Enza, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Oristano in via Bon angolo via del Porto.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sestu arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
3: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
4: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un attacco con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
3: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia a causa di un intenso temporale. Nella giornata di ieri la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
4: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
3: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: La politica regionale in apertura del nostro GR, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Maggioranze e opposizioni che potrebbero trovare entro l'anno l'intesa sulla riforma statutaria, tra i temi principali il sistema elettorale ma anche la chiara definizione dei casi di decadenza della presidenza della regione per evitare che quello che è successo in questa legislatura si possa ripetere e possa bloccare per mesi i lavori. Altro tema, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore. L'omicidio Pugedo, ieri gli arresti nel Sulcis dei presunti mandanti degli esecutori del omicidio contro Marco Pugedo, venuta l'anno scorso mentre si trovava in servizio a Budusò, arrestati l'ex compagna Maria Cristina Falchi, il collega della vittima Ramon Pirosu, legato sentimentalmente alla donna, i particolari sull'Unione Sarda di oggi. Prosegue lo sbarco di migranti nell'isola. Nelle ultime ore sono stati registrati una 60 di arrivi nelle coste sud-orientali tra Sant'Antioco, Portopine e anche al Porto Canale di Cagliari, dove sono arrivate 23 persone. Prezzo medio dei carburanti in Sardegna aumenta nell'isola. Il diesel, che è stato, l'aumento è stato di 9 millesimi ed arriva a 2,189 euro al litro. Aumenta di 11 millesimi la benzina. Stabile ancora il GPL servito. Due appuntamenti per oggi a Tortolì alle 18 nel piazzale Multipiano in via Monsignor Virgilio. Zero alcol in gravidanza, iniziativa promossa dalla ASL Ogliastra in occasione della giornata mondiale della sindrome fetoalcolica e dei disturbi correlati. Alle 21 all'anfiteatro per la pastorale del turismo, Elio e i tenori di Neoneli in concerto con Neonelio. Lo sport, il calcio, allenamento pomeridiano per il Cagliari oggi ad Assemini. Ci si avvicina alla partita di sabato a Bergamo contro l'Atalanta. Ieri Mina ha svolto una parte del lavoro con il resto della squadra, obiettivo averlo a disposizione alla New Balance Arena. Si è rivisto al Crespo Center anche Kevin Carlos, è ritornato dalla Spagna. Oggi a Roma invece gli esami alla gamba destra di Mattia Felici sveleranno l'entità dell'infortunio al ginocchio. Andiamo col basket, un nuovo giocatore del roster della Dinamo Sassari, si tratta di Stefano Longo, classe 2003, guardia di 193 cm, in ultime stagioni in Serie B nazionale con Piombino e Monfalcone. Intanto la squadra giocherà domani alle 20.30 al Pala Pilastro di Cagliari per il Sardinia Cup contro la Valtour Brindisi. È tutto per adesso, a più tardi.
9: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Bentrovati su Radiolina, parliamo quest'oggi della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, responsabile della scuola Sapiens. Ciao Valerio, ben ritrovato su Radiolina.
2: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, intanto ricordiamo di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
2: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
1: Ok, raccontiamo anche come si studia nella scuola Sapiens.
2: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
1: Ok, quindi diciamo che è rivolta un po' a tutti a 360 gradi. Raccontiamo chi sono solitamente i vostri studenti.
2: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in 1. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Ecco, parliamo Valerio dei costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens.
2: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 15 di settembre.

0: Macchina Storia.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Enza, convenienza.
10: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Canica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
5: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pijamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pijamarun.it/Cagliari.
8: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
12: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione per il momento continua a garantire condizioni di stabilità e spazi assolati in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni e clima ancora caldo, con punte massime di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. È previsto poi un peggioramento in Sardegna per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci, specie nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
17: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
5: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dalla sua ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia e è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
6: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
5: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
6: E il prezzo del gas raggiunge un nuovo massimo triennale, mentre gli operatori si affrettano a riempire i depositi di stoccaggio in vista dell'inverno, senza che si intraveda una soluzione alla crisi in Medio Oriente. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF viaggiano su un rialzo del 4% a 76,3 euro, dopo un picco a 77,13, segnando i massimi da gennaio 2023.
5: Il tennis con gli US Open. Ben Shelton batte al termine di un match incredibile il campione in carica Carlos Alcaraz per 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. In semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nel derby americano. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektic al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Ai quarti di finale del torneo americano si troveranno ad affrontare Christian Harrison e Nils Kupski.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Radio Notizie.
8: Nuova edizione del GR in Radiolina, ancora buongiorno e buon mercoledì da Lele Casini al microfono e dalla redazione. In apertura alla cronaca, notizia arrivata poco fa in redazione, andiamo su unionesarda.it. A Gairo c'è stato un assalto all'ufficio postale con i banditi in fuga, momenti di tensione. Verso le 8.10 l'ufficio postale di Via della Libertà è stato preso d'assalto dai banditi. Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe avvenuto poco dopo l'apertura al pubblico. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Ierzo. I militari stanno acquisendo le immagini delle videocamere collegate al sistema di sorveglianza, raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e quantificare il bottino. Chiaramente aggiornamenti sulle prossime edizioni del GR e su unionesarda.it. Prosegue lo sbarco di migranti nell'isola. Nelle ultime ore sono stati registrati una 60ina di arrivi nelle coste sudorientali tra Sant'Antioco, Portopino e anche il porto canale di Cagliari, dove sono arrivate 23 persone. Interrogazione urgente Frontex e Marina sulla rotta algerina. Le parole del deputato dei Fratelli d'Italia Salvatore De Ida, che ha aggiunto che la Sardegna non può e non deve rassegnarsi a diventare hub occidentale della clandestinità nel Mediterraneo. La politica regionale con maggioranze e opposizioni che potrebbero trovare entro l'anno l'intesa sulla riforma statutaria. Tra i temi principali il sistema elettorale, ma anche la chiara definizione dei casi di decadenza della presidente della regione. Altro tema, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore. Prezzo medio dei carburanti in Sardegna aumenta nell'isola con il diesel che è salito di 9 millesimi a 2,189 euro al litro, aumenta di 11 millesimi invece della benzina, stabile ancora il GPL servito. Altri episodi registrati in Sardegna della truffa del finto carabiniere, diverse segnalazioni alle forze dell'ordine sono verificate a Porto Torres, dove alcune persone si sono spacciate per carabinieri o poliziotti nel tentativo di raggirare i cittadini dicendo di preparare soldi e gioielli per una successiva verifica. L'appello dell'arma di prestare la massima attenzione, di non aprire la porta a soggetti sconosciuti e in caso di sospetto contattare il 112 alla stazione locale dei carabinieri. Un appuntamento per questa sera a Tortoria alle 21 all'anfiteatro per la pastorale del turismo Elio e tenore di Neoneli in concerto con Neonelio. E chiudiamo con lo sport, allenamento pomeridiano per il Cagliari oggi ad Assemini, ci si avvicina alla partita di sabato a Bergamo contro l'Atalanta, ieri Mina ha svolto una parte del lavoro con il resto della squadra, l'obiettivo è averlo a disposizione al New Balance Arena, si è rivisto al Crespo Sport Center anche Kevin Carlos ritornato dalla Spagna, oggi a Roma invece gli esami alla gamba destra di Mattia Felici sveleranno l'entità dell'infortunio al ginocchio. Chiudiamo col basket, c'è un nuovo giocatore della Dinamo, è Stefano Longo, classe 2003, una guardia di 193 cm nell'ultima stagione in Serie B nazionale con Piombino e Monfalcone. La squadra invece giocherà domani alle 20.30 al Pala Pilastro di Cagliari per il Sardinia Cup contro la Valtour Brindisi. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre, come i cetrioli a 1,69 euro al chilo, il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte.

0: donare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
2: Bentrovati su Radiolina, parliamo di Salusser, azienda di Assemini specializzata da oltre 15 anni nella realizzazione di impianti solari innovativi. È tornato a trovarci quest'oggi Pietro Pili, il fondatore di Salusser. Ben ritrovato su Radiolina.
3: Salve a tutti e grazie per l'invito.
2: Ovviamente ricordiamo che tutti gli episodi sono disponibili su radiolina.it e su Spotify. Oggi in particolare ci concentriamo sugli incentivi statali che sono disponibili per le famiglie.
3: Esatto, proprio in questo momento per i privati è ancora disponibile la detrazione fiscale del 50% per gli interventi soprattutto sulle abitazioni, che comprende anche l'installazione degli impianti fotovoltaici con accumulo, le colonnine per le ricariche delle auto elettriche e le pompe di calore. E in questo momento è un'opportunità che permette di recuperare una parte dell'intervento.
2: Ok, questo per quanto riguarda il fotovoltaico, ma esistono anche altre opportunità per chi vuole migliorare l'efficienza della propria casa?
3: Assolutamente sì. Oltre al fotovoltaico ci sono incentivi molto interessanti anche per le pompe di calore che permettono di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria con consumi ridotti. In base all'intervento e ai requisiti oltretutto dei clienti è possibile usufruire del conto termico o delle detrazioni fiscali previste dalla normativa. Per questo è importante valutare ogni caso con una consulenza dedicata.
2: Invece per le aziende?
3: Anche per le aziende si possono contare su di importanti opportunità. Oltre al risparmio immediato sulla bolletta, oggi ci sono disponibili bandi dedicati che, in presenza dei requisiti previsti, possono contribuire a finanziare l'installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
2: Ecco, molte famiglie però rinunciano perché pensano di dover affrontare una spesa importante. Cosa possono fare?
3: Allora, noi di Salusser collaboriamo con istituti di credito che permettono di realizzare l'investimento senza anticipare capitale. In questo modo, sia le famiglie che le imprese possono installare l'impianto con una comoda rata mensile. In molti casi, grazie al risparmio sulla bolletta, agli incentivi, alle agevolazioni disponibili, la rata potrebbe essere addirittura più bassa del vantaggio economico generato dall'impianto, consentendo di migliorare da subito l'efficienza energetica senza pesare sul bilancio familiare o aziendale.
2: Pietro Pili, in conclusione, qual è il consiglio che vuole dare agli ascoltatori?
3: Allora, il consiglio è assolutamente di informarsi con professionisti qualificati prima di prendere qualsiasi decisione. Una consulenza personalizzata permette di individuare gli incentivi realmente disponibili, scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, trasformando un costo in un investimento per il futuro.
2: Ricordiamo per informazioni, per saperne anche di più, il vostro sito internet salusser.com. E noi ringraziamo Pietro Pili, fondatore di Salusser. Grazie e alla prossima.
3: Grazie a voi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a casa.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Senza convenienza.
10: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione per il momento continua a garantire condizioni di stabilità e spazi assolati in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni e clima ancora caldo, con punte massime di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. È previsto poi un peggioramento in Sardegna per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci, specie nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere, risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche

0: 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono una cessata il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.
0: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dal fratello della vittima, il quale avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento anche del corpo dell'uomo nel medesimo appartamento.
1: Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Maranno Vicentino, a 2 passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia.
0: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
1: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia arriva il 4 dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi della crisi climatica.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Lele Casini e dalla redazione di Radio Lina. In apertura il nostro GR ritorniamo sull'assalto all'ufficio postale di questa mattina a Gairo. Secondo una prima ricostruzione, alle 8:10 il colpo sarebbe avvenuto poco dopo l'apertura al pubblico da un solo bandito armato e mascherato. Il rapinatore ha costretto l'impiegato ad aprire la porta, si è fatto consegnare il denaro e poi è fuggito a piedi, così come era arrivato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ierzo. Il bottino sembrerebbe monterebbe a circa 36.000 euro. In giorni scorsi un altro assalto era fallito nella sede di Elini, sempre in Ogliastra. Prosegue lo sbarco di migranti nell'isola. Nelle ultime ore sono stati registrati una 60 di arrivi nelle coste sudorientali tra Sant'Antioco Sud-occidentali, tra Sant'Antioco Porto Pino e anche il porto canale di Cagliari, dove sono arrivate 23 persone. Interrogazione urgente Frontex e Marina sulla rotta algerina. Le parole del deputato di Fratelli d'Italia Salvatore De Ida, che ha aggiunto che la Sardegna non può e non deve rassegnarsi a diventare l'hub occidentale della clandestinità nel Mediterraneo. Politica regionale con maggioranze e opposizioni che potrebbero trovare entro l'anno l'intesa sulla riforma statutaria. Tra i temi principali il sistema elettorale, ma anche la chiara definizione dei casi di decadenza della Presidente della Regione. Altro tema, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore. Prezzo medio dei carburanti in Sardegna aumenta ancora nell'isola, con il diesel che è salito di 9 millesimi a 2,189 euro al litro, aumenta di 11 millesimi la benzina, stabile ancora il GPL servito. Altri episodi registrati in Sardegna: la truffa del finto carabiniere, diverse segnalazioni alle forze dell'ordine sono verificate a Porto Torres, dove alcune persone si sono spacciate per carabinieri o poliziotti nel tentativo di raggirare i cittadini dicendo di preparare soldi e gioielli per una successiva verifica. L'appello dell'ARM: di prestare la massima attenzione, non aprire la porta a soggetti sconosciuti in caso di sospetto, contattare il 112 alla stazione locale dei carabinieri. Diego De Plano, ricercatore dell'Università di Cagliari, ha vinto il Best Young Author Paper Awards 2026 della AI Control System Society, riconoscimento destinato agli autori under 35 che si sono distinti per pubblicazioni sulle principali riviste internazionali. Il premio è stato assegnato a Parma durante l'Assemblea Nazionale della Società Italiana dei Docenti e Ricercatori in Automatica. E poi lo sport: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo purtroppo l'esito degli accertamenti effettuati questa mattina a Villa Stuarta a Roma dal giocatore del Cagliari Mattia Felici. Il calciatore nei prossimi giorni verrà operato, poi il recupero, rientro previsto non prima di 6 mesi. Intanto la squadra svolgerà questo pomeriggio un allenamento in preparazione alla gara di sabato a Bergamo in recupero Mina. Ieri si è rivisto anche Kevin Carlos. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it, mediteuropa@tiscali.it.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30.

0: www.ipsilonicaria.it per pianificare la tua visita.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Mercoledì 9 settembre, sono le 12.33 e inizia la diretta della Strambata su Radiolina. Io sono Michele Ruffi, oggi parleremo di tante tante cose. Cominciamo subito dalla cronaca giudiziaria. Ne trattiamo oggi sul nostro giornale, il giornale del nostro gruppo, l'Unione Sarda, in maniera approfondita. C'è stata una svolta nelle indagini su un omicidio commesso circa un anno fa, era agosto del 2025, l'omicidio di Marco Pugeddu. Ebbene, su questo caso si era parlato tanto perché aveva colpito molto l'opinione pubblica. Si tratta di un volontario che era stato trucidato in una maniera abbastanza misteriosa, e ieri c'è stata la svolta con quattro persone arrestate. Per capire che cosa è successo e quali erano poi i moventi che c'erano dietro questo omicidio, abbiamo invitato Francesco Pinna, il nostro collega giudiziarista dell'Unione Sarda. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti quanti, ciao agli ascoltatori. Allora, le notizie, le novità dell'ultima ora sono che hanno fissato a breve interrogatori di garanzia delle quattro persone finite in carcere su ordine di custodia cautelare del GIP di Sassari, perché ricordiamo che questa è un'inchiesta che è coordinata dalla Procura di Sassari, ma poi di fatto si sviluppa con le indagini dei carabinieri di Iglesias e Carbonia, perché l'omicidio viene fatto a Buduso, ma tutto lo scenario è a porto scuso. Chi sono gli autori per la procura? Per la procura sarebbero due persone di origine slava che vivono in un campo nomadi e che sarebbero stati assoldati col pagamento di 15.000 euro dall'ex compagna della vittima e dalla nuova fiamma. In realtà però dalla misura cautelare emerge un intreccio di rapporti incrociati, dove c'è anche un'altra donna che adesso è indagata per favoreggiamento e che avrebbe avuto una relazione sia con l'una che con l'altro, e anche la stessa Falchi era ex di una, e anche secondo la procura sempre con una nuova relazione con questo Pirosu, che era sia migliore amico e volontario insieme alla Falchi e alla vittima, che diciamo migliore amico, diciamo fasullo, perché in realtà poi ci sarebbero loro anche dietro un precedente tentato omicidio, quando la vittima era stata portata in un luogo con una scusa, e poi gli erano arrivate delle martellate in testa.
2: Sì, un'aggressione brutale, esatto. Tra l'altro

0: corti, è dovuta intervenire una delle assistenti sociali della procura con un camice, e questo ha scatenato, diciamo, la reazione anche della procura, perché si rischia una vittimizzazione secondaria di una persona già sottoposta a gravi stress psicologici. Quindi si è mosso il procuratore generale e il procuratore della Repubblica, hanno chiesto la convocazione dell'organo decisionale del Palazzo di Giustizia, che è la consulta di tutti i dirigenti del Palazzo di Giustizia, e tra ieri e oggi dovranno stilare un nuovo regolamento. Di fatto, però, oggi entrava chiunque, perché
1: Hanno riaperto,
0: diciamo.
1: diciamo, riallargato le maglie, ovviamente, visto che c'è
0: Esatto.
1: stata questa.
0: E poi l'ultima invece notizia, è di qualche minuto fa, è stata assolta che è un punibile in quanto affetta da vizio totale di mente, Monica Vinci, che il 18 febbraio 2023 a Sili, una frazione di Oristano, aveva ucciso la figlia triscenne Chiara Carta con decine di coltellate, e poi aveva tentato il suicidio. Ricordiamo che era già stata dichiarata incapace di intendere dagli psichiatri sia della procura, del tribunale, mi scusate, del tribunale di Oristano, che dal consulente della difesa, ma la procura riteneva che invece non fosse totalmente incapace di intendere, e ne aveva chiesto la condanna a 17 anni di reclusione. Oggi la sentenza della Corte d'Assise, che l'ha assolta perché non punibile, però ha definito che dovrà trascorrere 20 anni in una REMS.
1: Grazie a Francesco Pina per questo aggiornamento dell'ultima ora. Ovviamente tutto quello che ha appena detto sarà approfondito sul giornale cartaceo Unione Sarda di domani. Giulio, che facciamo? Ci fermiamo?
2: Sì, credo sia arrivata la pubblicità.
3: La strambata su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
12: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione per il momento continua a garantire condizioni di stabilità e spazi assolati in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni e clima ancora caldo, con punte massime di 34.

0: 35 gradi, soprattutto sui settori occidentali. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. È previsto poi un peggioramento in Sardegna per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci, specie nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: La strambata.
3: Rieccoci tornati in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso. Ci ha raggiunto Lele Casini, che purtroppo ci deve dare una brutta notizia che è arrivata pochi minuti fa sul Cagliari, su Felice in particolare.
4: Eccoci qua, lo aspettavamo, l'esito degli esami, degli accertamenti effettuati questa mattina a Villa Stuart a Roma, nella clinica appunto che ha scelto il Cagliari per far visitare Mattia Felice. Purtroppo è arrivata un po' la conferma di quello che si temeva: la rottura del legamento crociato anteriore della gamba destra, l'altra rispetto all'altro infortunio, e quindi lui che se l'era rotto, oltretutto battendo un rigore a Napoli, Coppa Italia, da rotto praticamente, l'operazione, poi la riabilitazione a fine campionato, una presenza per ritoccare il campo e poi la preparazione, sembrava tutto procedere al meglio, e poi Felici 13 minuti in campo contro il Lecce, e questo si è fermato mentre scappava in contropiede affiancato da un avversario, e abbiamo capito tutti, si è gelato il sangue un po' a tutti, perché obiettivamente è una di quelle cose che fa male per un professionista.
3: E poi soprattutto non c'è stato un grande scontro di gioco, ma lui era
4: assolutamente
3: in corsa.
4: Sono cose che capitano chiaramente per giocatori che magari sono reduci da un'operazione al ginocchio. Non è neanche così strano che ci si rompa l'altro di ginocchio, però non vorrei entrare nell'aspetto medico, non sono assolutamente in grado, però non è il primo caso,
5: diciamo, che non è la prima volta che succede una cosa del genere. È un peccato, perché per Felici poteva essere veramente un anno di importante,
4: sì, era una bella occasione, perché di riscatto è quello che a cui tenevano tutti, visto anche la riabilitazione. Stare fermo 6 mesi non è mai facile, riessere di nuovo. Noi l'avevamo vissuta, come i tifosi l'hanno vissuta, e noi addetti ai lavori, la situazione di Rog, la situazione di Pavoletti. Più volte abbiamo assistito a queste situazioni. Purtroppo anche per lui questa nuova prova, a cui auguriamo veramente un veloce ritorno nel modo migliore.
5: Certo, la piazza di Cagliari è una piazza che purtroppo è abituata ad aspettare, sa aspettare, perché ce lo testimonia anche oggi Belotti, per esempio, che anche lui, quando è stato a Cagliari, ha subito un brutto infortunio.
4: Belotti che riparte dal Modena.
5: Che riparte dal Modena e che ha salutato il Cagliari, e che proprio ieri, con un post su Instagram, ha salutato
4: anche da parte della moglie.
5: Anche da parte della moglie, esatto, ha salutato in maniera molto calorosa la piazza di Cagliari, appunto perché ha saputo aspettarlo. Poi si è
4: venuto in pochissimo tempo, perché ha giocato 3 partite, poi si è fatto male, poi è ritornato.
5: Sono state più quelle che ha fatto ovviamente fuori, di quelle che ha giocato.
4: Felici verrà, ci fa sapere l'ufficio stampa del Cagliari, presumibilmente verrà operato venerdì, e poi ripartirà il solito iter,
3: tutta la trafila che durerà molti mesi, gran parte del campionato,
4: e quindi ci stringiamo a lui veramente di avere grande pazienza, grande forza. C'era anche un po' sui social da parte sua dove ringraziava tutti, squadra, lo stadio, quindi i tifosi, e che ritornerà più forti di prima, e noi ce lo auguriamo.
3: Ci fermiamo un attimo, poi parliamo ancora del Cagliari. Achille Lauro, la città degli anni.

0: Rieccoci in studio dopo Achille Lauro, la città degli angeli. C'è Lele Casini, ci sta parlando del Cagliari, ci ha dato la brutta notizia che aspettava solo l'ufficialità della rottura del crociato.
1: E per chiudere Felici, chiaramente la notizia su Mattia Felici, il messaggio social delle Cagliari: la vita ti ha messo davanti a una nuova salita da scalare, ci vorrà tempo, forse pazienza, ma dietro di te avrai sempre un popolo intero a spingerti verso la meta. Forza Matti, noi ci siamo tutti con te. Questo è un po' il messaggio del Cagliari per anche incoraggiare per un nuovo recupero il suo attaccante.
2: Cagliari che ovviamente si sta preparando alla trasferta, anche oltre al Cagliari anche Lele si sta preparando alla trasferta.
1: Sì, anche perché poi giochi di lunedì, giochi di sabato.
2: Esatto, i tempi ormai sono strettissimi.
1: Sembra di essere in Coppa.
2: In mezzo c'era anche la Coppa, tra l'altro, questa settimana, sì, perché sì, c'era la Champions. Ieri abbiamo visto l'Inter.
1: Partita strana quella di Madrid. Strana, sì. Posso azzardare, lo dico adesso, secondo me nessuna delle due vincerà la Champions. Così, lo dico.
0: Allora, una delle cose che si è notata è il modo di giocare diverso che c'è in Champions. Sì. Devo dire che l'Inter in questa parte si è calata. Sembrava molto la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern dell'anno scorso, viso aperto, cambi di
1: però la differenza,
0: senza difese, esatto, senza difese, con tanti errori, sì, sì, sì, compreso quello colossale di Martinez. Però l'Inter non ha neanche sfigurato più di tanto, tanto che molti tifosi madridisti hanno fischiato, ci avevano saputo con Vinicius.
1: Sì,
0: che è un classicone.
1: Sì, è un classicone questo. Devo dire la verità, a me non mi ha fatto impazzire la partita, devo dire la verità. Ecco, mi ha fatto più divertire quella con tanti gol, che non vuol dire che, siccome ci sono stati moltissimi gol tra PSG e Bayern, fosse è che semplicemente vedevi dei gesti tecnici bellissimi. La difesa, certo, le difese, mamma mia, però i gesti tecnici. Invece ieri, secondo me, non si è visto tutto quel dal punto di vista tecnico quello che si era visto in quell'altra partita. Ciononostante, stiamo parlando di due grandissime squadre, la mia sensazione è che nessuna delle due sia così forte rispetto alle altre da poter vincere.
2: La costante, secondo me, in Champions, e ce ne accorgiamo soprattutto alle prime partite di Champions, quando magari abbiamo visto fino adesso soltanto amichevoli e prime partite di campionato, è che quando fai un errore in Champions
1: lo paghi,
2: papam,
1: sì,
2: subito,
1: sì, lo paghi,
2: ti arrivano
1: subito
2: due schiaffi e ti svegli.
1: Lo paghi subito, lo paghi subito. Ma io stavo vedendo anche i pezzettini di Lille Real Betis, dove la partita era in pugno per Lille del figlio di Ancelotti,
0: e poi
1: è finita dall'altra parte. Sì. Basta un'espulsione, basta una situazione e ti metti in crisi.
0: Di sicuro si notano ovviamente in Champions i ritmi differenti rispetto, sì, al calcio italiano, anche se c'è da dire che nelle prime uscite del campionato sembra che qualcosa si stia modificando, cioè i tempi di reazione sembrano più rapidi, ci sono meno interruzioni, l'arbitro che comincia a contare subito mette sotto stress i giocatori,
1: non sempre,
0: che
1: subito
0: fanno ripartire
1: devo dire
0: però
1: la verità, non sempre subito.
0: Però visto che mettono proprio agitazione, c'è stato un certo Caprile a fine gara, quando lui ha contato ha buttato il pallone,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: si è spaventato,
1: era calcio d'angolo,
0: questo,
1: sì,
0: però accelera un po' i ritmi. Sì. Il VAR interviene un po' meno, è un piccolo segnale di ripresa del calcio italiano.
1: Va benissimo. Lo dico anche perché il Cagliari è una squadra che molto spesso, anche l'anno scorso, negli anni scorsi, ha lucrato anche un po' sui tempi, sulle qualche perdita di tempo, qualche giocatore ce l'ha del, sì, Cagliari. Però per lo spettacolo e per il calcio è meglio così. L'unico è che stiamo dando agli arbitri un altro compito. Sì. L'arbitro deve contare da quando, ditecelo, da quando prende il pallone,
0: sì,
1: il
0: perché
1: giocatore.
0: Perché poi sono delle volte che secondo me se ne dimentica.
1: Ma è ovvio.
0: Cioè,
1: ma
0: perché lo deve fare tante volte,
1: ma
0: perché mai lo fa per ogni azione.
1: Ma infatti ci
0: quindi
1: sta.
0: Quindi lui se ne dimentica, di sicuro glielo segnalano e quindi
1: infatti
0: parte in ritardo.
1: Ci sta, sì, ci sta tutto ed è un problema. Diamogli il tempo, secondo me è una cosa buona. Io risolverei il problema alla radice. Tempo effettivo cambia il calcio, è vero, però tempo effettivo e non ci sono problemi né per gli arbitri né,
2: sì,
1: per i giocatori.
2: Ci stiamo avvicinando perché già con questa nuova rivoluzione è aumentato il,
1: sì, è quello,
2: il
0: l'ultimo steccato che
1: il risultato
0: si
1: sta ottenendo.
0: Sì.
2: Grazie a Lele Casini,
1: a voi,
2: noi adesso
1: lavoro.
2: Ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto.

0: Conad. Trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo subito col comunicato del Cagliari Calcio sulle condizioni di Mattia Felici a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce. Mattia Felici ha svolto nella mattinata accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stewart di Roma che hanno evidenziato la rottura del legame crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. E intanto Mina accelera verso il recupero, Kevin Carlos è tornato ad Assiminello e Sugawara attende il permesso di soggiorno per poter esordire. Passiamo al calcio regionale, fine settimana intenso per il calcio isolano. Sabato scendono in campo 4 delle 5 sarde di Serie D, mentre la Cos gioca domenica ad Anzio. Sempre sabato prende il via anche il campionato di eccellenza con la prima giornata del girone unico. Domenica parte infine la promozione con le gare inaugurali dei gironi A e B. Basket, fine settimana di grande basket a Cagliari, giovedì debutta la Sardinia Cup con il derby di Serie B interregionale tra Sennori ed Esperia, seguito dalla sfida tra Dinamo Sassari e Brindisi. Sabato e domenica spazio invece al City of Cagliari con Bayern Monaco, Asbel Villeurbanne, Apoel Tel Aviv e Maxima Roma protagonista al Palapirastu. Passiamo all'atletica, bilancio da protagonista per gli atleti sardi ai campionati italiani ICS e CSI chiusi con 19 podi complessivi. A Torino Stefano Aru ha conquistato il titolo nei 5.000 metri, mentre a Riccione sono arrivati due ori ciascuno per Arianna Flore e Matteo Tronci, successo anche per Lorenzo Pizzalis nei 2.000 metri, oltre a numerosi argenti e bronzi. È tutto, un saluto da Valentina Caruso. E un buon proseguimento su Radio Lina.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Enza, convenienza.
5: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: La strambata.
9: Siamo tornati in diretta, questa è sempre la strambata, sono le 13:06, vi terremo compagnia ancora per un'oretta circa e nel frattempo ci ha raggiunto in studio Simona De Francisci. Buongiorno. Ciao Simona.
10: Buongiorno.
11: Ciao
10: buongiorno.
11: Simona.
10: Allora, apertura del telegiornale di Vigliorina che è iniziato da pochi minuti, speculazione energetica o meglio frenare la speculazione, fare chiarezza sulle autorizzazioni degli impianti rinnovabili, primo obiettivo della commissione speciale sull'energia che si sta insediando in questi momenti in Consiglio regionale nel giorno del previsto insediamento. Ripartirà il confronto con i comitati della Pratobello. Dovrebbe proprio essere una questione di secondi, c'era un po' di incertezza come spesso capita sul nome della presidenza, sciolto quello si dovrebbe insediare la commissione. E rapina questa mattina all'ufficio postale di Gairo, preso l'assalto da un bandito armato e mascherato, il bottino ammonterebbe a circa 35.000 euro. Allarme e sicurezza ad Olbia. Peraltro la cosa particolare è che l'ufficio postale è veramente a due passi, si vede benissimo nelle immagini realizzate dalla nostra Daniela Usai, a due passi dalla caserma dei Carabinieri.
9: Esatto. Vabbè, perché a Gairo è tutto abbastanza vicino, però,
10: sì, però proprio la caserma a fianco. Esatto, è una cosa che diciamo che colpisce abbastanza. Cresce l'occupazione dell'isola, 21.000 unità negli ultimi due anni, i sardi però si impoveriscono, gli stipendi hanno perso il 15% del

0: loro valori, dati emergono dal nuovo rapporto della CISL. Rimossi dei fondali dell'area marina protetta di Capo Carbonara Villa Simius, oltre 100 metri di reti fantasma abbandonate da decenni soffocano il mare, così hanno detto gli ambientalisti. Brutte notizie per Matteo Felici, ne avrete sicuramente già parlato. L'attaccante rosso-blu si è rotto il legamento crociato, per lui un lungo stop. Intanto Cagliari questa mattina ha presentato 3 nuovi acquisti, ma la notizia proprio arrivata nella nostra redazione qualche secondo fa e che vediamo sulla home di unionesarda.it, l'omicidio di Chiara Carta, la 13enne di Sirì, lo ricorderete, uccisa dalla mamma. La mamma Monica Vinci è stata assolta per vizio di mente. Questa notizia la trovate in primo piano proprio nella home, come si dice nel gergo tecnico, nella home del nostro sito unionesada.it. È questa notizia che stiamo dando all'interno del telegiornale anche noi. È tutto.
1: Ecco, sì. Poi stavi parlando di Villa Simius, del fatto che si sta intervenendo per bonificare un po' i mari. Colpisce questa cosa delle reti abbandonate dai pescatori anche da tanto tempo, che di fatto ovviamente costituiscono un intraccio soprattutto per i pesci.
0: Assolutamente sì, tra l'altro non è una novità, perché noi stiamo, la nostra parte ambientalista, peraltro è partita proprio questa settimana di nuovo la rubrica ambiente il mercoledì, quindi anche lì ci occuperemo di questi argomenti. Abbiamo fatto un po' in giro in tutta la Sardegna. Il penultimo servizio prima di questo, che ha riguardato quel tratto di mare antistante Capo Carbonara ad Olbia e poi nell'arcipelago della Maddalena, della tua Maddalena, anche lì ci sono le reti fantasma purtroppo sì. E anche lì sono intervenuti per bonificare.
2: Eh sì, bene, grazie a Simona De Francisci, i titoli appunto li ha

0: La strambata su Radiolina.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Pan, sardi come voi.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano

0: percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: La strambata.
3: 13 e 16 minuti di mercoledì 9 settembre, io sono Michele Ruffi e questa è La Strambata. Un saluto a chi ci sta ascoltando magari in auto ed è imbottigliato nel traffico, un saluto anche a chi si sta prestando a pranzare magari, beati loro. È il momento di ascoltare un po' di musica con Madame, Mama, Non Mama.

0: De Martino lo vorrebbe, poi ricordiamoci che vengono dalla stessa città, quindi assolutamente ci potrebbe stare. Ci sarebbe anche il nome di Anna, anche se lei stessa aveva asserito di non essere tanto interessata al Festival di Sanremo, a vincere Sanremo, è più interessata alla possibilità di poter rappresentare l'Italia all'Eurovision, probabilmente per estendere anche il suo pubblico.
1: Anche perché l'altro giorno ci dicevi che non c'era per forza l'automatismo per cui chi vince Sanremo va all'Eurovision.
0: Esatto, dovrebbe essere... così pare, secondo le indiscrezioni, una serata a parte rispetto a quelle che già conosciamo, e il vincitore di quella serata andrà direttamente a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Achille Lauro non parteciperà a X Factor perché vuole concentrarsi su Sanremo, ad esempio, potrebbe essere uno dei motivi per cui ha abbandonato la giuria di X Factor, quindi staremo a vedere anche questo, anche perché loro i brani devono consegnarli molto prima di dicembre, certo. Perché comunque Stefano De Martino probabilmente uscirà come al solito con la solita lista sul TG1 dell'ora di pranzo a inizio di dicembre, metà dicembre. C'è anche il richiamo di Tedua. Se De Martino vuole davvero spingere sulla scena urban, sicuramente è uno dei nomi più interessanti da portare all'Ariston. Tra l'altro ci starebbe anche se chiamasse ad esempio una strada toscana, visto che pare ci sia del tenero tra i due. Poi abbiamo Tiziano Ferro, che sarebbe sicuramente il colpaccio, si è candidato pubblicamente e questo lo rende molto più concreto rispetto agli altri anni.
2: In gara.
0: Non è mai stato in gara, lui è sempre stato un grande ospite. Laura Pausini l'ha sempre fatto desistere dalla possibilità di portare un brano come concorrente, cioè tra i big, non come concorrente, perché lei stessa dice: arrivati a un certo punto della carriera noi possiamo essere solo super ospiti, quindi dice questo.
1: Un po' ha ragione, perché di solito è sempre stato così. Tra l'altro Sanremo è uno dei pochi posti in cui la maggior parte dei cantanti ancora cantano da soli, perché ormai va di moda che se non sei in duetto non fai canzoni.
0: Il featuring.
1: Cioè
0: è vero.
1: Sempre, proprio ormai tutti.
0: È vero. Poi abbiamo, altri nomi: Elettra Lamborghini, Venerus, Kid Yugi, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, ma anche The Colors. In questo caso ci sarebbe anche il nome di Rama, vediamo se non sarà così impegnato con X Factor. Il ritorno di San Giovanni, Marasatei che si è sposata l'altro giorno, quindi le facciamo gli auguri. Fulminacci, Arisa, Mannarino, e poi si vocifera del ritorno dei Måneskin. Bisogna vedere se sarà come concorrenti o come ospiti. Loro stessi in realtà hanno detto che non è così scontato che ci siano nel 2027, nonostante la notizia riportata sulle varie testate sia stata un'altra.
2: Molto bene, grazie a Enzo Asuni. Per me l'importante è che non tolgano la serata delle cover.
0: No, anche per me.
2: In luogo della serata Eurovision.
0: Michele Ruffi, esatto. Se la tolgono la facciamo
2: andiamo
0: noi su Radiolina
2: sotto,
0: e duettiamo noi, te lo dico.
2: Esattamente, andiamo lì sotto con le bandiere e facciamo una manifestazione. Ci fermiamo, ascoltiamo Caffè Scorretto e dopo Ed Sheeran e Justin Bieber.
3: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 9 settembre 2026, la grande lezione a cura di Luigi Almiento. Volere è potere, dicono. Da noi, evidentemente, si può poco, segno che si vuole ancora meno. L'ennesima prova è il maxi taglio alle scuole. Istituti accorpati, dirigenti scolastici trasformati in maratoneti per coprire sedi a decine di chilometri e qualità dell'istruzione impicchiata. Ma poi, a che serve una buona scuola? I nostri giovani migliori li regaliamo al resto del mondo. Un gentile e perenne omaggio della Sardegna al PIL altrui. Qui resta soprattutto chi non sa bene che cosa fare della vita. Un tempo con la speranza di fare il cameriere d'estate nei luoghi turistici e ora, adagiandosi sul welfare più solido e sicuro dell'isola, il sussidio di mamma e papà. Si dimostra così che un figlio è prezioso, come un diamante, è per sempre. Intanto a Ginostra, un borgo dell'isola di Stromboli nelle Eolie, la piccola Aisha, di anni 6 e meglio generalizzata in atti, a scuola ci va. Non ha una classe, è la classe. Anzi, è l'intero corpo studentesco della sua frazione. Si vede che fuori dai confini sardi vige il diritto di un altro paese, anzi nazione. Adeguiamo il linguaggio, visto il vento travolgente che spira da destra. Ma forse la legge è uguale per tutti, mentre la geografia dell'istruzione, a quanto pare, continua a fare spietate preferenze. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'unità.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.

0: Trambata.
1: Eccoci di nuovo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma ci ha raggiunto Massimiliano Reis dal nostro, dalla redazione, perché buongiorno, sta seguendo buongiorno. In questi giorni da vicino tutta la vicenda del 41 bis, dei tantissimi boss mafiosi. 41 bis, come sappiamo, è la regola del codice che impone la massima sicurezza per i detenuti ad altissimo rischio. E purtroppo, perché si può dire purtroppo, ben il 30%, anzi il 31% calcolavamo il 31, l'altro giorno,
2: sì, di tutta
1: Italia arrivano in Sardegna.
2: Sì, è una vicenda in evoluzione, la stiamo seguendo dall'ultimo weekend. Abbiamo visto quanti gli arrivi, il blitz con il quale quasi un centinaio di detenuti in regime di 41 bis sono stati trasferiti in Sardegna. È stato svuotato, letteralmente svuotato, il carcere di Viterbo, in cui erano reclusi 41 detenuti al 41 bis, trasferiti in Sardegna con l'aggiunta di altri detenuti di altri istituti di pena italiani. Quindi la Sardegna si fa carico di un numero considerevole di detenuti con il regime del carcere duro, con tutte le conseguenze del caso. Pensiamo alle spese sanitarie, un esempio, ma anche al sovraccarico appunto per gli ospedali.

Dopo Peggy Goo, Aira Star, torniamo in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso, Massimiliano Rai. Stiamo parlando del problema del 41 bis, dei tanti detenuti di altissimo calibro che sono stati trasferiti negli ultimi giorni in Sardegna. Spieghiamo un po' cos'è il 41 bis. È il regime del regolamento penitenziario che dispone il carcere duro fondamentalmente per recidere i rapporti col mondo.

0: regime di 41 bis comporta un aggravio anche dei costi, anche un aggravio per il sistema ospedaliero, perché occorre isolare un reparto, quindi si perdono posti letto, insomma sono ripercussioni molto pesanti sul sistema sanitario, ma in generale sulla Sardegna.
1: Si sembra che ci sia stato già il trasferimento, sì, ma poi l'organizzazione sia ancora un po' da vedere. Grazie a Massimiliano Reis, noi adesso ci fermiamo.
2: La strambata su Radiolina.
3: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Senza convenienza.
6: Rai! Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
10: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pyjamarun.it.
12: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione per il momento continua a garantire condizioni di stabilità e spazi assolati in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni e clima ancora caldo, con punte massime di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. È previsto poi un peggioramento in Sardegna per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci specie nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
16: Il segreto delle estati più belle?

Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata della strambata di mercoledì 9 settembre, siamo sempre in diretta qui su Radiolina, è giunto il momento di ascoltare un po' di musica, però prima di finire, perché c'è Chris De Sarandi.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Esceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina, nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicino alla famiglia.
4: Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazzara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto ieri sera in via Raffaele Castelli. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto da un'altezza di circa 4 metri.
5: L'ho uccisa io, così su un biglietto attaccato a un armadio il fratello della donna trovata morta in casa ieri sera a Moncalieri in provincia di Torino. L'uomo 75enne era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna 79 anni era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. La donna aveva ferite sulla testa. A dare l'allarme una vicina di casa, poiché non la vedeva da tempo e avvertiva un forte odore provenire dall'abitazione.
4: Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100.
5: Il National Air Traffic Services, la società che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo a 15 aeroporti britannici, ha escluso che il problema che sta mandando in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna sia stato un attacco informatico. 177 voli di oggi sono già stati cancellati dopo i 1300 di ieri. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La NATS ha dichiarato di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema.
4: Il calcio con la Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Allegri arriva all'appuntamento con un centrocampo inedito dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, in luogo di Anguissa invece toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, tridente offensivo formato da Politano, Hojlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
7: Radiolina, radio notizie.
8: Buon pomeriggio da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Il 18 febbraio del 2023 a Silì, frazione di Oristano, Monica Vinci aveva ucciso la figlia 13enne Chiara Carta con decine di coltellate e poi aveva tentato il suicidio. Oggi la Corte d'Assise di Cagliari l'ha assolta perché giudicata non punibile per vizio di mente, indicando però la necessità che la donna venga ricoverata per 20 anni in una REMS. E rapina a Gairo alle 8:10 l'ufficio postale di Via

0: libertà è stato preso d'assalto da un bandito armato e mascherato. Il rapinatore ha costretto l'impiegato ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro, circa 35.000 euro, poi è fuggito a piedi così come era arrivato. Indagano i carabinieri. E la polizia di Stato di Sassari ha fermato un 55enne accusato di minaccia aggravata, porto abusivo di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 del mattino dopo una chiamata al 112 a chiamare una donna che affermava di essere stata minacciata dall'uomo mentre rientrava a casa nel quartiere di Latte Dolce. E proseguono senza sosta gli arrivi di migranti provenienti dal Nord Africa in Sardegna. 60 persone arrivate a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate tra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. E Tegola Mattia Felici per il Cagliari. Gli esami confermano la rottura del crociato dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce. Mattia Felici ha svolto in mattinata gli accertamenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Per il centrocampista rossoblu è secondo grave infortunio in un anno. Tempi di recupero stimati in almeno 6 mesi. Potrebbe rientrare in campo per la parte finale della stagione. E parte domani con le 31 proiezioni dei partecipanti al concorso la seconda edizione dell'Orgosolo Film Festival, un evento in 4 giornate che premierà le migliori pellicole nelle categorie in gara. Ospite d'eccezione il regista Paolo Benvenuti. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dognadì ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
8: Senza convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione

sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione per il momento continua a garantire condizioni di stabilità e spazi assolati in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni e clima ancora caldo, con punte massime di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. È previsto poi un peggioramento in Sardegna per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci, specie nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
3: Anche finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.
4: Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12.30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
3: La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica e l'accusa del cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD, la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e nulla raggiungerete, conclude Merz.
4: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
3: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
5: Quell'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ritrovati da Mariangela Lampis, assolta perché giudicata non punibile per vizio di mente. In tarda mattinata la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per Monica Vinci. Il 18 febbraio del 2023 aveva ucciso la figlia tredicenne Chiara Carta con decine di coltellate e poi aveva tentato il suicidio nella loro casa a Silì. Rapina Gairo, poco dopo le 8 nell'ufficio postale di Via della Libertà, ha fatto incursione un bandito armato e mascherato. Ha costretto l'impiegato ad aprire la porta, si è fatto consegnare il denaro, circa 35.000 euro, e poi è fuggito a piedi. In Consiglio regionale la Commissione speciale sull'energia, frenare la speculazione e fare chiarezza sulle autorizzazioni degli impianti di rinnovabili, i primi obiettivi. E sarà riaperto il confronto con i comitati della Prato Bello. Proseguono senza sosta gli arrivi di migranti provenienti dal Nord Africa in Sardegna. 60 persone arrivate a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate fra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. Anche l'ultima stagione turistica ha fatto emergere il problema: l'offerta di taxi e servizi a noleggio con conducente non appare sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità a Cagliari, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza nella fascia serale e notturna. Da qui la proposta del comune: intervenire sul fronte del trasporto pubblico creando un collegamento dedicato fra la città e l'aeroporto di Elmas. Il pecorino romano per imbottire i panini di McDonald's sarà così, in virtù di un accordo stipulato fra il consorzio di tutela del formaggio DOP e il più noto marchio di cibo fast food, un incontro fra due mondi opposti. Mattia Felici: gli esami confermano la rottura del crociato dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce. Il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti diagnostici oggi, esami strumentali a Villa Stuart a Roma hanno evidenziato la rottura appunto del legamento crociato anteriore, il secondo grave infortunio in un anno. Tempi di recupero stimati in almeno 6 mesi. Potrebbe tornare in campo per la parte finale della stagione. È tutto, buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
10: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19€, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89€, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
13: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
15: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
18: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
17: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 €. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 €. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 € letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
9: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
12: Senza convenienza.
13: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.

tutti buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova edizione del TG, subito il nostro sommario. Frenare la speculazione e fare chiarezza sulle autorizzazioni, primo obiettivo della Commissione Speciale sull'Energia nel giorno del suo previsto insediamento, ripartirà il confronto con i comitati della Pratobello. Rapina questa mattina all'ufficio postale di Gairo, preso d'assalto da un bandito armato e mascherato, il bottino ammonterebbe a circa 36.000 euro, allarme sicurezza a Olbia. Cresce l'occupazione nell'isola, 21.000 unità negli ultimi due anni, ma i sardi si impoveriscono, gli stipendi hanno perso il 15% del loro valore, i dati emergono dal nuovo rapporto della CISL.

0: scossi dai fondali dell'area marina protetta di Capo Carbonara, Villa Simiu, su oltre 100 metri di rete fantasma, abbandonata da decenti, soffocano il mare. Brutte notizie per Mattia Felici, l'attaccante rossoblu si è rotto il legamento crociato, per lui un lungo stop, intanto il Cagliari presenta oggi 3 nuovi acquisti. Avete sentito i nostri titoli in apertura del giornale, ci occupiamo della politica, in particolare dell'insediamento della commissione speciale sull'energia che deve fare chiarezza sulle autorizzazioni, frenare la speculazione, e sarà anche riaperto il confronto con i comitati della Pratobello, ma ci colleghiamo dal Consiglio regionale con Stefano Fioretti. Stefano.
1: Sì, eccoci qua dal Consiglio regionale nel giorno dell'atteso insediamento della Commissione speciale sull'energia che ufficialmente, adesso lo possiamo dire, c'è stato con la riunione iniziata verso le 13, non senza fibrillazione per i dubbi che sarebbero riemersi in maggioranza sulla presidenza del nuovo organo consigliare da assegnare alla minoranza. In particolare i 5 Stelle avrebbero risollevato la questione, pare indotta da Villa Devoto, e non tanto sul principio ma sul profilo del designato presidente, ovvero Stefano Tunis di Sardegna al Centro 2020. Ricordiamo che l'impegno a istituire una commissione speciale in materia di energia era stato assunto dall'Aula l'11 agosto del 2025 con un ordine del giorno approvato all'unanimità. Il tema si conferma dunque anche oggi come centrale nel confronto politico, oltre che vitale nell'interesse di tutelare i territori dall'assalto speculativo di impianti di rinnovabili. Al netto delle contrapposizioni odierne, nelle parole dei consiglieri che fanno parte della commissione che abbiamo sentito in prima mattinata, l'obiettivo è comune, quello di frenare l'assalto speculativo, invertirne addirittura la rotta in opportunità di sviluppo. Altro punto di partenza non potrà che essere il processo di autorizzazione dei progetti, causa forse primaria di caos e allarmismo, così come si vuole ridare voce ai comitati della Pratobello, pur senza sovrapposizioni con le altre commissioni permanenti, dove è già incardinata, o forse meglio dire congelata, la legge di iniziativa popolare sostenuta da oltre 210.000 firme. Dal Consiglio regionale è tutto.
0: Grazie a Stefano Fioretti, noi andiamo a Osilo dove vivo il dibattito sull'eolico e sulle autorizzazioni per le ricerche minerarie sul territorio. Sentiamo Franco Ferrando.
2: All'amministrazione comunale di Osilo, attraverso il consiglio, la minoranza chiedeva un no deciso riguardo due temi, l'eolico e il progetto minerario su terre rare e oro. Non è arrivato. Le mozioni della minoranza sono state respinte, anche se soprattutto sul secondo tema si è perlomeno registrata una convergenza di intenti.
3: Non è arrivato il no atteso per un mero atto formale. Ci si chiedeva di esprimerci in maniera contraria a un progetto minerario che ad oggi non esiste. Esiste invece un permesso di ricerca. Abbiamo espresso invece la contrarietà per il probabile progetto minerario che insomma si pensa possa seguire questo permesso di ricerca.
4: Non siamo soddisfatti, la presa di posizione ci deve essere chiaro che noi l'estrazione mineraria a Osilo non la vogliamo né oggi né domani, né promossa dalla Valmisa né promossa da nessun altro, e deve essere limpido.
2: Nel consiglio comunale aperto presenti diverse associazioni, rilevate criticità e inesattezze nella documentazione della Valmisa, società riconducibile alla nota Sardinia Gold Mining.
4: Che ancora una volta usciamo da questo consiglio comunale senza una presa di posizione appunto politica chiara, cogliamo comunque la parte positiva che c'è stata.
2: Risponderemo nel merito, ha detto il sindaco, gli uffici sono al lavoro.
3: Abbiamo anche detto quali sono quelli che pensiamo essere gli scudi che possano in qualche modo aiutare il comune di Osilo in quest'iter.
2: Infine sul progetto eolico nei comuni di Nulvi e Ploaghe, ma a due passi da Osilo, ci si atterrà al parere di un legale esterno.
0: Torniamo a parlare di una vicenda tragica. Nel 2023, il 18 febbraio, a Silì, frazione di Oristano, Monica Vinci aveva ucciso la figlia tredicenne Chiara Carta con decine di coltellate, poi aveva tentato il suicidio. Oggi la Corte d'Assise di Cagliari l'ha assolta perché giudicata non punibile per vizio di mente, indicando però la necessità che la donna venga ricoverata per 20 anni in una REMS, che è la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. E adesso andiamo a Gairo, dove questa mattina, proprio all'apertura, c'è stata una rapina all'ufficio postale a pochi giorni di distanza da un'altra, sempre lì in Ogliastra, Adelini. Sentiamo Daniela Usai.
5: Erano appena passate le 8:10, poco dopo l'apertura al pubblico e l'ufficio postale di Gairo è diventato il bersaglio di una rapina. Un uomo armato, con il volto coperto, ha costretto l'impiegato ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro disponibile, poi è fuggito a piedi. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 36.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ierzu, che stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire ogni passaggio dell'assalto e individuare il responsabile. L'episodio arriva a pochi giorni dal tentativo fallito all'ufficio postale di Elini, due fatti ravvicinati che riportano l'attenzione sulla sicurezza delle sedi nei piccoli centri dove bastano pochi minuti per trasformare una mattina qualunque in un momento di forte tensione.
0: Adesso andiamo a Olbia, dove cresce l'allarme per la sicurezza con i sindacati di polizia che chiedono più agenti sul territorio. Sentiamo Silvia Ru.
6: L'accoltellamento di 4 persone in un ristorante del centro ha riacceso i riflettori sul tema sicurezza a Olbia. In via Fiume, teatro di spaccio e delinquenza, a poca distanza dal locale in cui è avvenuto il fatto, resta in vigore il divieto di sosta e fermata dei veicoli e la via è sotto osservazione. Ma per i cittadini servono misure più efficaci per combattere un fenomeno che definiscono ormai fuori controllo. E i sindacati di polizia chiedono un aumento dell'organico.
7: Raddoppiare l'attuale pianta organica. Organica da 60 oltre 120. Lunedì 14 su tutto il territorio nazionale avverrà l'implementazione e la sostituzione dei colleghi delle piante organiche e Olbia non riceverà nulla che andrà a implementare quella che è la nostra carenza organica.
6: Il numero degli agenti in campo sarebbe dunque da tempo insufficiente per far fronte a una richiesta di sicurezza che va oltre l'ordinario.
8: Questa organizzazione sindacale chiede, come più volte sollecitato nelle opportune sedi, che venga rivisto l'ultimo piano potenziamenti ministeriale con un incremento del numero del personale adeguato alle esigenze del territorio.
6: E alla luce dell'emergenza, nei prossimi giorni in via Fiume è in programma una manifestazione organizzata da società civile ed alcuni partiti che rinunceranno ai simboli. La richiesta è comune: più sicurezza in città.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità. A tra poco.
9: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
0: Andiamo a Nuoro, la ASL dà il via libera alla medicina nucleare e alla stroke unit al San Francesco, dove però la situazione resta critica, in particolare nel pronto soccorso. Gianfranco Locci.
10: Abbiamo affrontato il tema del pronto soccorso, perché chiaramente per un ospedale è anche importante che sia il punto di presa in carico che funzioni.
11: E non poteva essere altrimenti, visto che il pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro regala inquietanti istantanee ogni giorno da troppo tempo. Una media di 130 accessi quotidiani fanno sapere da questi spazi pieni zeppi di barelle e di pazienti in attesa per ore, ma non di medici. E geriatria, analogo andazzo e corridoi affollati. Dalla conferenza sociosanitaria svoltasi in provincia, la governatrice Todde promette impegno e condivisione anche con i sindaci del territorio.
10: Per portare avanti un percorso che stiamo condividendo e cercare di affrontare in modo condiviso quelli che sono problemi strutturali che abbiamo e che stiamo portando avanti da molto tempo.
11: La conferenza territoriale sociosanitaria ha approvato le modifiche al lato aziendale dell'ASL 3, quindi via libera medicina nucleare, stroke unit e chirurgia d'urgenza a trazione ospedaliera. Tuttavia,
12: la strada per salvare la sanità nuorese passa dal riconoscimento e dal rafforzamento di Nuoro come terzo polo sanitario della Sardegna. E a questo ruolo però bisogna far corrispondere personale, servizi e un chiaro riconoscimento nella rete ospedaliera regionale.
11: Da farmacista e consigliera comunale, lei cosa chiede?
13: Il comune non ha una competenza diretta in termini di sanità, ma può fare tanto con delle politiche abitative in termini anche di trasporti e qualità della vita per rendere Nuoro una città appetibile per diverse professioni, quali appunto i medici e gli infermieri.
0: Cambiamo argomento, cresce l'occupazione nell'isola ma gli stipendi si riducono secondo il rapporto CISL Sardegna, che chiede una nuova fase di contrattazione salariale. Sentiamo Teresa Piretta.
14: In Sardegna si lavora di più, una crescita di 21.000 unità tra il 2023 e il 2025, ma gli stipendi hanno perso il 15% del loro valore dal 2008 ad oggi, il doppio rispetto al calo registrato a livello nazionale. I sardi sono più poveri, la retribuzione annua si ferma a 17.642 euro, quasi 6.000 euro in meno rispetto alla media in Italia. E il nuovo rapporto della CISL a fotografare le contraddizioni dell'isola e a far emergere quella che secondo il sindacato è una vera emergenza salariale legata a diversi fattori.
15: È un lavoro precario, ci sono meno giornate lavorative in Sardegna rispetto alle altre regioni, ma questo non è sufficiente a darci una risposta completa. Abbiamo una contrattazione aziendale territoriale che è sostanzialmente più debole anche per il tessuto produttivo che è fatto da piccole e piccolissime imprese nella stragrande maggioranza, e un'inflazione che incide in maniera molto più marcata in Sardegna rispetto alle altre regioni.
14: Tre segnali positivi secondo lo studio: un PIL regionale che nel 2025 segna un più 0,7% con oltre 2 miliardi di pagamenti per i progetti del PNRR, ma preoccupa la qualità del lavoro. Per la CISL serve un patto regionale per la produttività con un confronto tra le parti.
15: Un'emergenza che deve essere affrontata con nuove relazioni industriali, lo proponiamo alla politica, alle istituzioni, lo proponiamo alle associazioni datoriali. Occorre una nuova stagione perché è interesse di tutti mettere al centro della nostra strategia, della nostra azione, un miglioramento del salario dei sardi.
0: Alle mie spalle la statale 131, ci sono lavori tra il chilometro 5 e 23 per la sistemazione della segnaletica orizzontale. L'ANAS sta adeguando i cartelli in base alla classificazione come superstrada. Il traffico subirà rallentamenti. Intanto nel tratto riaperto all'altezza di Nuraminis resta ancora la limitazione a 50 km orari. Sono in corso le rifiniture legate al cantiere, fa sapere la società stradale al nostro telegiornale. Si tratta di piccoli interventi, circolano ancora mezzi di lavoro nelle aree limitrofe che comunque non disturbano il traffico. Cambiamo argomento adesso e andiamo a Villa Simius, perché nella zona dell'area marina protetta di Capo Carbonara sono stati rimossi oltre 100 metri.

0: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
1: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
0: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
0: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
0: pigiamarun.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, con ovunque ampie schiarite e solo innocue velature di passaggio. Ventilazione in rinforzo con mari calmi o poco mossi fino a mossi a fine giornata. Nella giornata di domani avremo un peggioramento per il passaggio di correnti fresche e un'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso, specie nelle ore pomeridiane, temperature massime non oltre i 26-28 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dove si registra lo sbarco contemporaneo di 3 navi da crociera, cresce il segmento del turismo di lusso. Sentiamo Giampaolo Cuccuro.
2: Grandi traffici all'Isola Bianca di Olbia, dove non si attenua il flusso in entrata di turisti. Nel porto i movimenti sono ancora consistenti, cui si aggiungono anche 3 approdi in contemporanea di navi da crociera.
3: Abbiamo lavorato bene anche su Golfo Aranci e sugli scali previsti ed effettuati a Porto Cervo in Rada. Le conferme delle compagnie e già per gli anni futuri 2027-2028 di un numero di navi programmate già consistente.
2: Non mancano le escursioni in gallura e poi ci sono i visitatori stanziali che prediligono la città.
3: Siti archeologici e quindi ci sono anche dei tour che comprendono anche delle degustazioni enogastronomiche nelle varie cantine o piccoli centri dove vengono dati anche i prodotti tipici.
2: Lo scalo marittimo si sta mettendo in luce per la crescita di un segmento alto spendente al quale sono legati voli charter e visite al Pevero di Porto Cervo e sono maturi i tempi per un terminal personalizzato.
3: Vengono sia per fare la crociera che per giocare a golf invece di andare al mare, ecco. Nel futuro sicuramente ci sarà una zona che sarà dedicata alle crociere che hanno anche bisogno alcune volte di fare l'imbarco e lo sbarco di tutti i passeggeri, non soltanto il mero transito.
2: Intanto si lavora per dare corrente ai grandi traghetti e ridurre così le emissioni nocive nell'atmosfera.
1: A Cabras torna il Festival della Bottarga dal 18 al 20 settembre, l'appuntamento con uno dei prodotti simbolo del Sinis e dell'intera Sardegna, Marco Lai.
4: Le date sono quelle dal 18 al 20 settembre, l'appuntamento

0: con il Festival della Bottarga, edizione numero 5. Per Cabras, 3 giorni per una rassegna che parte da uno dei prodotti simbolo della Sardegna per poi portare il confronto su temi che vanno oltre la cucina. Relazione del gusto è il tema di quest'anno.
1: Beh, questa è proprio la chiave di lettura dell'edizione 2026, un festival che oltre il nome porta la concretezza dei contenuti tematici. Infatti parleremo di cambiamenti climatici, di quello che sta succedendo nelle aree lagunari, argomenti che hanno una particolare ricaduta anche nella produzione ittica e in particolare della Bottarga.
0: La Bottarga resterà comunque al centro, show cooking con chef stellati, degustazioni, laboratori, masterclass, dibattiti culturali e spettacoli, un prodotto per raccontare un territorio.
2: Quindi non solo degustare un prodotto cercando di capire che gusto ha, ma anche mettendolo in relazione con il territorio di provenienza, la storia, la cultura, le tradizioni.
0: Particolare attenzione sarà rivolta anche al rapporto fra la Bottarga, la pesca e lo stagno, bene ambientale da preservare per garantire la produzione.
1: Occorre monitorare, occorre anche riuscire a intervenire progressivamente negli anni, proprio per controllare anche la diversità dell'ecosistema dello stagno a seguito delle temperature che stanno salendo progressivamente.
3: Parte domani con le 31 proiezioni dei partecipanti al concorso, la seconda edizione dell'Orgosolo Film Festival, un evento in 4 giornate che premierà le migliori pellicole nelle 3 categorie in gara, lungometraggi, documentario o finzione di durata superiore ai 50 minuti, cortometraggi, sempre documentario o finzione della durata massima di 50 minuti e prodotti televisivi anche destinati al web di qualsiasi durata. Ospite d'eccezione, il regista Paolo Benvenuti. Ci fermiamo, ancora lo spazio alla pubblicità e poi torniamo col nostro TG.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
3: Sardegna scommette sempre di più sul turismo lento, un settore in crescita che può aiutare anche a destagionalizzare. Dal 30 settembre al 4 ottobre torna l'evento Noi Camminiamo in Sardegna. Ce ne parla in questo servizio Valentina Orciu.
5: La Sardegna cambia passo e quello del turismo lento paradossalmente è sempre più veloce. Crescono i visitatori fuori stagione e cresce l'interesse per cammini, borghi e territori dell'interno, una tendenza che la regione vuole consolidare con la 5ª edizione di Noi Camminiamo in Sardegna.
6: I dati sul web dicono che aumenta di una percentuale che va dal 90 al 140% rispetto a 2 anni fa, quindi un aumento di interesse dimostrato. Ci sono davvero le premesse perché la Sardegna possa diventare una regione faro, non soltanto traino per quanto riguarda questo tipo di turismo.
5: Sotto l'egida del Ministero del Turismo, dal 30 di settembre al 4 ottobre, oltre 500 partecipanti attraverseranno più di 70 comuni, 8 cammini, altrettante destinazioni di pellegrinaggio e quest'anno anche un percorso in bici sulle tracce del Romanico nel Melogu. Evento finale a Bosa con incontri, confronti e la camminata conclusiva aperta a tutti.
7: Sarà l'occasione per far conoscere la nostra città, i nostri prodotti, il nostro ambiente, le nostre caratteristiche culturali e architettoniche.
5: Ma l'ambizione della regione va oltre la manifestazione, fare della Sardegna un punto di riferimento nazionale per il turismo lento e candidarla ad ospitare la giornata nazionale dei cammini.
3: Adesso noi parliamo di sport, purtroppo non ci sono buone notizie per l'attaccante rossoblù Mattia Felici che si è rotto il legamento crociato, per lui adesso un periodo di lungo stop, intanto il Cagliari oggi ha presentato i 3 nuovi acquisti. Noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Luca Neri. Luca.
8: Sì, buongiorno Gigi Angela, dicevi bene, una notizia tremenda, almeno sportivamente parlando, per Mattia Felici, perché è arrivata la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, l'altro ginocchio rispetto al sinistro che si era infortunato nel dicembre del 2025, una pessima notizia che è stata evidenziata oggi dopo gli esami strumentali svolti a Roma, a Villa Stewart. Il Cagliari perde così un giocatore importante, possiamo stimare per 6 mesi o qualcosa del genere. Comunque se la stagione di Felici non è conclusa già dalla terza giornata diciamo che il verdetto si avvicina a qualcosa di molto simile. Proprio dall'infortunio di Mattia Felici hanno parlato oggi nella conferenza stampa i tre nuovi giocatori del Cagliari che si sono presentati. Intanto stiamo vedendo anche nelle immagini il messaggio che Felici ha voluto lasciare al popolo rosso-blu, un messaggio in cui ha ringraziato per il sostegno i tifosi del Cagliari, ma proprio delle parole di Gagliardini, Aurelio e Cervo che si sono presentati oggi. Partiamo con il contributo, con le parole di Gagliardini su Felici e poi sentiamo anche ciò che hanno detto nella loro prima conferenza di presentazione. Quella linea
9: torna
8: allo studio.
9: Per Mattia, come avrete saputo, appunto, ha avuto un infortunio grave e quindi ci mancherà tantissimo, non solo per il giocatore che conoscete meglio di me, ma per la persona, nonostante sia qua io da una settimana, poco più.
10: Quando ho ricevuto la chiamata ero molto emozionato, poi si è nel giro di due settimane si è svolta tutta la trattativa e sono solo che orgoglioso di essere arrivato fin qui in questa squadra.
11: So sicuramente che quest'oggi bisogna essere un giocatore completo, quindi saper fare, diciamo, tutte e due le fasi. Poi ovviamente bisogna adattarsi alla squadra, al bisogno della squadra durante la gara. Diciamo che bisogna farsi trovare pronti.
9: Fantastico, poi guarda, giocare per un popolo come quello sardo, comunque un'isola, è una cosa anche nuova per me, quindi sono molto entusiasta, ecco, di questa avventura. Sono venuto tante volte qua a Cagliari a giocare, è sempre stato uno stadio comunque tosto, col pubblico che spinge, giocare sotto la curva. So cosa si prova, che non è facile da avversario, quindi a maggior ragione adesso che sono qua è un vantaggio che dovremmo trarre assolutamente con il sostegno dei nostri tifosi.
3: Grazie a Luca Neri, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alle 15 con il TG Ambiente. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
3: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
4: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
3: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo, e invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
4: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
3: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in sera Tuna Ducati ed Esmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
4: È tutto. Al prossimo aggiornamento.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici.

In su Consiglio di sa di de sa Commissione Speciali Post Energia. S'obiettivo de is partidos da va nasce proprio oe. Esta una commissione de importo che ha depi interveni. O ci che devrei mai si speculazioni energetica, poi vai graresa a pizzo su de donia autorizzazione, poi sprogetto su che molti stetti su presentato in donia parte del suo territorio regionale. Sa decisione de istituire questa commissioni speciali vi astette vi gara su dessa assemblea de via Roma in Casteddu in su mese agosto de Sano Passau. S'argomento resta energia dunque sa sigressi centrali in su confronto intra spartiros o intra sa politica. Della parte ci vunti azienda sa e multinazionali si casinte presentai progetto su povon impianto su canta depi produsi energia de su soli e de su vento. Da essa parte ci vunti scommittauso i sa socios che vunti nasce su in donia parte de sa Sardigna.

Ancora su progettu non c'esti, sa sociedade ha ridimandato de fai circa sa scetti, sa decisione de su consiglio non si fragili, narra invece sa Marta Spada, che esti capo de sconsillerisi de minoria de Osilo, merita di più. No leosu, né circa sa né scavus. In su consiglio comunale ci pianta finza sa socius, comitaus de tutto su territorio. Su progetto de sa società di Oliri Scavai, sa Valmisa, che sta a capiare sa Sardinia Gold Mining, no bragere annemmosu, i documenti sono punti grarosu. Serbiri dunque sa una risposta politica a vorti, come intenderà ancora Marta Spada. Istennicus, ci vuoi traballenti, vuoi toccare, rispondi bene, come ti narra su sindaco Valentino Cano, o le sgattai, si strumento, su giusto, su povri mai, in questo progetto. A pezzo su questo progetto eolico, in tre territori su de nuovi e piaghe, tocca invece a mettai Savarri dei Savogaus. Stetti a Solvia, in Sagorti d'Assisi de Casteddu, Monica Vinci, sa femmina che su 18 del mese di friaggio, del 2023, ha bocciato a Corpus de Corteddu, sa villa de Trejano, su Chiara Carte, su Vatvia, sul sedio in Silì, un brugo de Aristanisi, Monica Vinci, ha posto il suo boccimento, ha cercato de si bocciri il savuro. A questa corte d'Assisi, oi hanno che depiresi a soli voita teneri problemi mentali. Sì. O sa corte, però, Monica Vinci era depesa recoverara, po' bintanus in una REMS, che ha avuto residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. I gusto bandiru, i gusto mangiano, uno bandiru ha rapinato l'ufficio postale del Gairo in sa Via della Libertà, sul ladrone con una pistola, con sua vaci camuffare, con una maschera, e sta entrando in ufficio, esotto di su mangiano, ha riammelezzato su dipendenti, che ha riaperto sa gascia, e postesi su bandiru se c'è fuoco, su dinai, accanto a 35.000 euro. Luego sono andati in basso i scarabinerisi de Iersu, che ha avuto indagini, sì, i militari sono intendio testimoni, hanno già sequestrato telecamere di sorveglianza, hanno fatto controllo in sul territorio, cercando di acciappare i gusto bandiero. Di si passare un'altra vura via Raffallia in Elini, sempre in Sollate, sempre in un ufficio postale. Poi da uso invece sa dai traballo de economia, is dato su dessa CISL, nata che sul numero dei straballarori in Sardegna crescenti, in su ultimo su dos anni, entra su 2023 e su 2025, in sardo su conti traballenti, punti 21.000 in proso. Su problema vero, però, estica de su 2008, su valori di si stipendi, estica la mera, baliti su 15% de manco si stipendi, su dato, esti due aborti, sa tanti, il gusto del suo territorio nazionale, sul livello del meso de si stipendi, su in Sardegna, esti di manco 18.000 euro. Punti 6.000 euro de manco a rispetto sul livello del meso italiano. In Italia, ma brusca tutto in Sardegna, c'è dunque un problema a mano a capire gli stipendi, come ti narra il segretario generale della CISL Sardegna, Pierluigi Ledda. Esti un'emergenza, c'è troppo traballo precario, su inflazioni, esti troppo artia. Interest dato su positivo successi su PIL regionali, in 2025 sti cresce de su 0,7%, con 2 miliardi di euro, donne progetto a capire su PNRR. A fare riolai sa CISL e su fatto che sa calidadi de su raballo in Sardegna e calendi in mera. Su chi serberi, mera su sindacato, e su fatto regionali possa produttividadi un confronto con Donia Avarti, è una proposta che se osfendi è tutto su Nara ancora Pierluigi Ledda, tocca avere una stagione nuova, un suo obiettivo deve fare cresci, si stipendi su De Donia Traballarori. Poi da su De Turismo, traffico mera in supporto del Terranovo, che è crescente su un numero di Naisi, De Crugera, bruschettotto Naisi che porta in Gallura Turistasa,
Cavori ti spendi, uno sciacco mannu e dinai. Satra di in su ortu, de Sisola Bianca, monte ribarasa, totu varesi, tre naisi mannas. Sa stagione andendi ben in mera, come ti narra Aurelio Spano, de s'agenzia Unimare Olbia, e scompangia santi già i confirmato su programma, su 2027, su 2028 buru. Istruita sa galanta, e ogni ti scampi.

Pirrai a giro a giro con tutto su territorio, playas, sitios archeologicos, ogni ti conosci, tradizioni di questa regione nostra, andare ancora Aurelio Spano, ogni ti tastai, sa cosa buffai e sa cosa vappai. In terra no, è crescendo dunque su settori de turistas, che poi ti spendi in meda. Un settore che ha finito il scollegamento con l'aeroplano, su un'anta charter, chi ne è mantioso de su golf e oli rigiogai in impianto de su pevero in Porto Cervo. E vostro benedore, il operatore di Nanta che ci stia bisogno di appariciare una zona speciale, vi permette ai passeggeri di disimbarcare in istaisi ai casi frimanta in Sisula Bianca. Una rezza lunga 100 metri su esute sul mare dessa area protetta del Capo Carbonaro, sul mare de Crabonage, una rezza fuliara in su fondali del Bintaro Seproso, come tinnara Francesca Frau, presidente de SAS Fondazioni Medsi. In isano su area Ciappau, uno sciacco manevicisi, altre specie, una rara lavoro. I gusti arrezzi e moi siete recuperati grazie al suo progetto Ghost Netbusters, promovio dessa fondazione MedSea, dessa area marina protetta, con su aggiuro dessa socio Patagone. Ci dobbiamo chiedere su mari, un tistetto, su esperto, su dessa nucleo subacqueo, dessa guardia costiera de Gasteddu e dessa nucleo sub dei carabinieri, sempre de Gasteddu. Si diventa guardiano su dessa mari, come ti. Nara Fabio Previti, che è il subcomandante dei carabinieri nucleo subacquei de Gasteddu, ma su traballo nostro e in porto saggiuro che si onant spiscarosi tutta questa gente che traballa la donna di insummari. Insummentesi, i volontari su e i forestali santi traballau poi l'impiai de Saliga, Savalaia de Porto Giunco e Sustani de Notteri. Tutto pronto in Orgosolo, per la seconda edizione del suo Orgosolo Film Festival, 24 dici, de Attobius, de Vilmisi, che hanno partecipato ai Supremi, su concorso, a capire proprio questa manifestazione. In gara ci sono i Vilmisi Longus, documentarius, Filmisi Gruzzus e finse su Vilmisi, vostra televisione e vostro web. E su Festival hanno partecipato e un ospite speciale sul regista Paolo Benvenuti, regista Fammau a livello nazionale. E mo su sport, su pallone de Serie A, poi Matteo Felici sa stagione e sti già spacciara o gasi. I dottori si hanno visitato a pustesi des incidenti sul sedio domenico in sa partita contro sul Lecce antico lunedì no domenico anticonfirmato che sul giocatore si sti segau su genugo diretto Felici si via segau satro genugo in su mese Idas ad Essano Passau, giocando in Coppa Italia contro su Napoli. Via tornare in campo a Pustis da 6 mesi, si muoce a Nova Rosleggia, Felici, se si struppiamo malamente, non si sciri quando lavori tornai a giocare sa società di Anna che su giocatori aressi opera in disegni beniti, isso a rilassare un messaggio nei social, si dispraggio un mera. Voi ta non arrennesciu a fare su ghiollo e a ritornare grazie a questa società di donna tifoso. Insomma, in questo mangiano, in sa Unipol Domus, c'è stata la presentare ufficiali dei giocatori sinosi del suo castello che ha avuto Aurelio Gagliardini e Ciervo. E se acabavo di questa edizione pure, si torno grazie a questa attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione di Bederi, uno saluto e tutto.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna, dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Buju Mannu la inconfondibile voce dei Trainst Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Day Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumanno.

0: Sonoros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Sono le 16:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it, mediteuropa@tiscali.it.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
12: Senza convenienza.
13: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
14: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
16: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: era il gruppo A Ballare, con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni Nora.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
2: In sapos in tua sa memoria io torro sempre la tie e sos caminos de saída.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella Asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: pyjamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, con ovunque ampie schiarite e solo innocue velature di passaggio. Ventilazione in rinforzo con mari calmi o poco mossi fino a mossi a fine giornata. Nella giornata di domani avremo un peggioramento per il passaggio di correnti fresche e un'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso, specie nelle ore pomeridiane, temperature massime non oltre i 26-28 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
15: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardegna mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
8: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
7: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissazione.

0: Se dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova, si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
1: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo, e invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
0: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
1: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in sera ad una Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di boxe. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni.

0: da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Un buon mercoledì sera, cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18.30 con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Si parte da Tommaso Paradiso.

0: tornano anche Francesco Gabbani e Jake La Furia, lascia Achille Lauro, sì, che era diventato insomma un po' il volto di X Factor, e al suo posto arriva Irama. Ecco. Irama, che si dice molto fortunato di essere stato accolto in questa grande famiglia ed è entusiasta di iniziare questa avventura, e noi siamo curiosissimi di sapere come si comporterà come giudice. Ovviamente il format che la squadra che vince non si cambia, quindi si riparte con le fasi di selezione, ci saranno tre serate di audition in cui insomma ci divertiremo tra dilettanti allo sbaraglio e ci emozioneremo davanti a effettivamente cantanti che sanno il fatto loro, e poi si parte con due episodi dei bootcamp e poi le sedie, quindi lo scoglio decisivo della last call, quelle che siamo abituati a chiamare come le tre sedie vuote, e poi ci saranno i 12 che si sfideranno nei live che ci accompagneranno da giovedì 22 ottobre fino alla gran finale del 3 dicembre. Quindi siamo pronti a vivere un grandissimo autunno firmato X Factor e firmato buona musica.
1: Assolutamente, con la speranza che vengano fuori tanti tanti talenti. X Factor comunque ne ha collezionato negli anni veramente tantissimi, e lo continuerà a fare anche in questa 20ª edizione, vedi, italiana. E allora grazie mille come sempre a Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Radio Smeralda.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Pan, sardi come voi.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: una buona serata con Radiolina e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Nel primo piano di unionesarda.it la cronaca giudiziaria, perché Monica Vinci, la donna che il 18 febbraio 2023 a Silì, nell'Oristanese, uccise la figlia tredicenne Chiara Carta con decine di coltellate e poi tentò a sua volta di togliersi la vita, è stata assolta oggi dalla Corte d'Assise di Cagliari, che l'ha giudicata non punibile per totale vizio di mente. La donna, secondo i giudici, dovrà però restare ricoverata per 20 anni in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte ha riconosciuto la totale incapacità dell'imputata di intendere e di volere al momento dell'omicidio. I legali della difesa avevano sempre sostenuto che dietro la tragedia avvenuta 3 anni fa ci fossero gravi problemi psichiatrici della donna. L'accusa invece aveva chiesto una condanna a 19 anni di reclusione. E poi nel nostro primo piano continuiamo a parlare di emergenza migranti, perché proseguono senza sosta gli sbarchi in Sardegna. Solo negli ultimi 60 le persone arrivate a bordo di piccole imbarcazioni e intercettate tra Sant'Antioco, Porto Pino e Cagliari. Proprio nel capoluogo 23 stranieri sono sbarcati al Porto Canale e sono stati presi in consegna da una motovedetta della Guardia di Finanza. Nel frattempo, nella notte, è andato in scena l'ennesimo episodio di violenza nel centro di prima accoglienza di Monastir, culminato nell'accoltellamento di un ospite della struttura. Per sfuggire agli aggressori, il ferito si è anche rifugiato dalle poche forze dell'ordine che erano presenti sul posto, con una reazione di gruppo immediata e violenta, una sassaiola che si è abbattuta contro il personale di servizio. Immediata la denuncia del sindacato di polizia, che da mesi denuncia la follia, queste le parole del sindacato, di un sistema che vede oltre 800 migranti stipati in un impianto privo di reali divisioni strutturali e presidiato unicamente da un esiguo manciata di poliziotti. E chiudo con lo sport, perché una brutta notizia è arrivata questa mattina per i tifosi rossoblù. Infatti il verdetto degli accertamenti diagnostici effettuati in mattinata nella clinica Villa Stewart di Roma per l'esterno del Cagliari Mattia Felici parlano di rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore rossoblù verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Per lui si prevede un lungo stop, almeno 6 mesi, per il ritorno in campo.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Beautiful People, Ed Sheeran su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici, state con noi perché tra poco parliamo di meteo.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Senza convenienza.
11: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
12: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a

38 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia. A quanto pare, ecco, ma forse doveva essere già da oggi, vi devo dire la verità, il gran caldo potrebbe avere le ore contate nella nostra isola. Sì, la stavamo aspettando, insomma, domani a quanto pare le temperature crolleranno anche di 10 gradi rispetto a questi giorni di fuoco, spazzando via a quanto pare l'afa grazie a una perturbazione in arrivo dall'Atlantico. Ovviamente è tutto ovviamente da vedere, perché con il fresco ci potrebbero essere anche dei temporali, dei forti temporali. Sui modelli meteo c'è un po' di prudenza, c'è chi prevede rovesci molto violenti con raffiche di vento forti sul centro nord dell'isola, chi invece ipotizza un fronte più attenuato prima di toccare le nostre coste. Comunque, nel dubbio, la protezione civile ha già fatto scattare l'allerta gialla, quindi occhi aperti soprattutto nell'Oristanese, nel Logudoro e sul tutto il versante nord occidentale. I primi peggioramenti arriveranno tra mezzanotte e l'alba di domani, mentre nel pomeriggio l'instabilità si sposterà ad est toccando la Gallura, Baronia, Ogliastra. Quindi tenete gli ombrelloni così a portata di mano, perché a quanto pare, ecco, potrebbe essere giusto dietro l'angolo il brutto tempo. E a quanto pare, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, l'autunno sta bussando alle nostre porte. E che ci vogliamo fare? Ormai settembre, 9 settembre 2026, purtroppo ce lo potevamo anche aspettare, prima o poi sarebbe dovuto arrivare un po' di fresco almeno, no? E un po' di pioggia, anche perché fa bene a tutto, e non ve lo devo dire io. Ancora una buona serata con la prima radio in Sardegna, un bel salto nel passato fino al 1983, nei prossimi minuti con The Jackson, Can You Feel It?

0: Mercoledì sera sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina, ancora ben ritrovati, le 17.46 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare, visto che gran parte dei super yacht e mega yacht se ne sono già andati dalla nostra isola, alcuni ce ne sono anche di belle e anche grossi, però sono effettivamente molto meno, hanno fatto un calcolo delle presenze ovviamente di questa estate, ma ne parliamo tra poco qua su Radio Lina.
1: Radio Smeralda.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i cetrioli a 1,69 euro al chilo. Il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito pyjamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: pyjamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ovunque ampie schiarite e solo innocue velature di passaggio. Ventilazione in rinforzo con mari calmi o poco mossi fino a mossi a fine giornata. Nella giornata di domani avremo un peggioramento per il passaggio di correnti fresche e un'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso, specie nelle ore pomeridiane, temperature massime non oltre i 26-28 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle?

sun. Moving to the Sun, Usel con Ultra Natale su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.52 minuti. A proposito di Moving to the Sun o di trasferimento verso un posto al sole, lo sanno bene. Ecco, chi effettivamente è arrivato in gallura questa estate, super frequentata, lo sapete benissimo. Anche le immagini dei super yacht, diciamo che hanno fatto il giro del almeno d'Italia e non solo per l'affollamento. Dovete sapere che tra giugno e agosto e le acque della gallura hanno ospitato ben 3176 super yacht sopra i 24 metri, cioè gli altri non sono stati lo yacht, quello di 23 metri non è stato neanche calcolato da questa indagine. Parliamo di un balzo di quasi il 10% in più rispetto allo scorso anno e il 27% in più se si confrontano i dati del 2024, con un picco assoluto toccato ad agosto, quando gli scafi unici monitorati hanno superato quasi 2000, cioè 2000 super yacht sopra i 24 metri praticamente erano nei dintorni della gallura. Questi numeri arrivano direttamente dal Cannes Yachting Festival, che ovviamente è in questi giorni a Cannes. Sono stati presentati dal Centro Studi del Cipness Gallura e dall'Uni Olbia nell'ambito del piano regionale di promozione della nautica sarda. Il dato più interessante è che il lusso del mare non si ferma soltanto a Porto Cervo o Cala di Volpe, perché l'intero litorale gallurese è protagonista. La Maddalena guida per passaggi grazie alle rotte di transito, però crescono a doppia cifra il Golfo di Olbia, l'area marina di Tavolara, Cannigione e Golfo Arancia. A dominare la flotta è il talento della cantieristica navale del nostro paese italiano. 291 gli scafi analizzati nel dettaglio arrivano da cantieri storici come Bennetti, Perini Navi e altre imbarcazioni super giganti con lunghezza media di 62 metri, colossi che toccano i 160 metri per un valore stimato che supera i 19 miliardi di dollari. Sono delle imbarcazioni che effettivamente sono state avvistate in Costa Smeralda e in tutto il mare della Gallura, con gli armatori che arrivano in gran parte dagli Stati Uniti, Italia, Regno Unito, che sono spesso alla guida di grandi gruppi della finanza, della manifattura e della tecnologia globale. L'obiettivo è quello di non limitare ovviamente la nostra isola a vedere questi yacht, però è trasformare questo passaggio estivo in investimenti concreti in cantieristica locale, corsi universitari specializzati con Uniolbia, ovviamente la ricerca avanzata con il progetto avviato dal Politecnico di Milano per produrre biometano verde e quindi rendere la navigazione più sostenibile, con la speranza che ovviamente questi studi possano andare avanti e effettivamente utilizzare questi carburanti che effettivamente non inquinano, perché solo l'accensione di una di queste imbarcazioni, vi potete immaginare quanto possa inquinare, però con questi carburanti speriamo meno. 17.55 c'è anche Marco Mengoni. Voglio una moto.

0: Comrades su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il disegno di legge di riforma della legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverranno con l'intero gruppo parlamentare. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.
4: Un elemento del tutto inaspettato è emerso dalle indagini relative alla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca di soli 5 anni uccisa dai genitori. A sparare non sarebbe stato il padre, bensì la madre che dopo aver sparato al marito e alla figlia si sarebbe poi tolta la vita con un colpo di pistola. Questa al momento sarebbe l'ipotesi principale emersa dalle indagini. La procura di Roma ha ordinato una perizia chimico-balistica per chiarire con certezza chi abbia sparato e in quale sequenza.
5: L'aveva rinchiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne, studentessa originaria degli Stati Uniti, è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio. Quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti e ha fatto il gesto del signal for help. Una persona che passava lì davanti per caso lo ha notato e ha allertato immediatamente il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze e accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.
4: Dopo gli attentati della mafia del 1992 del 1993 nelle discussioni con Bagarella dicevamo di usarli come strumento politico come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo tale da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. Questo quanto ha detto il boss Giovanni Brusca sentito come testimone al processo contro Baiardo, l'ex gelataio di Ominia in provincia di Novara, imputato di calunnia contro Massimo Giletti. Per Brusca per arrivare a Berlusconi era stato contattato Vittorio Mangano.
5: In Norvegia un'intera capitale scesa in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese NRK sono circa 224.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come il nonno di tutta la Norvegia. Alle 13 il paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.
4: Vigilia ricente Champions League per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta il Lipsia ed in conferenza dichiara: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere e noi vogliamo essere al top, ha concluso Fabregas.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
0: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Scambio di accuse tra i genitori di Emanuele Ragnei, dall'imprenditore di Arzachena, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pina. Nicolina Giaghedo ha presentato un esposto contro il marito per maltrattamenti. Durissima la reazione di Maria Ragnei. Tutto falso. Assolta perché giudicata non punibile per vizio di mente, la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per Monica Vinci. Il 18 febbraio del 2023 aveva ucciso la figlia tredicenne Chiara Carta con decine di coltellate e poi aveva tentato il suicidio nella loro casa a Sili. Nuova allerta meteo per rischio temporale emessa dalla Protezione Civile Regionale. Di colore giallo riguarda solo alcune zone dell'isola: Montevecchio, Pischina Piu, Tirso e Logudoro. La rapina a Gairo e il caccio al bandito che, armato e mascherato, poco dopo le 8 del mattino ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Via della Libertà. Il rapinatore ha costretto l'impiegata ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro, circa 35.000 euro, poi fuggito a piedi, indagano i carabinieri. In Consiglio regionale la Commissione speciale sull'energia, frenare la speculazione e fare chiarezza sulle autorizzazioni degli impianti rinnovabili, i primi obiettivi, e sarà riaperto il confronto con i comitati della Pratobello. Proseguono senza sosta gli arrivi di migranti provenienti dal Nord Africa in Sardegna. 60 persone arrivate a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate tra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. Sport calcio, per Mattia Felici gli esami confermano la rottura del legamento crociato. Dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro durante Cagliari-Lecce, l'attaccante si è sottoposto oggi agli accertamenti a Villa Stuart a Roma. È il secondo grave infortunio in un anno, tempi di recupero stimati in almeno 6 mesi. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
9: Ancora una buona serata da Radiolina, 9 settembre 2026, le 18.08 proprio in questo istante. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, live dal centro commerciale Olbiamare. Dopo l'informazione ripartiamo da Parlar d'Amore, la nuova di Saito.

Saif, parlare d'amore nel nostro mercoledì sera alle 18:11, ancora ben ritrovati. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, ammettiamolo, quanti di noi e di voi in questi giorni hanno guardato, tipo, non so, la borsa della palestra come se fosse un reperto archeologico, in tanti, lo so, perché succede anche il sottoscritto, però ogni anno, a settembre si rientra dalle vacanze con quel pizzico di senso di colpa per le fritture, non so, gamberoni fritti, calamari e quant'altro, ma anche i gelati sul lungomare, perché no? E scatta subito quella modalità Rocky Balboa, quindi entriamo in palestra, carichi a molla, carichiamo sul bilanciere gli stessi pesi di luglio, però il giorno dopo ci ritroviamo incriccati, bloccati sul letto a chiederci chi ci abbia investito. E allora fate un bel respiro, perché la scienza ci dà questa bellissima notizia: il nostro corpo non ha azzerato tutto mentre eravamo sotto l'embrione. Certo, un piccolo prezzo da pagare c'è sempre, è sicuramente il fiato, quindi bastano un paio di settimane di stop per sentirsi così il cuore quasi battere forte all'impazzata, anche solo, salendo due rampe di scale. Ma i muscoli, allora, quelli hanno una memoria di ferro, non sono spariti nel nulla. Il problema vero non è il muscolo che non risponde, ma è la nostra testa che si sente ancora in formissima e prende così miracoli in qualche modo, è certa, e cerca di pretendere miracoli al minuto uno, però non ce la possiamo fare. Allora, il consiglio non del sottoscritto, ma degli esperti: non bisogna trasformare il rientro dalle vacanze in un calvario, però bisogna in qualche modo cercare di riprendersi. Niente carichi pesanti, niente maratone al primo giorno, bastano due o tre allenamenti ben fatti a settimana, pesi leggeri, un po' di stretching, tanta pazienza, e il corpo ha bisogno così di rimettere in moto i motori, non di essere distrutto da subito. Quindi, soprattutto, per favore, non abbinate alla palestra queste diete da fame o magari quei beveroni detox che hanno soltanto color palude e sono veramente schifosi. Il nostro corpo ha bisogno di energia pulita, carboidrati, proteine e tanta acqua. E poi la vera vittoria di questi giorni non è battere il vostro record personale, però uscire così dall'allenamento con il sorriso e ancora con le gambe funzionati per tornare ovviamente la volta successiva, anche perché se carichiamo veramente troppo

0: Jazz Jeff, Summertime dal 1989 su Radio Lina. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sardo.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e

0: On My Soul, Bruno Mars, su Radio Lina, il nostro mercoledì sera alle 18.23. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano dell'isola con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Cristian, leggerete di belle, nel senso che leggerete a dire la verità, magari belle non proprio, però cioè, perché c'è tanta cronaca, però leggerete tante notizie di sicuro. La notizia per noi molto importante è l'assoluzione della donna di Oristano che aveva ucciso la figlia tredicenne Chiara. È un'assoluzione diciamo subordinata, nel senso che farà 20 anni di cure mediche, ma c'è un vizio di mente che la rende secondo la legge non punibile. Chiaramente c'è anche il padre che ha la sua ha un punto di vista che magari non è esattamente questo, però insomma stiamo ancora sull'eolico con gli archeologi che fanno la voce grossa e dicono c'è un mandato UNESCO e comunque l'assalto all'isola va fermato. Ci sono ancora tanti sbarchi di migranti e anche questo clima che rende possibile per così tante persone. Oggi ne sono arrivate alcune anche qui a Cagliari, proprio al Porto Canale, facendo comunque pensare che insomma è molto singolare che si arrivi proprio al che probabilmente c'è veramente una organizzazione con una barca che li porta fino a una destinazione un po' più vicina alla costa e poi da lì con questi barchini. C'è una storia che ci piace raccontare perché ci sono due signori che stanno insieme da 75 anni. Lui è un centenario, sostanzialmente un centenario, nel senso che che sta per compiere 100 anni, lei ne ha 97 e abbiamo una foto bellissima, romantica, direi una delle foto più romantiche che abbia mai visto, per cui bisogna leggere domani l'Unione Sarda per vedere questa foto. E poi naturalmente la diagnosi è confermata, Felici si è rotto il crociato, è la seconda volta, insomma diciamo che sarà una bella segatura per tanti mesi. E poi il resto come sai tu?
0: Domani in edicola e scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille come sempre per queste anticipazioni e consigli di lettura al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi come sempre, buona serata.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani alle 17. Un abbraccio da parte mia, ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Enza, convenienza.
10: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.

0: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni.

0: Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ovunque ampie schiarite e solo innocue velature di passaggio. Ventilazione in rinforzo con mari calmi o poco mossi fino a mossi a fine giornata. Nella giornata di domani avremo un peggioramento per il passaggio di correnti fresche e un'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso, specie nelle ore pomeridiane, temperature massime non oltre i 26-28 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
3: Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
4: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta, anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
3: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria e successo storico dell'AfD in Sassonia.
4: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
3: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro le Fenerbahce. Gianpiero Gasperini, microfoni Sky Sport, parla delle condizioni del gruppo.
5: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini, che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto, e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
3: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli-Arsenal.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Scambio di accuse tra i genitori di Emanuele Ragnè, dall'imprenditore di Arzachena, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pina. Nicolina Giaghedo ha presentato un esposto contro il marito per maltrattamenti. Durissima la reazione di Maria Ragnedda. Tutto falso. Assolta perché giudicata non punibile per vizio di mente, la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per Monica Vinci. Il 18 febbraio del 2023 aveva ucciso la figlia tredicenne Chiara Carta con decine di coltellate e poi aveva tentato il suicidio nella loro casa a Sili. Nuova allerta meteo per rischio temporali emessa dalla Protezione Civile Regionale. Di colore giallo riguarda solo alcune zone dell'isola: Montevecchio, Pischina Piu, Tirso e Logudoro. La rapina a Gairo e il caccio al bandito, che armato e mascherato poco dopo le 8 del mattino ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Via della Libertà. Il rapinatore ha costretto l'impiegata ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro, circa 35.000 euro, poi fuggito a piedi, indagano i carabinieri. In consiglio regionale la commissione speciale sull'energia, frenare la speculazione e fare chiarezza sulle autorizzazioni degli impianti rinnovabili, i primi obiettivi, e sarà riaperto il confronto con i comitati della Pratobello. Proseguono senza sosta gli arrivi di migranti provenienti dal Nord Africa in Sardegna. 60 persone arrivate a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate tra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. Sport calcio, per Mattia Felici gli esami confermano la rottura del legamento crociato. Dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro durante Cagliari-Lecce, l'attaccante si è sottoposto oggi agli accertamenti a Villa Stuart a Roma. È il secondo grave infortunio in un anno, tempi di recupero stimati in almeno 6 mesi. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Senza convenienza.
9: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
10: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ovunque ampie schiarite e solo innocue velature di passaggio. Ventilazione in rinforzo con mari calmi o poco mossi fino a mossi a fine giornata. Nella giornata di domani avremo un peggioramento per il passaggio di correnti fresche e un'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso, specie nelle ore pomeridiane, temperature massime non oltre i 26-28 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Scambio di accuse tra i genitori di Emanuele Ragnè, dall'imprenditore di Arzachena, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pina. Nicolina Giaghedo ha presentato un esposto contro il marito per maltrattamenti. Durissima la reazione di Maria Ragnedda. Tutto falso. Assolta perché giudicata non punibile per vizio di mente, la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per Monica Vinci. Il 18 febbraio del 2023 aveva ucciso la figlia tredicenne Chiara Carta con decine di coltellate e poi aveva tentato il suicidio nella loro casa a Sili. Nuova allerta meteo per rischio temporale emessa dalla Protezione Civile Regionale. Di colore giallo riguarda solo alcune zone dell'isola, Montevecchio, Pischina Piu, Tirso e Logudoro. La rapina a Gairo e il caccio al bandito, che armato e mascherato poco dopo le 8 del mattino ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Via della Libertà. Il rapinatore ha costretto l'impiegata ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro, circa 35.000 euro, poi fuggito a piedi, indagano i carabinieri. In consiglio regionale la commissione speciale sull'energia, frenare la speculazione e fare chiarezza sulle autorizzazioni degli impianti rinnovabili, i primi obiettivi, e sarà riaperto il confronto con i comitati della Pratobello. Proseguono senza sosta gli arrivi di migranti provenienti dal Nord Africa in Sardegna. 60 persone arrivate a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate tra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. Sport calcio, per Mattia Felici gli esami confermano la rottura del legamento crociato. Dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro durante Cagliari-Lecce, l'attaccante si è sottoposto oggi agli accertamenti a Villa Stuart a Roma. È il secondo grave infortunio in un anno, tempi di recupero stimati in almeno 6 mesi. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

0: calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Enza, convenienza.
2: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, belle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Iniziata!
12: Al cinema dal 2 settembre.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Lapis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche

0: Sono le 21:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. L'omicidio di Chiara Carta, la ragazzina uccisa nel 2023 dalla madre a Sili. La donna assolta per vizio mentale dovrà trascorrere 20 anni in una struttura protetta. La sentenza è in corte d'assise. Insediata la commissione speciale sull'energia, fra gli obiettivi frenare la speculazione, ripartirà il dialogo con i comitati della Pratobel, tensione sulla presidenza all'opposizione. Ha denunciato il marito per maltrattamenti, la mamma di Emanuele Ragnede, in carcere per l'omicidio di Cinzia Pinna, ha trovato il coraggio dopo 30 anni di matrimonio, la replica, solo calunnia. Allerta meteo per temporali in Sardegna, il brecca, il grande caldo sarà però di breve e moderata intensità. La zona interessata sarà l'intera costa occidentale. Nuova tegola per Mattia Felici, con gli esami che hanno confermato la rottura del legamento crociato. Tanto il Cagliari presenta Gagliardini, Aurelio e Cervo. C'è dunque la cronaca giudiziaria in apertura di questa edizione delle 19 del TG di Videolina, perché si aspettava la sentenza relativamente al processo per l'omicidio di Chiara Carta, la ragazzina uccisa nel 2023 dalla madre a Sili. La donna è stata assolta per infermità mentale. Sentiamo Marco Lari.
1: Assolta per totale vizio di mente, la sentenza è arrivata al termine del processo in corte d'assise a Cagliari. Monica Vinci è stata giudicata non punibile per l'omicidio della figlia Chiara Carta, la ragazzina di Sili uccisa non ancora 14enne da oltre 30 coltellate nel febbraio del 2023 nell'abitazione in cui viveva con la mamma, che dopo il delitto tentò il suicidio lanciandosi da una finestra della casa. La donna dovrà trascorrere almeno i prossimi 20 anni in una REMS, una struttura protetta per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove è tuttora ricoverata e ha già trascorso i mesi del processo. La sentenza accoglie di fatto le tesi della difesa, che aveva sempre sostenuto, forte del risultato delle perizie di parte,

0: parte, come Monica Vinci fosse incapace di intendere di volere al momento del delitto, a causa del suo stato di salute mentale. Diversa la tesi della procura, il PM Valerio Bagattini, nella penultima udienza dei 2 mesi fa, aveva chiesto infatti una condanna a 19 anni di carcere, basandosi su una consulenza che aveva sostenuto che l'infermità mentale della donna fosse soltanto parziale. Linea sposata anche dall'avvocato di Piero Carta, ex marito di Monica Vinci e padre di Chiara, costituitosi parte civile. In corte d'assise è stato dunque ripercorso il delitto della piccola Chiara e sono state messe a confronto e valutate le perizie fino al pronunciamento della sentenza.
1: Volano gli stracci tra i genitori di Emanuele Ragnedda, in carcere per l'omicidio di Cinzia Pinna, reciproco scambio di accuse. Sentiamo il tutto nel servizio di Silvia Orrò.
2: Non si possono perdonare certe cose. Non si perdonano certe cose.
3: Parlava così di suo figlio Emanuele Ragnedda il 1 ottobre 2025 davanti a Conca-Entosa, nei giorni cruciali dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna. Ora è lei, Nicolina Giageddu, ad aprire un nuovo fronte giudiziario. E questa volta al centro c'è il rapporto con il marito Mario. La donna ha presentato un esposto nel quale accusa l'imprenditore di Arzachena di maltrattamenti. Accuse che dovranno essere valutate dalla procura di Tempio Pausania. La reazione di Mario Ragnedda è durissima. Attraverso i suoi legali, Gabriele Satta, Luca Montella e Giuseppe Mocci, respinge completamente la ricostruzione della moglie e si dice profondamente amareggiato. Ma la difesa va oltre e ribalta il quadro. Secondo i legali, sarebbe stata proprio Giageddu negli anni ad avere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del marito e anche del figlio, in alcuni casi davanti a testimoni. Mario Ragnedda annuncia di essere pronto a tutelarsi anche sul piano giudiziario, valutando una denuncia per calunnia e una querela per diffamazione. Nicolina Giageddu è assistita dalle avvocate Angela Corda e Lia Deiana. Accuse contro accuse che segnano un nuovo capitolo per una famiglia già al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna e che ora dovranno passare al vaglio della magistratura.
1: Di 36.000 euro il bottino della rapina commessa questa mattina all'ufficio postale di Gario. Sentiamo Daniele Osai.
4: Erano appena passate le 8:10, poco dopo l'apertura al pubblico e l'ufficio postale di Gairo è diventato il bersaglio di una rapina. Un uomo armato, con il volto coperto, ha costretto l'impiegato ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro disponibile, poi è fuggito a piedi. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 36.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Iersu, che stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire ogni passaggio dell'assalto e individuare il responsabile. L'episodio arriva a pochi giorni dal tentativo fallito all'ufficio postale di Elini, due fatti ravvicinati che riportano l'attenzione sulla sicurezza delle sedi nei piccoli centri dove bastano pochi minuti per trasformare una mattina qualunque in un momento di forte tensione.
1: Si è sediata in consiglio regionale la commissione speciale sull'energia. Ci sono tensioni sulla scelta del nome del presidente che è stato chiaramente indicato dall'opposizione. Stefano Fioretti.
5: Un obiettivo che necessariamente deve essere comune, quello di un'energia non preda degli speculatori, di un'energia che sia un fattore di sviluppo importante per il nostro sistema delle imprese e per le famiglie.
6: Frenare l'assalto speculativo e invertirne la rotta in opportunità è il primo ambizioso obiettivo della Commissione Speciale sull'Energia, insediata in Consiglio regionale dopo oltre un anno dall'impegno unitario a istituirla, con presidenza alla minoranza, causa del ritardo per i dubbi in parte del campo largo. Gli stessi riemersi fino a poco prima dell'elezione, che ha comunque portato Stefano Tuni alla guida del nuovo organo consiliare.
5: Il Consiglio regionale si sta assumendo una responsabilità importante. Sino a questo momento la maggioranza ha ovviamente seguito le indicazioni della Giunta, adesso si sta ritagliando un suo spazio.
6: Altro punto di partenza, le autorizzazioni del

0: Un mese dopo e dopo una stagione di allerte per le alte temperature, la novità arriva dal nord dell'Oceano Atlantico. Una saccatura fresca e umida sta raggiungendo la Sardegna e a partire dalle prossime ore le temperature dovrebbero subire un sensibile calo nei valori massimi e il vento dovrebbe ritrovare intensità, soprattutto con l'arrivo dei fenomeni temporaleschi. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un'allerta meteo gialla, rischio moderato per temporale a partire da questa notte e sino a domani all'alba. 6 ore di stravolgimento climatico, considerata l'estate record che ha accompagnato la vita dei sardi nelle accaldate settimane di fine giugno a questi giorni. Il segnale che forse sul fronte climatico l'autunno si sta affacciando verso il Mediterraneo, ma dovrebbe essere una visita di breve durata. Un saluto e via.
1: In base al rapporto curato dalla CISL, cresce l'occupazione in Sardegna, non altrettanto gli stipendi. Sentiamo Teresa Piretta.
2: A fronte di una forte crescita dell'occupazione che si è determinata in questi anni, si è affiancato anche una perdita del potere economico dei salari delle persone che lavorano in Sardegna.
3: Gli stipendi dei sardi hanno perso il 15% del loro valore dal 2008 ad oggi, più del doppio rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il dato emerge dal nuovo rapporto della CISL che rileva le contraddizioni della crescita nell'isola. Il PIL è aumentato dello 0,7% lo scorso anno, 21.000 lavoratori in più tra 2023 e 2025, ma anche un'emergenza salariale legata a diversi fattori.
2: È un lavoro precario, ci sono meno giornate lavorative in Sardegna rispetto alle altre regioni, ma questo non è sufficiente a darci una risposta completa. Abbiamo una contrattazione aziendale territoriale che è sostanzialmente più debole anche per il tessuto produttivo che è fatto da piccole e piccolissime imprese nella stragrande maggioranza, e un'inflazione che incide in maniera molto più marcata in Sardegna rispetto alle altre regioni.
3: Per la CISL serve un patto regionale per la produttività con un confronto tra le parti.
2: Un'emergenza che deve essere affrontata con nuove relazioni industriali, lo proponiamo alla politica, alle istituzioni, lo proponiamo alle associazioni datoriali. Occorre una nuova stagione perché è interesse di tutti mettere al centro della nostra strategia, della nostra azione, un miglioramento del salario dei sardi.
1: Ci sono importanti novità all'ospedale San Francesco di Nuoro, anche se la situazione generale rimane critica. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Abbiamo affrontato il tema del pronto soccorso, perché chiaramente per un ospedale è anche importante che sia il punto di presa in carico che funzioni.
5: E non poteva essere altrimenti, visto che il pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro regala inquietanti istantanee ogni giorno da troppo tempo. Una media di 130 accessi quotidiani fanno sapere da questi spazi pieni zeppi di barelle e di pazienti in attesa per ore, ma non di medici. E geriatria, analogo andazzo e corridoi affollati. Dalla conferenza sociosanitaria svoltasi in provincia, la governatrice Todde promette impegno e condivisione anche con i sindaci del territorio.
4: Per portare avanti un percorso che stiamo condividendo e cercare di affrontare in modo condiviso quelli che sono problemi strutturali che abbiamo e che stiamo portando avanti da molto tempo.
5: La conferenza territoriale sociosanitaria ha approvato le modifiche al lato aziendale dell'ASL 3, quindi via libera medicina nucleare, stroke unit e chirurgia d'urgenza a trazione ospedaliera. Tuttavia,
6: la strada per salvare la sanità nuorese passa dal riconoscimento e dal rafforzamento di Nuoro come terzo polo sanitario della Sardegna. E a questo ruolo però bisogna far corrispondere personale, servizi e un chiaro riconoscimento nella rete ospedaliera regionale.
7: Da farmacista e consigliera comunale, lei cosa chiede?
8: Il comune non ha una competenza diretta in termini di sanità, ma può fare tanto con delle politiche abitative in termini anche di trasporti e qualità della vita per rendere Nuoro una città appetibile per diverse professioni, quali appunto i medici e gli infermieri.
1: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
9: Sì, buonasera a tutti, c'è tanta cronaca giudiziaria domani in primo piano sul nostro quotidiano, a partire dall'omicidio di Chiara Carta, uccisa nel 2023 a coltellate dalla madre a Silì. La donna oggi è stata assolta per vizio di mente. E poi la storia di un'altra madre, la madre di Emanuele Ragneda, in carcere per omicidio. Oggi la donna ha denunciato il marito dopo 30 anni di violenze, la controdenuncia dell'uomo, questa è calunnia. E poi andiamo a Cagliari per raccontarvi la grande fuga dalla città. Sono sempre più i cagliaritani, infatti, che scelgono di andare a vivere nei paesi vicini.

0: E chiudiamo con il nostro inserto estate dalla mostra del cinema di Venezia al premio Grazia Deledda, un numero tutto da leggere. Questo e molto altro sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone, attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
1: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
1: Prosegue la stagione boom delle crociere a Olbia. Gianpaolo Cucuru.
3: Grandi traffici all'Isola Bianca di Olbia, dove non si attenua il flusso in entrata di turisti. Nel porto i movimenti sono ancora consistenti, cui si aggiungono anche tre approdi in contemporanea di navi da crociera.
4: Abbiamo lavorato bene anche su Golfo Aranci e sugli scali previsti ed effettuati a Porto Cervo in Rada. Le conferme delle compagnie e già per gli anni futuri, 2027-2028, di un numero di navi programmate già consistente.
3: Non mancano le escursioni in Gallura e poi ci sono i visitatori stanziali che prediligono la città.
4: Siti archeologici e quindi ci sono anche dei tour che comprendono anche delle degustazioni enogastronomiche nelle varie cantine o piccoli centri dove vengono dati anche i prodotti tipici.
3: Lo scalo marittimo si sta mettendo in luce per la crescita di un segmento alto spendente, al quale sono legati voli charter e visite al Pevero di Porto Cervo, e sono maturi i tempi per un terminal personalizzato.
4: Vengono sia per fare la crociera che per giocare a golf invece di andare al mare, ecco. Nel futuro sicuramente ci sarà una zona che sarà dedicata alle crociere, che hanno anche bisogno alcune volte di fare l'imbarco e lo sbarco di tutti i passeggeri, non soltanto il mero transito.
3: Intanto si lavora per dare corrente ai grandi traghetti e ridurre così le emissioni nocive nell'atmosfera.
1: Rimossi dai fondali dell'area marina protetta di Villa Simius 100 metri di rete fantasma abbandonata da decenni. Stefano Birocchi.
5: Le reti, nel momento in cui vengono abbandonate, rimangono in mare per molto tempo e nel tempo continuano a pescare, quindi a intrappolare specie protette.
6: Una trappola lunga oltre 100 metri che per decenni ha continuato a catturare pesci, delfini e tartarughe marine in uno dei fondali più preziosi dell'isola. La rete fantasma individuata nell'area marina protetta Capo Carbonara è stata rimossa nell'ambito di GhostNet Busters, l'iniziativa promossa dalla Fondazione MedSea con l'area marina protetta e il sostegno di Patagonia. Per liberare il fondale sono intervenuti il quarto nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Cagliari e i sommozzatori dei Carabinieri, smaltite anche diverse reti e nasse più piccole recuperate nei mesi scorsi.
7: Abbiamo visto in campo diverse forze dell'istituzione e attori del mare, diciamo chiamate anche sentinelle del mare, come piace definire da me, gente che vive il mare ed è presente sul territorio, come i pescatori oppure i diving della zona, che, dai quali spesso ci viene appunto la segnalazione delle reti fantasma.
6: Contemporaneamente a terra i volontari, con il supporto del Corpo Forestale, hanno ripulito alcune aree della spiaggia di Porto Giunco e dello stagno di Notteri. La rete recuperata è diventata poi protagonista di un workshop sul ghost fishing dedicato ai danni provocati agli ecosistemi.
1: Grande partecipazione a Sindia per la processione di Nostra Signora di Corte. Gianfranco Locci.

Un paese che si compatta, si tende la mano, si emoziona, Sindy ha cambiato volto ancora una volta, ha accolto, ha sprigionato fede e devozione. La processione di Nostra Signora di Corte ha attraversato le vie del paese con oltre 100 cavalieri, gruppi folk e fedeli che hanno accompagnato, con la consueta partecipazione, il simulacro della Madonna. Fede, ma non solo. Nel paese del margine la tradizione resta viva, fa da collante, viene vissuta con trasporto pure dai giovanissimi. Ecco le stupende immagini del drone raccolte da Mattia Murro e Daniele Pinna. Raccontano tutto, più di 1000 parole, porgono orgoglio condiviso.

0: Ancora un po' di pubblicità, tra poco.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
0: Compleanno importante per il Museo Diocesano di Oristano. Subito il servizio del nostro Mario Tasca.
2: 10 anni sono un compleanno, ma anche un primo tassello di un lungo cammino che il Museo Diocesano Arborense ha avviato costruendo un punto di riferimento culturale per Oristano, uno spazio che non si è limitato a custodire il patrimonio della Chiesa, ma che ha costruito intorno a sé un luogo vivo, aperto alla città, all'arte e alle persone.
3: Abbiamo lavorato moltissimo sulla vocazione di un museo diocesano, che è una vocazione di comunità, e cioè di accoglienza delle comunità.
2: Nella celebrazione del decennio con le autorità, artisti e appassionati, il racconto di un percorso segnato anche da un'intensa attività espositiva con il lavoro curatoriale portato avanti da Silvia Oppo e Antonello Carboni, con 77 mostre documentate capaci di mettere in dialogo arte sacra e contemporanea, memoria, territorio e temi del presente.
4: Perché attraverso la bellezza delle opere d'arte e anche delle mostre che qui si faranno, si vuole realizzare un dialogo con la città, con le persone, con i turisti.
2: Una funzione che oggi chiede ai musei di andare oltre la semplice conservazione.
5: Il museo ha responsabilità educative, ha responsabilità sull'inclusione. Ecco, questi elementi, a prescindere dalla collezione che si ha, sono elementi che devono in qualche modo essere attivati.
2: 10 anni raccolti ora nel catalogo Radici, Foglie e Fiori Arborensi.
6: Questo museo ha cercato di mettere insieme persone, soprattutto vite, e non soltanto le storie di una diocesi che racconta appunto la storia della propria fede, ma proprio storia del vissuto a 360 gradi.
0: Parliamo di sport, di calcio, nuova tegola per Mattia Felici con gli esami che hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Si tratta del destro, quindi diverso da quello che si era rotto nel precedente infortunio. Intanto il Cagliari presenta Gagliardini, Aurelio e Cervo. Stiamo Luca Neri.
7: Per Mattia, come avrete saputo, appunto, ha avuto un infortunio grave. E quindi ci mancherà tantissimo, non solo per il giocatore che conoscete meglio di me, ma per la persona.
8: Prima di tutto il pensiero per Felici. Rottura del legamento crociato del ginocchio, il destro, l'altro rispetto a quello operato nel dicembre del 2025. La stagione dell'ala è virtualmente finita. Il suo sfogo su Instagram col ringraziamento ai tifosi e l'augurio: spero con tutto me stesso che questo sia l'ultimo stop, che il destino abbia finalmente finito di mettermi alla prova. Spetterà anche a Cervo, presentato con Gagliardini e Aurelio, non farlo rimpiangere.
9: In quel ruolo c'è tanta concorrenza, questo mi porta ad avere ancora di più lo stimolo di dimostrare di far bene. Poi sicuramente spetterà il mister decidere e noi ci dobbiamo solo far trovare pronti.
8: La carica dei tre nuovi per Aurelio, il sogno realizzato.
10: Ho fatto 3 anni in C, sono andato in B, ho cercato di continuare a migliorarmi e dopo tutto quello che ho scalato, posso dire così, ce l'ho fatta ad arrivarci.
8: E anche Gagliardini, il più esperto dei tre, porta entusiasmo.
7: Sono venuto tante volte qua a Cagliari a giocare, è sempre stato uno stadio comunque tosto, col pubblico che spinge, giocare sotto la curva. So cosa si prova, che non è facile da avversario, quindi a maggior ragione adesso che sono qua è un vantaggio che dovremmo trarre assolutamente con il sostegno dei nostri tifosi.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Gianmarco Ru e Cristian Manca in regia.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: sta inventadu.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Un saluto a tutti e bene cattausu, bene torrausu e su da regiornare in Sardu de Sardegna 1, come sempre biego su intendeo su cali punti snopas de oi e cominciausu con il titolo su de su sommario. Frimax, speculazioni e fai graresa, pizzo su de esattualizzazioni, se sti su primo obiettivo de sa commissione speciale o energia in su consiglio regionale, confronto aperto con il comitauso de sa Prato Bello. Carabinieri si poteva di indagini, si acciappai su bandiero che hai questo mangiano chizzi era rapinato su ufficio postale de Gairo, era solo se c'è fuori con 35.000 euro. E crescendo sul numero dei straballarori in Sardegna, punti 21.000 in prusa rispetto sul 2024, ma esiste pende su balenti su 15% de manco, isdato su punti de Sacisl. 100 metri su de Rezza, Fuliara, de Bintaro se proso in su fondale de Sare Marina de Capo Carbonare, siete recuperati la vita vera alluppendi su mari de Cravonace. Sport su pallone de Serie A, Mattia Felici, siete segato su Genugu, ravarrai vrimmo con mesi.

No, Monica Vinci era depesse recoverare po' bintanus in una REMS, avunti residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. I gustu mangianu, uno bandiru, aria rapinato su ufficio postale de Gairo, in sa Via della Libertà, sul ladrone con una pistola, con sa vaci camuffare, con una maschera, est in tren su ufficio, esottore su mangianu, aria melezzao su dipendenti, ca ha rioperto sa gascia, e postesi su bandiru sin c'è fuego, su dinai, accanto a 35.000 euro. Luego sono andati in basso i scarabinerisi de Iersu, che appunto i vendi indagini, sì, i militari si intendio testimoni, anti già sequestrato telecamere di sorveglianza, attivato controllo su in su territorio, ci cade a ciappai i gusto bandiero. In disiva Saras, un'altra vura via Raffallia in Elini, sempre in Sollate, sempre in un ufficio postale. Poi in mo invece sa dai traballo de economia, is dato su dessa CISL, nata ca su numero dei straballarores in Sardegna crescenti, in su ultimo so dos annos, entre su 2023 e su 2025, is sardus ca monti traballendi, punti 21.000 in proso. Su problema vero, però, estica de su 2008, su valori di si stipendi, estica la mera baliti su 15%, de manco si stipendi. Su dato, esti due aborti sadanti, il gusto del suo territorio nazionale, sul livello del meso de si stipendi, su in Sardegna, esti di manco 18.000 euro. Punti 6.000 euro de manco a rispetto sul livello del meso italiano. In Italia, ma bruschettotto in Sardegna, c'è dunque un problema a mano a capire gli stipendi, come tinnara su segretario generale dessa CISL Sardegna, Pierluigi Ledda. Est un'emergenza. C'è troppo traballo precario su inflazioni, est troppo artia. Interest dato su positivo su cesti su PIL regionali in 2025 sti cresciu de su 0,7% con 2 miliardi di euro donne progetto a capire su PNRR. A fare riolai sa CISL e su fatto che sa calidadi de su raballu in Sardegna e calendi in mera. Su chi serbiri, mera su sindacato e su fatto regionali possa produttividadi un confronto con Donni Avarti, è una proposta che se osfendi è tutto su Nara ancora Pierluigi Ledda, tocca avere una stagione nuova, un suo obiettivo deve fare cresci, si stipendi su De Donia Traballarori. Poi da su De Turismo, traffico mera in supporto del Terranovo, che è crescente su un numero di Naisi, De Crugera, bruschettotto Naisi che portano in Gallura Turistasa, cavori ti spendi, uno sciacco manno e dinai. Satra di in su orto, de Sisola Bianca, Monteri Barasa, Totu Barasi, tre naisi mannas. Sa stagione andendi ben in mera, come ti narra Aurelio Spano, dessa agenzia Unimare Olbia, scompagia Santi già confirmato il suo programma sul 2020.

Sucediu Domenicu in sa partida contra su Lecce, lunisi, no Domenicu, anticonfirmau ca su giocatore si è segau su genugu derettu. Felici si via segau, s'altro genugu, in su mese di Idasa de Sano Passau, giocando in Coppa Italia contra su Napoli. Via torrà in campo a posto di 6 mesi, si mosse a nuova prosleggia, felice se si struppiamo malamente, non si sciri quando lavori torrai a giocare sa società di Anna che su giocatori aressi operavano in disegibeniti, isso ha rilassato un messaggio nei social, si dispraggi un mera. Voita non arrennesciu a fare su ghiollo a ritornare grazie a questa società di donna tifoso su. In su mentre sì, in questo mangiano in sa Unipol Domus c'è stata a presentare ufficiali dei giocatori sinoso del suo castello che ha vunti Aurelio Gagliardini e Ciervo. E se accabbavo di questa edizione pure si torno grazie a questa attenzione si intendeuso, si bieuso e se edizione chi bederi, uno saluto e tutto su.

0: Abbiamo ascoltato A Otieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle Launeddas e Trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: Si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeu, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
5: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Balentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: sera l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: Era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru, le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Moro, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22:58 minuti.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. L'omicidio di Chiara Carta, la ragazzina uccisa nel 2023 dalla madre a Sidi, la donna assolta per vizio mentale, dovrà trascorrere 20 anni in una struttura protetta. La sentenza è in corte d'assise. Insediata la commissione speciale sull'energia, fra gli obiettivi frenare la speculazione. Ripartirà il dialogo con i comitati della Pratobello. Tensione sulla presidenza all'opposizione. Ha denunciato il marito per maltrattamenti. La mamma di Emanuele Ragnede, in carcere per l'omicidio di Cinzia Pina, ha trovato il coraggio dopo 30 anni di matrimonio. La replica, solo calunnia. Allerta meteo per temporali in Sardegna, il break al grande caldo sarà però di breve e moderata intensità. La zona interessata sarà l'intera costa occidentale. Nuova tegola per Mattia Felici, con gli esami che hanno confermato la rottura del legamento crociato. Intanto il Cagliari presenta Gagliardini, Aurelio e Cervo. Parliamo dunque di cronaca giudiziaria in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché era attesa la sentenza per il processo relativo all'omicidio di Chiara Carta, la ragazza uccisa nel 2023 dalla madre a Sili. La donna è stata assolta per infermità mentale. Il servizio di Marco Lai.
1: Assolta per totale vizio di mente, la sentenza è arrivata al termine del processo in corte d'assise a Cagliari. Monica Vinci è stata giudicata non punibile per l'omicidio della figlia Chiara Carta, la ragazzina di Sili uccisa non ancora 14enne da oltre 30 coltellate nel febbraio del 2023 nell'abitazione in cui viveva con la mamma, che dopo il delitto tentò il suicidio lanciandosi da una finestra della casa. La donna dovrà trascorrere almeno i prossimi 20 anni in una REMS, una struttura protetta per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove tuttora ricoverate, ha già trascorso i mesi del processo. La sentenza accoglie di fatto le tesi della difesa, che aveva sempre sostenuto, forte del risultato delle perizie di parte, come Monica Vinci fosse incapace di intendere di volere al momento del delitto a causa del suo stato di salute mentale. Diversa la tesi della procura. Il PM Valerio Bagattini, nella penultima udienza di 2 mesi fa, aveva chiesto infatti una condanna a 19 anni di carcere, basandosi su una consulenza che aveva sostenuto che l'infermità mentale della donna fosse soltanto parziale. Linea sposata anche dall'avvocato di Piero Carta, ex marito di Monica Vinci e padre di Chiara, costituitosi parte civile. In corte d'assise è stato dunque ripercorso il delitto della piccola Chiara e sono state messe a confronto e valutate le perizie fino al pronunciamento della sentenza.
0: Nuovo fronte giudiziario nella famiglia di Emanuele Ragnede, in carcere per l'omicidio di Cinzia Pinna. La madre infatti accusa il marito di maltrattamenti. Sentiamo la nostra Silvia Orru.
2: Non si possono perdonare certe cose. Non si perdonano certe cose.
3: Parlava così di suo figlio Emanuele Ragnede il 1 ottobre 2025 davanti a Conca-Entosa, nei giorni cruciali dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna. Ora è lei, Nicolina Giageddu, ad aprire un nuovo fronte giudiziario. E questa volta al centro c'è il rapporto con il marito Mario. La donna ha presentato un esposto nel quale accusa l'imprenditore di Arzachena di maltrattamenti. Accuse che dovranno essere valutate dalla procura di Tempio Pausania. La reazione di Mario Ragnede è durissima. Attraverso i suoi legali, Gabriele Satta, Luca Montella e Giuseppe Mocci, respinge completamente la ricostruzione della moglie e si dice profondamente amareggiato. Ma la difesa va oltre e ribalta il quadro. Secondo i legali, sarebbe stata proprio Giageddu negli anni ad avere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del marito e anche del figlio, in alcuni casi davanti a testimoni. Mario Ragnedda annuncia di essere pronto a tutelarsi anche sul piano giudiziario, valutando una denuncia per calunnia e una querela per diffamazione. Nicolina Giageddu è assistita dalle avvocate Angela Corda e Lia Deiana. Accuse contro accuse che segnano un nuovo capitolo per una famiglia già al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna e che ora dovranno passare al vaglio della magistratura.
0: E di 36.000 euro il bottino della rapina commessa questa mattina all'ufficio postale di Gairo. Sentiamo Daniele Osai.
4: Erano appena passate le 8:10, poco dopo l'apertura al pubblico e l'ufficio postale di Gairo è diventato il bersaglio di una rapina. Un uomo armato, con il volto coperto, ha costretto l'impiegato ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro disponibile, poi è fuggito a piedi. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 36.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ierzu, che stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire ogni passaggio dell'assalto e individuare il responsabile. L'episodio arriva a pochi giorni dal tentativo fallito all'ufficio postale di Elini, due fatti ravvicinati che riportano l'attenzione sulla sicurezza delle sedi nei piccoli centri dove bastano pochi minuti per trasformare una mattina qualunque in un momento di forte tensione.
0: Voltiamo pagina, insediata in Consiglio regionale la Commissione speciale sull'energia. Ci sono state tensioni tra i due schieramenti sul nome del presidente della commissione speciale. Sentiamo Stefano Fioretti.
5: Un obiettivo che necessariamente deve essere comune, quello di un'energia non preda degli speculatori, di un'energia che sia un fattore di sviluppo importante per il nostro sistema delle imprese e per le famiglie.
6: Frenare l'assalto speculativo e invertirne la rotta in opportunità è il primo ambizioso obiettivo della Commissione Speciale sull'Energia, insediata in Consiglio regionale dopo oltre un anno dall'impegno unitario a istituirla, con presidenza alla minoranza, causa del ritardo per i dubbi in parte del campo largo. Gli stessi riemersi fino a poco prima dell'elezione, che ha comunque portato Stefano Tunis alla guida del nuovo organo consiliare.
5: Il Consiglio regionale si sta assumendo una responsabilità importante. Sino a questo momento la maggioranza ha ovviamente seguito le indicazioni della Giunta, adesso si sta ritagliando un suo spazio.
6: Altro punto di partenza, le autorizzazioni degli impianti di rinnovabili, forse origine di caos e allarmismi.
5: In questo momento un'informazione importante è che manca di capire qual è lo stato del permitting. Il Consiglio regionale adesso dovrà partire dallo stato dell'arte per immaginare una configurazione che abbia un orizzonte almeno trentennale.
7: I poteri del Consiglio in materia energetica arrivano fino allo statuto speciale, però sappiamo che attraverso altri temi come l'urbanistica, come l'ambiente, la Regione Sardegna può programmare in accordo con lo Stato.
6: Energia che rimane tema centrale nell'interesse di tutelare i territori e che ha segnato finora la legislatura, con il confronto politico diventato spesso scontro sull'asse Sardegna-Roma. La commissione resterà in carica 2 anni, troveranno voce anche i comitati della Pratobello, pur senza sovrapposizioni con le altre commissioni permanenti, dove è già incardinata, per quanto più congelata, la legge di iniziativa popolare, sostenuta da oltre 210.000 firme.
7: Una legge che va ovviamente rispettata per quello che ha rappresentato in termini di movimento popolare e di seguito. È vero è che la Corte Costituzionale ha stabilito una serie di paletti e nessuno può aggirare.
5: Comunque sia, fattore comune è che il rapporto tra i sardi e il loro ambiente non è un capriccio e non deve essere visto come una crisi isterica da parte di chi ci guarda dall'interno, ma come un elemento motivato e motivante del nostro impegno.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
8: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Parliamo di maltempo, perché per domani è prevista un'allerta meteo diramata appunto dalla Protezione Civile Regionale per un rischio temporali nella fascia occidentale della Sardegna. Una novità importante sarà una cospicua diminuzione delle temperature, anche se per pochi giorni. Il servizio di Maurizio Landi.
9: L'ultima volta era nei giorni di Ferragosto, un'allerta meteo per rischio temporali in alcune zone dell'isola. Un mese dopo, e dopo una stagione di allerte per le alte temperature, la novità arriva dal nord dell'Oceano Atlantico. Una saccatura fresca e umida sta raggiungendo la Sardegna e a partire dalle prossime ore le temperature dovrebbero subire un sensibile calo nei valori massimi e il vento dovrebbe ritrovare intensità, soprattutto con l'arrivo dei fenomeni temporaleschi. La Protezione Civile regionale ha pubblicato un'allerta meteo gialla, a rischio moderato per temporale a partire da questa notte e sino a domani all'alba. 6 ore di stravolgimento climatico, considerata l'estate record che ha accompagnato la vita dei sardi nelle accaldate settimane di fine giugno a questi giorni. Il segnale che forse sul fronte climatico l'autunno si sta affacciando verso il Mediterraneo, ma dovrebbe essere una visita di breve durata. Un saluto e via.
0: Cresce l'occupazione nell'isola, ma non gli stipendi, come rileva la CISL, il servizio di Teresa Piredda.
10: A fronte di una forte crescita dell'occupazione che si è determinata in questi anni, si è affiancato anche una perdita del potere economico dei salari delle persone che lavorano in Sardegna.
11: Gli stipendi dei sardi hanno perso il 15% del loro valore dal 2008 ad oggi, più del doppio rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il dato emerge dal nuovo rapporto della CISL che rileva le contraddizioni della crescita nell'isola. Il PIL è aumentato dello 0,7% lo scorso anno, 21.000 lavoratori in più tra 2023 e 2025, ma anche un'emergenza salariale legata a diversi fattori.
10: È un lavoro precario, ci sono meno giornate lavorative in Sardegna rispetto alle altre regioni, ma questo non è sufficiente a darci una risposta completa. Abbiamo una contrattazione aziendale territoriale che è sostanzialmente più debole anche per il tessuto produttivo che è fatto da piccole e piccolissime imprese nella stragrande maggioranza, e un'inflazione che incide in maniera molto più marcata in Sardegna rispetto alle altre regioni.
11: Per la CISL serve un patto regionale per la produttività con un confronto tra le parti.
10: Un'emergenza che deve essere affrontata con nuove relazioni industriali, lo proponiamo alla politica, alle istituzioni, lo proponiamo alle associazioni datoriali. Occorre una nuova stagione perché è interesse di tutti mettere al centro della nostra strategia, della nostra azione, un miglioramento del salario dei sardi.
0: Importanti novità per l'ospedale San Francesco di Nuoro, rimane però una situazione critica generale, come ci riferisce in questo servizio Gianfranco Locci.
12: Abbiamo affrontato il tema del pronto soccorso, perché chiaramente per un ospedale è anche importante che sia il punto di presa in carico che funzioni.
13: E non poteva essere altrimenti, visto che il pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro regala inquietanti istantanee ogni giorno da troppo tempo. Una media di 130 accessi quotidiani fanno sapere da questi spazi pieni zeppi di barelle e di pazienti in attesa per ore, ma non di medici, e geriatria, analogo andazzo e corridoi affollati. Dalla conferenza sociosanitaria svoltasi in provincia, la governatrice Todde promette impegno e condivisione anche con i sindaci del territorio.
12: Per portare avanti un percorso che stiamo condividendo e cercare di affrontare in modo condiviso quelli che sono problemi strutturali che abbiamo e che stiamo portando avanti da molto tempo.
13: La conferenza territoriale sociosanitaria ha approvato le modifiche al lato aziendale dell'ASL 3, quindi via libera medicina nucleare, stroke unit e chirurgia d'urgenza a trazione ospedaliera. Tuttavia,
14: la strada per salvare la sanità nuorese passa dal riconoscimento e dal rafforzamento di Nuoro come terzo polo sanitario della Sardegna. E a questo ruolo però bisogna far corrispondere personale, servizi e un chiaro riconoscimento nella rete ospedaliera regionale.
13: Da farmacista e consigliera comunale, lei cosa chiede?
15: Il comune non ha una competenza diretta in termini di sanità, ma può fare tanto con delle politiche abitative in termini anche di trasporti e qualità della vita per rendere Nuoro una città appetibile per diverse professioni, quali appunto i medici e gli infermieri.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
16: Sì, buonasera a tutti, c'è tanta cronaca giudiziaria domani in primo piano sul nostro quotidiano, a partire dall'omicidio di Chiara Carta, uccisa nel 2023 a coltellate dalla madre a Silì. La donna oggi è stata assolta per vizio di mente. E poi la storia di un'altra madre, la madre di Emanuele Ragneda, in carcere per omicidio. Oggi la donna ha denunciato il marito dopo 30 anni di violenze. La controdenuncia dell'uomo, questa è calunnia. E poi andiamo a Cagliari per raccontarvi la grande fuga dalla città. Sono sempre più i cagliaritani, infatti, che scelgono di andare a vivere nei paesi vicini. E chiudiamo con il nostro inserto estate, dalla mostra del cinema di Venezia al premio Grazia Deledda, un numero tutto da leggere. Questo e molto altro sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Prosegue il boom della stagione crocieristica a Olbia, il servizio di Giampaolo Cuccuro.
17: Grandi traffici all'Isola Bianca di Olbia, dove non si attenua il flusso in entrata di turisti. Nel porto i movimenti sono ancora consistenti, cui si aggiungono anche tre approdi in contemporanea di navi da crociera.
18: Abbiamo lavorato bene anche su Golf Aranci e sugli scali previsti ed effettuati a Porto Cervo in Rada. Le conferme delle compagnie e già per gli anni futuri 2027-2028 di un numero di navi programmate già consistente.
17: Non mancano le escursioni in Gallura e poi ci sono i visitatori stanziali che prediligono la città.
18: Siti archeologici, e quindi ci sono anche dei tour che comprendono anche delle degustazioni enogastronomiche nelle varie cantine o piccoli centri dove vengono dati anche i prodotti tipici.
17: Lo scalo marittimo si sta mettendo in luce per la crescita di un segmento alto spendente, al quale sono legati voli charter e visite al Pevero di Porto Cervo, e sono maturi i tempi per un terminal personalizzato.
18: Vengono sia per fare la crociera che per giocare a golf invece di andare al mare, ecco. Nel futuro sicuramente ci sarà una zona che sarà dedicata alle crociere, che hanno anche bisogno alcune volte di fare l'imbarco e lo sbarco di tutti i passeggeri, non soltanto il mero transito.
17: Intanto si lavora per dare corrente ai grandi traghetti e ridurre così le emissioni nocive nell'atmosfera.
0: Rimossi dai fondali dell'area protetta di Villa Simius, oltre 100 metri di rete fantasma abbandonata da decenni. Sentiamo Stefano Birocchi.
19: Le reti, nel momento in cui vengono abbandonate, rimangono in mare per molto tempo e nel tempo continuano a pescare, quindi a intrappolare specie protette.
20: Una trappola lunga oltre 100 metri che per decenni ha continuato a catturare pesci, delfini e tartarughe marine in uno dei fondali più preziosi dell'isola. La rete fantasma individuata nell'area marina protetta Capo Carbonara è stata rimossa nell'ambito di GhostNet Busters, l'iniziativa promossa dalla Fondazione MedSea con l'area marina protetta e il sostegno di Patagonia. Per liberare il fondale sono intervenuti il quarto nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Cagliari e i sommozzatori dei Carabinieri, smaltite anche diverse reti e nasse più piccole recuperate nei mesi scorsi.
21: Abbiamo visto in campo diverse forze dell'istituzione e attori del mare, diciamo chiamate anche sentinelle del mare, come piace definire da me, gente che vive il mare ed è presente sul territorio, come i pescatori oppure i diving della zona, che, dai quali spesso ci viene appunto la segnalazione delle reti fantasma.
20: Contemporaneamente a terra i volontari con il supporto del Corpo Forestale hanno ripulito alcune aree della spiaggia di Porto Giunco e dello stagno di Notteri. La rete recuperata è diventata poi protagonista di un workshop sul ghost fishing dedicato ai danni provocati agli ecosistemi.
0: Grande partecipazione a Sindia per la processione di Nostra Signora di Corte. Gianfranco Locci.

Un paese che si compatta, si tende la mano, si emoziona, Sindy ha cambiato volto ancora una volta, ha accolto, ha sprigionato fede e devozione. La processione di Nostra Signora di Corte ha attraversato le vie del paese con oltre 100 cavalieri, gruppi folk e fedeli che hanno accompagnato, con la consueta partecipazione, il simulacro della Madonna. Fede, ma non solo. Nel paese del margine la tradizione resta viva, fa da collante, viene vissuta con trasporto pure dai giovanissimi. Ecco le stupende immagini del drone, raccolte da Mattia Murro e Daniele Pinna. Raccontano tutto, più di 1000 parole, porgono orgoglio condiviso.

0: Ancora un po' di pubblicità, a tra poco.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
0: Ricorrenza importante per il Museo Diocesano Arborense di Oristano, il servizio di Mario Tasca.
2: 10 anni sono un compleanno, ma anche un primo tassello di un lungo cammino che il Museo Diocesano Arborense ha avviato costruendo un punto di riferimento culturale per Oristano, uno spazio che non si è limitato a custodire il patrimonio della Chiesa, ma che ha costruito intorno a sé un luogo vivo, aperto alla città, all'arte e alle persone.
3: Abbiamo lavorato moltissimo sulla vocazione di un museo diocesano, che è una vocazione di comunità, e cioè di accoglienza delle comunità.
2: Nella celebrazione del decennio con le autorità, artisti e appassionati, il racconto di un percorso segnato anche da un'intensa attività espositiva con il lavoro curatoriale portato avanti da Silvia Oppo e Antonello Carboni, con 77 mostre documentate capaci di mettere in dialogo arte sacra e contemporanea, memoria, territorio e

con meu. Su letto non mi brasi.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto.

0: Tutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.

Un saluto a todos e bene gattaus, bene torraus e su da regiornare in sardu de Sardegna 1, come sempre bieus, intendeus che le punti snovas de oi e cominciaus con il titolo de su sommario. Frimax, speculazioni e fegra resa, pizzo su de esautorizzazioni, sesti su primo obiettivo della commissione speciale vostra energia in su consiglio regionale, confronto aperto con il comitaus de Saprato Bello. Carabinieri si motiva di indagini, si va a ciappare su bandiero che hai questo mangiano chi si era rapinato su ufficio postale de Gairo, vi era solo sin c'è fuori con 35.000 euro. E crescendo sul numero dei straballarori in Sardegna, punti 21.000 in prusa rispetto al 2024, ma esiste pende su Balinti su 15% de manco, isdato su punti de Sacisla. 100 metri su de Rezza, Fuliara, de Bintaro se proso in su fondale de Sare Marina de Capo Carbonare, siete recuperati la vita vera all'Uppendi su mari de Cravonascio. Sports su palloni de Serie A, Mattia Felici, siete segau su Genugu, ravarrai vrimmo con mesesi e mesesi, oi sa presentare dei giocatori di Nosu de su Castello. Sa politica regionale, dunque, sa poverri questa edizione de su TG Nostro, in su consiglio, e sa di de sa commissione i speciali post energia. S'obiettivo de spartiru su, da vai nasce proprio o esta una commissione de importo che raddeppi intervenni, o ci chiede mai si speculazioni energetica, poi vai graresa, pizzo su de donia autorizzazioni, poi sprogetto su. Che avuto istetti su presentato in Donia Marti del suo territorio regionale. Sa decisione di istituire questa commissione speciale vi ha stetta vigara su questa assemblea di via Roma in Castello in su mese agosto del Sano Passau. S'argomento di energia dunque sa sigaressi centrali in su confronto in tre spartiroso in tre sa politica. Della Marti ci punti azienda sa e multinazionali si casinta presentato. E progetto su povonni impianto su canta depi produsi energia de su soli e de su vento. Da questa parte ci vuoti scommittauso, i su associo su che nasce su in donne parti de sa Sardegna che olinti frimmai sprogetto su e olinti amparai sa Sardegna e su paesaggio de sa regione nostra de sa sartio eolico e fotovoltaico. Osile e circhendi de frimmai sprogetto su de speculazione energetica e progetto su finza se vuoi scavare circai oro e minerali raros. In su un silo comunale però sa maggiori e sopposizioni de petegatta è ancora una strategia comune. Sa minoria oliera un no prezioso e chiaro contro il progetto su eolico su e contro il gusto minerario. Ma su consiglio non riapprova il provvedimento su contro il progetto che avrà toccato l'intervento minerario, però tutto su punti di accordo. Su sindaco Valentino Cano, Naraga, non si vuole nai no, e su progetto che ancora su progetto non cesti. Sa società di ridimandato e vai circa sa scetti. Sa decisione del suo consiglio non si vraciri. Nara invece sa Marta Spada, che questi capo dei sconsiglieri de minoria de Osilo merita di più. Non leoso né circasa né scavoso. In su consiglio comunale ci pianta finzasa socio comitauso de tutto su territorio. Su progetto dessa società di Oliri Scavai sa Valmisa, questa è capiare sa Sardinia Gold Mining, no bragiri annemmo su, i documenti sono punti chiaro su, serbiri duncasa una risposta politica a vorti, come intenderà ancora Marta Spada. Istennico su, ci vuoti traballenti, voi ti toccare rispondi bene, come intenderà su sindaco Valentino Cano, o le scattare si strumento su giusto, su poveri mai, in questo progetto. A pizzo su del suo progetto eolico, in tre territori su de Nuivi e Piaghe, tocca invece a Vettai Savarri dei Savolgaus. Stetti a Solvia, in Sagorti d'Assisi de Castello, Monica Vinci, sa femmina che su de Giotto, del suo mese di viaggio, del suo 2023, gli abbocciò a Corpus de Cortedu, sa villa de Trejano, su Chiara Carte, su Vatvia, sul sedio in Silì, un brugo de Aristanisi, Monica Vinci, a putre su boccimento, io ho cercato de si bocciri il savuro. A questa corte d'Assisi, oi, a Naga, depiresi a Solvia, voi
tenere problemi mentali. O sa corti, però, Monica Vinci era deppe se recoverare po 20 anni in una REMS, ha avuto residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Igustu Mengianu, uno bandiru, aveva rapinato l'ufficio postale del Gairo in sa Via della Libertà. Sul ladrone con una pistola, con sa vaci camuffare, con una maschera, e sti entrare in ufficio, e sotto su Mengianu, aveva melezzato su dipendenti, che ha riaperto sa gascia, e postesi su bandiru se c'è fuoco, su dinai, accanto a 35.000 euro. Luego sono arrivati i carabinerisi de Iersu, che appunto vendi indagini, sì, militari sono intendio testimonius, anti già sequestrato, telecamere di sorveglianza, attivato controllo in su territorio, ci cade a ciappai i gusto bandiero. Disi Vassaras, un'altra vura, viera fallia in Elini, sempre in Sollate, sempre in un ufficio postale. Poi in mo' invece sa dai traballo d'economia, i dati su dessa CISL, nata che sul numero dei traballatori in Sardegna è crescente, in suo ultimo su 2 anni, entro su 2023 e su 2025, i sardi sono molti traballenti, punti 21.000 in pruso. Su problema vero, però, è stica del su 2008, su valori di stipendi, è stica la mera, baletti su 15% de manco si stipendi, su dato, è stica 2 aborti, se tanti, il gusto del suo territorio nazionale, sul livello del mese di stipendi, su in Sardegna, è stica di manco 18.000 euro. Punti 6.000 euro de manco a rispetto sul livello del mese italiano. In Italia, ma brusca tutto in Sardegna, c'è dunque un problema a mano a capiare stipendio, su come tinnara suo segretario generale della CISL Sardegna, Pierluigi Ledda. Est un'emergenza. C'è troppo traballo precario, su inflazioni, est troppo artia. Interest dato su positivo successi su PIL regionali, in 2025 sti cresciu de su 0,7%, con 2 miliardi di euro, donne progetto a capire su PNRR. A fare riolai sa CISL e su fatto che sa calidadi de su raballu in Sardegna e calendi mera. Su Ghiserberi, mera su sindacato, est un fatto regionali possa produttividadi un confronto con Donia Varti, è una proposta che se lo sfendi è tutto su Nara ancora Pierluigi Ledda, tocca avere una stagione in Oa, un suo obiettivo deve fare cresci, si stipendi su De Donia Traballarori. Poi da su De Turismo, traffico mera in supporto del Terranova, che crescente sul numero dei Naisi, De Crugera, bruschettotto Naisi che portano in Gallura Turistasa, cavori ti spendi, uno sciacco manno e dinai. Satra di in su vortu, de Sisola Bianca, monte ribarasa, totu varesi, tre naisi mannas. Sa stagione andendi ben in mera, come ti narra Aurelio Spano, dell'agenzia Unimare Olbia, scompagia santi già i confirmato su programma, su 2027, su 2028 buru. Isturita sa galanta, ogni ti scampi in rai, a giro totu su territorio, playasa, situs archeologicus, ogni ti conosci tradizioni della regione nostra, narra ancora Aurelio Spano, ogni ti stai, sa cosa buffai e sa cosa vappai. In Terranova è crescente dunque su settori del turista, sa che poi ti spendi in mera. Un settore che ha finito il collegamento su con l'aeroplano, su un'anta charter, chi ne è mantioso del su golf e oli rigiogai in impianto su del su pevero in Porto Cervo. E vostro benedore, il operatore si innanta che c'è bisogno di appariciare una zona speciale, voi permette ai passeggeri di imbarcare in istaisi ai casi frimanta in Sisola Bianca. Una rezza lunga 100 metri su esute su mare dessa area protetta del Capo Carbonaro, su mare de Crabonage, una rezza fuliara in su fondali del Bintarose Prosu, come tinnara Francesca Frau, presidente de SAS Fondazioni Medsi. In Isanu su area Ciappau, uno sciacco manevici, sì,
atras specias, calincuna rara puru. I custa arrezza immoe stette a recuperare grazie al suo progetto Ghost Net Busters, promovio de sa Fondazione MedSea, de sa Area Marina Protetta, con sa giuru de sa Sozio Patagone. Ci dava gade su mari un tistetto su esperto su de su nucleo subacqueo de sa Guardia Costiera de Gasteddu e de su nucleo sub dei Carabinieri, sempre de Gasteddu. Si renta guardiano su de su mari, come ti narra Fabio Previti, che è su comandante dei Carabinieri, nucleo subacquei de Gasteddu. Ma su traballo nostro, e te importo, sa giurga, si onant e spiscarorsi, tutta sa gente che traballa la donna di insummari. Insummentesi, i volontari su e i forestali santi traballau, polimpiai de saliga, savlaia de Porto Giunco e sustani de notteri. Tutto pronto in Orgosolo, per la seconda edizione del suo Orgosolo Film Festival, la 24 dici de Attobius, de Vilmis, che hanno partecipato a su premio, su concorso, a capire proprio questa manifestazione. In gara ci sono Vilmis Longus, documentarius, Filmis Gruzzus e Finzas Vilmis, vostra televisione e vostro web. Su festival a partecipare un ospite speciale sul regista Paolo Benvenuti, regista famau a livello nazionale. E mo su sport, su pallone de Serie A, poi Matteo Felici sa stagione esti già spacciata o gasi il dottore si è andato in visita o a pustesi dei incidenti sul sedio domenico in sa partita contro sul Lecce anticonfirmato che su giocatore esti segau su genugo deretto Felici si via segau satro genugo in su mese Ida sa de Sano Vassau giocando in Coppa Italia contro su Napoli via torrà in campo a posto di 6 mesi in mossa a Nova Rosleggia Felici se si struppiamo malamente non si scili quando lavori torrai a giocare sa società di Anna che su giocatori aressi operavano in disegni beniti isso a rilassare un messaggio nei social e si disprace un mera voita non arrennesciu a fare su ghiollo a ritornare grazie a sa società di donna tifoso su. In su mentre si in questo mangiano in sa Unipol Domus c'è stato sa presentare ufficiali dei giocatori sinoso del suo castello che ha vunti Aurelio Gagliardini e Ciervo. E se acabavo di questa edizione pure si torno grazie se vostra attenzione si intendeuso si bieuso e se edizione chi bedri uno saluto e tutto su.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta, abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sasseresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che bello, secondo me. Ehi! Ti chiamano. Bravissimo!

Era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.

Sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

mentali e professionali dietro un delitto studiato nei dettagli. Dalla coppia Falchi e Pirosu 15.000 euro ai due sicari per l'omicidio. Nell'ordinanza di custodia cautelare tutti i ruoli e le indicazioni del movente. I messaggi audio dell'ex deve pagare, questi altri retroscena dell'indagine, le confidenze sarebbero state inviate a una guida spirituale. E poi il racconto anche del blitz notturno dei carabinieri, squadre cinofile e un elicottero per dare la caccia ai due sicari a Carbonia, decine di militari in azione nel campo Rom di Barbusi. Queste le due pagine dedicate alla svolta sull'omicidio di Marco Pugeddu. E poi nel taglio della prima pagina, Nuorese, sanità in affanno, il caso medici e infermieri in fuga, le proposte della presidente Todde. Anche in questo caso all'interno tutti gli approfondimenti con i servizi direttamente da Nuoro di Marilena Oronesu. Guardie svuotate, medici in fuga, Nuorese in difficoltà, infermieri trasferite d'urgenza assorgono, Todde stop alle rapine tra un ASL e l'altra. E poi il richiamo anche delle cronache interne con Cagliari, troppi ristoranti e scontro sul nuovo piano, una mozione per limitarne le aperture. Questa è la proposta che viene poi approfondita nelle pagine interne dell'Unione Sarda con la ricostruzione insomma di quella che è la proposta. Ristoranti, scontri sul nuovo piano, mozione bipartisan per limitare le aperture, l'altro là di Confcommercio, la proposta arriva in consiglio, le imprese, tema delicato, abbiamo bisogno di certezze. E poi comunque anche la necessità, la richiesta da parte di Confesercenti di Cagliari, dai bar ai B&B serve un piano per tutta la città, questo all'interno delle cronache di Cagliari. E sempre dalla prima pagina, oltre ovviamente al richiamo del Cagliari con Maldini che si è preso i rosso-blu, e ricordiamo anche il dato Pisacane 6 punti in 3 partite, ancora dalle cronache interne sempre su Cagliari, Piazza d'Armi, ecco la nuova rotatoria, Piazza d'Armi via i lavori per la realizzazione della rotatoria, chiusa la corsia di Viale San Vincenzo che consente la svolta in via Ismirionis, ovviamente un progetto di viabilità, e nei prossimi giorni arriveranno anche i semafori provvisori, l'assessore, lavori saranno rapidissimi. Sempre dall'interno dell'Unione Sarda poi altri richiami ad Arzachena, spaccio di cocaina, 19 gli arresti, mentre la tragedia di Lula, muore a un anno, il paese è in lutto. La nuova Sardegna, prima pagina, Budusò, ucciso da due killer, assoldati dall'ex fidanzata, svolta nell'omicidio di Pugeddu, 4 arresti tra loro i due mandanti. E poi anche l'intervista a Zelensky, Unione Europea essenziale per noi, il presidente ucraino sul conflitto, pronti al compromesso, ma non può cedere solo Kiev. Ora c'è la musica, Peggy Gou e Irestar con Woman.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Bentrovati, mercoledì 9 settembre alle 8 e 17 minuti. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, dando uno sguardo ai quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera. Netanyahu, accuse su due fronti. Ucraina, telefonata di un'ora. Trump, Putin, il leader russo: non colpirò l'Europa. Sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra. Libro inchiesta sul 7 ottobre. Il premier ignorò gli allarmi, lui nega. Questi due temi affrontati insieme nel titolo di apertura. Dunque, sanzioni contro i coloni all'interno del Corriere della Sera, tensione tra Londra e Israele, pulizia etnica, 12 paesi tra cui Francia e Canada pronti a boicottare l'import. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il punto interrogativo nel servizio a firma dell'inviato Francesco Battistini. Secondo un'inchiesta israeliana, il leader degli Emirati avvertì il premier, che però non fece nulla. I bivi sono solo menzogne. Questo il richiamo. E poi tornano le bombe su Kiev, 5 morti, telefonata di un'ora Trump, Putin. Questo per quanto riguarda il conflitto in Europa. Lo zar assicura: non attaccheremo l'Europa. E loda Melania per la diplomazia sui bambini, uno dei tanti spiragli che, insomma, si spera che poi diventino più concreti. E poi l'intervista al generale Colagrande: droni e uso dell'intelligenza artificiale, così la guerra in Ucraina sta cambiando la NATO. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, legge elettorale oggi al Senato, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio. E poi il caso Vannacci, che diventa appunto un caso, la lezione ai poliziotti, il seminario Torino, il Viminale frena. E richiamo anche in prima pagina per la Champions League, ieri l'esordio dell'Inter con la sconfitta per 2-1 in casa del Real Madrid. Questo era il Corriere della Sera. La Repubblica, anche per il quotidiano La Repubblica, apre con Netanyahu: fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre. Un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano. Sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Quindi all'interno della Repubblica la rivelazione appunto che scuote Israele: Netanyahu sapeva del 7 ottobre, venne avvisato dagli Emirati. Questo sarebbe lo scoop del giornale Haaretz. Bin Zayed avvertì al telefono il premier dei piani di Hamas, lui li ignorò. Il suo ufficio però nega, ma Abu Dhabi non smentisce. L'opposizione ha la strage sulla coscienza, e questo viene poi anche analizzato, questa notizia. Si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità piombano sulle elezioni. Dunque, dalla prima pagina sempre della Repubblica, anche un'analisi nuovamente sul successo dell'AfD in Sassonia: con il dolore di Merkel mi lacrima il cuore. Il giornale che appunto ritorna sul conflitto Russia-Ucraina: Putin, telefonata a Trump, nessun attacco in Europa, Zelensky vuole vedere Donald. E poi anche 12 paesi sanzionano i coloni, Israele, Netanyahu assediato, Bibi sapeva del 7 ottobre. Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, l'inchiesta sull'attentato. Il giornale ritorna sulla vicenda che riguarda Ranucci e report La Vittola: l'assistente di Siclido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vittola. Mister Report apre alle candidature se mi cacciano. Questo il primo piano sul giornale. Libero, anche in questo caso, punta sul Ranucci, La Vittola, le donne e le chat segrete, i telefoni delle compagne usate per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati. La Verità: la sinistra insulta poveri operai, le elezioni di domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. Questo è un titolo forte, deciso dalla Verità. Anche Libero ritorna su Ranucci, La Vittola, le donne e le chat segrete. Chiedo scusa, l'avevo già letto. E il Fatto Quotidiano: la bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere con il ministro che batte cassa con il governo. Ora c'è Dracula Remix dei Tame Impala e Jenny.

0: i vari punti sul taloro Gavoi, il Tempio e l'Alghero. Negli altri sport saluta anche Dardelli per quanto riguarda il tennis. Sabalenka in fiamma alla platea del US Open, in 2 ore e 22 la bielorussa si impone sulla ceca Noskova. E poi atletica, ciclismo, volley, basket nelle pagine interne dell'Unione Sarda. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, ovviamente il richiamo più importante è quello relativo alla Champions, alla partita di ieri, alla prima dell'Inter. Regaloni Inter, il difensore, il portiere, in questo caso sono Bissek e Martinez, lanciano il Real sul 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari. Chi fu grande partita, questa è l'analisi della Gazzetta in prima pagina. Mentre per quanto riguarda gli infortuni, Juve fatti benedire, Locatelli torna nel 2027, stop per Boga dopo il Thuram, si è operato anche il capitano. E poi per quanto riguarda le elezioni della Federcalcio, guaio Malagò, incandidabilità, la procura Coni non archivia. E poi anche un richiamo sulle tensioni all'interno della Fiorentina, il caso Grosso, lite con Paratici, azione legale contro il tecnico. Questa era la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la prima pagina. Il Corriere invece, ovviamente, Champions in primo piano, fa festa lo special alla Mu, Inter sbaglia e spreca, il Real presenta il conto, Champions, Courtois super, i Blancos rischiano ma vincono 2-1, Thuram e Lautaro spaventano il Bernabeu, pasticcio poi di Bissek e gol di Mbappé, l'altro regala è del portiere Martinez, prova a dribblare Valverde, arriva allo 0-2, poi Carlo Augusto accorcia, assist di Martinez del Toro, José, le parole di Mourinho, sarebbe potuta finire anche 5-5. E poi appunto Napoli per Max al Maradona alle ore 21, c'è l'Arsenal campione d'Inghilterra. E intanto anche una in vista di domani, Malen Dybala domani la Roma Istanbul, col Ferenbahce, Como Suvaso premia i tifosi. E poi anche un richiamo per il Cagliari, Cagliari-Pisacane, la bella gioventù a casa di talenti, l'ultimo baby, l'attaccante Sugamele, 19 anni, lanciato contro il Lecce. Noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:33 minuti, tra poco dopo la musica avremo la prima ospite che è Valentina Pilia, insegnante di flamenco che è stata insomma vittima di una bruttissima vicenda, un tentato femminicidio avvenuto a Cagliari e poi l'uomo che ha cercato di ucciderla si è poi tolto la vita, si è ripresa e soprattutto sta portando avanti diverse iniziative proprio sul tema

0: Eccoci nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:37 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Diciamo, dopo aver presentato la rassegna stampa con tutte le tematiche che sono state insomma affrontate dai vari quotidiani, non soltanto quello regionale ma anche quelli nazionali, tra poco parleremo, vi introduco già l'argomento, di un tema molto molto delicato, che sono quelli dei legato purtroppo ai femminicidi e alle violenze sulle donne, e lo faremo con la nostra ospite che ci sta appena per raggiungendo in studio, e la ringrazio e la saluto, è Valentina Pilia, che è un'insegnante di flamenco che appunto, come ho detto in introduzione, insomma purtroppo è stata vittima di un tentato femminicidio avvenuto a Cagliari quasi 2 mesi fa. L'uomo poi che le ha sparato un colpo di fucile si è poi tolto la vita, questo dobbiamo ricordarlo per necessità, perché poi da questo do il benvenuto a Valentina Pilia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, diciamo, questa introduzione serve appunto perché da questo tremendo episodio insomma poi è nata una sorta di voglia di fare qualcosa per affrontare questo tema delicatissimo. Tra l'altro, purtroppo, insomma, le cronache ci raccontano quotidianamente di questi episodi, l'ultimo più eclatante insomma il femminicidio di Lorena, gettata dal viadotto della A1 dal suo compagno, insomma, fidanzato, non so neanche che termine usare, insomma dal suo assassino, ecco, usiamo il termine esatto. E insomma, tutte queste tematiche voi adesso le volete, grazie insomma alle sue iniziative, affrontare con una serie di iniziative. Abbiamo detto l'11 settembre alle 19:30 sul Circolo in via Molise ci sarà questo evento e sarete in tanti ad affrontare questo tema delicatissimo.
1: Sì, sarà una giornata importante, una serata dedicata a questo tema che penso ci riguardi tutte e tutti. Si parlerà non solo del dramma di queste violenze che succedono purtroppo ancora troppo spesso, ma anche di come possiamo fare per destrutturarci come società, no? Quindi dal punto di vista educativo, dal punto di vista politico, e andare anche avanti con delle proposte concrete su quello che possiamo fare in prima persona e che possiamo chiedere.
0: Saranno tante le persone che saranno presenti in questa giornata, non soltanto artisti ma anche insomma persone che si occupano in prima persona delle violenze sulle donne, quindi insomma ci saranno tanti punti di vista che verranno ascoltati.
1: Sì, esatto, sarà con noi Silvana Maniscalco del centro Ceteris Donna, del centro antiviolenza di Cagliari, che ormai da 30 anni lavora in questo ambito, e ci saranno Fernando Perejon e Raffaele.
0: Tanti i nomi tanto sì. Potranno vedere. Ci mancherebbe.
1: Gabriella Rodriguez, e loro lavorano ormai da una vita in ambito educativo e in formazione con Save the Children, e quindi ci danno una prospettiva un po' più sociale e pedagogica sul tema, anche dal punto di vista dell'educazione che possiamo dare a queste nuove generazioni, i nostri figli.
0: Perché c'è la sensazione che veramente il tema cruciale di questa delicatissimo argomento è proprio quello educativo?
1: Io credo di sì, che questa sia proprio la radice di comportamenti che poi diventano automatismi quando siamo adulti. Quindi questo penso che sia un tema fondamentale, entrare nelle scuole, entrare nell'ambito educativo per insegnare l'educazione alle emozioni, no? Questo è qualcosa di cui finalmente si parla sempre più spesso, e che spero che nelle nuove generazioni possa portare poi i suoi frutti.
0: Sono tanti gli argomenti che affronteremo, perché insomma in questa iniziativa sul Circolo si unirà anche non soltanto il dialogo